0: Privata.
1: Di fronte a te, ha l'impressione di stare fermo, di essere un monolite, capito?
0: E invece stando fermo così, sente divertente uguale. Ti guardi se stai in movimento.
1: Allora, ragazzi, vi ricordo, c'era una svolta, mi raccomando, datevi una svolta anche voi, soprattutto quest'anno sotto l'ombrellone, leggetevi qualcosa di divertente, di svoltante.
0: Manca Natale quando arriva Natale, come regalo sotto l'albero natalizio, anche non Natale. Le solite fiabe tradizionali che conoscete, ecco, queste fiabe risvoltate.
1: Questo libro ha tutto il tempo di crescere e di raggiungervi, mi
0: raccomando.
1: Bambini
0: che ci ascoltate, dite ai vostri genitori e nonni di comprare questo libro.
2: Leggete che va bene leggere.
1: Allora, io vi voglio lasciare con un bel aforisma che questa volta mi sono scritta, eccolo qua. Non sono pessimista, ma sono quasi sicura che finirà male.
0: Comunque vada, sarà un successo, diceva qualcuno.
1: Non solo, ma finirà male per tutti i ragazzi. Come si suol dire, dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Buon weekend, divertitevi, state leggeri e compratevi. C'era una svolta mio e di Andrea.
2: Ciao a tutti.
1: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo male,
0: C'era una volta di Edoardo Bennato.
1: Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
2: Ciao.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: 5 giorni che ti ho perso,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: info@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Eccola, arriva questa seconda parte della trasmissione con nostra Morena e Nazareno.
1: Nazareno è qui finalmente.
0: Siamo due.
1: È qui con noi.
0: Oggi.
1: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Riposato la settimana scorsa?
0: voglio dire, lo so io. Non c'eri tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
1: Quindi.
0: Dico,
1: ti
0: dove
1: sei
0: sono andata questa signora?
1: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io, ci diamo il cambio.
0: Noi questo diciamo uno alla volta
1: per forza.
0: Come facciamo?
1: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione, e dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
0: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo, fuori.
1: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
0: Ah, Bellaria.
1: Bellaria.
0: Si sta bene, perché è bella.
1: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
0: provincia
1: che...
0: di
1: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
0: Rimini?
1: Sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche, e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
0: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era, insomma.
1: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
0: Certo.
1: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle dépendance, dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi tapparelle che si chiudevano.
0: Hai capito?
1: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali. Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
0: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
1: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla. Poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
0: Ma quanti siete?
1: Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna. Quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare. E ho bei ricordi a Bellaria e Gela Marina.
0: Nonostante tutto, ricordi molto bene.
1: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
0: E c'è un sacco di roba da quello che dici. molte cose.
1: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Morena e Nazareno.
1: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mese fa, poco più, con Alessandra Montagli.
1: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
1: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
1: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo di più, sei iperattivo, schizofrenico quasi.
2: Il segreto è che c'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi sia da solo che in collaborazione, il tutto. Ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno qua e là, metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
1: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
2: Ma se prendo i racconti ne posso prendere alcune e fare un'antologia, se prendo le poesie posso fare una stilogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
0: la
2: ci
0: cosa
2: vuole?
0: Non neanche 100.
1: Io non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
2: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
1: Come fa?
0: Perché è bello.
1: È bello in che senso?
0: È bello in tutto questo.
1: È bello esteticamente?
0: Sorride magari.
1: Ah, certo.
2: L'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringrazio Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto. Che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose. Poi anche un punto di confronto per me.
1: Assolutamente. Diciamo che è una moglie che... predispone il terreno affinché il marito raccolga la gloria, ecco,
2: se trova qualcosa che non va me lo fa presente diciamo dietro le quinte quando siamo a casa da soli, quindi diciamo è molto
1: così,
2: d'aiuto,
1: diciamo così. È molto paziente Adele, molto paziente.
2: Sì, dopo è sempre dietro le quinte ogni volta che faccio qualcosa, come adesso oggi qui a fare le fotografie che tra un po' vedrete pubblicate,
1: supporta,
2: nel pomeriggio, quindi è sempre presente dove può. Posso solo che ringraziarla.
0: Ma le mogli fanno sempre così, le mogli?
1: Dietro un grande uomo...
2: E lo so, bisogna sentire lei che l'è interessata.
1: Come si dice, Nazareno?
2: Vieni il microfono a dire qualcosa a te.
1: Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro una grande donna c'è sempre un gatto, Nazareno.
0: Mamma mia, che bello! Così di più non ci poteva
1: dietro
0: stare.
1: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
0: Oggi siamo molto allegri, vedete qui.
1: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre.
0: Giusto.
1: Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
2: Stava facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto,
1: per stare con noi.
0: Ecco.
1: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
2: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
0: Se è così lo può fare tranquilla.
1: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra. Infatti, all'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
2: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti, a vedere cose sotto un altro punto di vista.
1: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove... coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
2: con qualcuno da Walt Disney,
1: sì avevo fatto
2: con Topolino qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
1: avevo fatto una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? Dico, caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
2: Mi venne perché tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato, diciamo, l'esca e io ho boccato.
1: Io l'avevo lanciata senza volerlo.
2: Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia, ho detto, perché mettendo cose insieme non si può fare un libro? Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto, guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questa sua posta al volo. Ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche lei che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori, diciamo, un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
0: C'è un po' tutto, vedi?
2: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso starà facendo... Lo scoprirete in che modo.
1: I tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
2: Ma non c'è nessuna fretta, tanto è importante dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto e tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: stata nessuna fretta, i contatti ce li abbiamo sempre avuti.
1: Non c'è stata nessuna fretta, però diciamo, ecco, che i tempi si sono protratti perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico, guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
2: Esatto.
1: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
0: Ecco, così.
1: Intanto
2: l'ha svoltato.
1: L'ho svoltato.
0: L'ha svoltato. Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
2: Eh sì, tanto ha venuto poi questa cosa divertentissima e ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
0: Ecco, vedi.
2: Diciamo, tanto bisogna trovare, diciamo, il binario giusto, una volta che uno o l'altro, tanto stanno insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto, ho detto ok, ho giudicato.
0: Ha fatto bene, vedi?
2: Ha fatto bene, intanto quando si lavora in coppia è così.
1: Giusto, assolutamente, giusto. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi, per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie, che è stato lui a... delineare e incastonarle, giusto. Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi ho anche
2: illustrato,
1: approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta, ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato, e quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu Andrea cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
2: Non l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito, diciamo, non trovate l'accendimento magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari per dire altre fiabe, Hansel e Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
1: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta? Senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus immaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli, archetipi, a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna, sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia, i personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
0: Più di così?
1: Alla fine del vortice narrativo si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino. Ma si è nel contempo partecipi di un gioco di fantasia felice e liberatorio dove tutto ciò che è precostituito viene abbattuto, dove si comprende che arrendersi a ciò che ci viene presentato come immutabile e definitivo rattrappisce l'immaginazione e a

0: sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno, ma che te ne pare?
1: Ma c'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 5, 40, 50 anni per far tutte queste cose.
2: Tanta roba.
1: C'è tanta roba.
0: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
2: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
1: Bravo, questo ci voleva, anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
2: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderle un po' più moderne, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto?
0: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
2: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
0: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra,
2: esatto,
0: no?
2: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. È, diciamo, c'è un personaggio, dai, che si sposta in bicicletta.
0: Non diciamolo apertamente.
2: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
0: Esatto, perché sennò poi si capisce
2: che,
0: quasi...
2: che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
0: Perché tutto questo materiale,
2: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
0: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
2: ai giorni d'oggi,
0: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
2: esatto, tutti devono convogliare lì,
0: si
2: però
0: ritrovano.
2: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non sveliamo, se no come raccontare il finale.
0: Esatto.
1: Questo non si può dire,
2: che no, non si può dire. Si
0: che
2: può
0: ne
2: dire.
0: Dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
2: Sì, perché... visto tanto, diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo a Segretel, che si incontra con Nonno Heidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
0: Ecco, dai, dai.
2: È una cosa molto particolare, è un breve stato in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
0: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
1: Dai, dai, adesso sentiamo come va, eh.
2: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Ansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Ansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse, tra poche ore il sole andrà via quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto.

0: se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Hansel. A presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Hansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse: peccato che non è qui l'overboard, se no potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere, sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Hansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo. In compenso, era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con 7 piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva 7 forchettine, 7 coltellini e 7 bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo, quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche 7 lettini, sopra i quali c'erano 7 piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. Essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. E qui mi fermo. Quindi c'è un mix un po' di tutto.
1: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
0: Tutto non si può dire.
2: Hansel...
0: E la sorpresa sarà quando arrivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
2: Hansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei 7 nani di Biancaneve.
0: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
1: Dopo se no che fanno?
0: Beh, possiamo solo dire sì, trovare un letto occupato, che nel frattempo c'è Biancaneve che è scappata la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi 3 personaggi a dormire lì, Hansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
2: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella
0: esatto.
2: loro vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo,
0: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
2: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa,
0: esatto,
2: no? Nel castello di Neuschwanstein.
0: Esatto, perché la copertina c'è questo castello, sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sa dentro questo castello lo scoprirete appunto solo leggendo, non solo vivendo, come diceva Battisti.
2: Solo
0: anzi
2: leggendo.
0: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
2: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
1: Sentiamo

0: siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu
1: cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'erano.
1: Tutto, c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile.
0: Ecco.
1: Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo, dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali.
0: Allì.
1: Siete ecco. Pronti per la magia? Cambiamo canale. Siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Vedi un po' qua la faccenda.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è il libro per voi.
0: Giusto.
2: Però servito.
1: Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo, anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo
2: dentro.
1: Ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però.
0: Capito? Quindi voi siete più là. Già.
2: Dopo te lo dico a parte che non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anateo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale, sì, parte finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi piaceva di più, di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima
2: Alexa.
1: Aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E vi invitiamo ad andare a guardare anche il bucchettale che abbiamo realizzato io e Morena con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
0: Fuori
1: dobbiamo
0: campo
1: postarlo sulla...
2: Ha detto la voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale, sai che è vero? Sai, sì, adesso però non l'ho detto alla regia, quindi niente, dai. C'è su YouTube?
2: Ci dovrebbe essere.
1: C'è su YouTube.
0: YouTube.
1: Adele, vuoi istruire la mia regia e dirle di trovare il video di Andrea per mandarlo alla fine, per favore?
2: Il video su YouTube, va sul mio canale. O se no, se ci ascolta qui, basta che va su YouTube, il book trailer lo cerca lì.
1: Andrea, guarda, sta accadendo tutto in diretta e non ci vergogniamo.
2: Sì, di cercarlo su YouTube, tanto dopo te lo conosci qual è. Così sul mio canale di YouTube sta.
0: Forse lo facciamo, dai.
2: Sì, sì, così possiamo ascoltare anche.
1: Sì, così
2: questa,
1: facciamo
2: anche ascoltare.
1: Facciamo ascoltare il book trailer.
2: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi mandano in diffusione. Andiamo a dare intanto in regia.
1: Questo particolare mi era sfuggito. Invece la favola che ti ha creato un pochino più difficoltà nel trovare l'incastro giusto.
2: Un po' più difficoltà, diciamo, il brutto anatroccolo. Quella è stata un po' più, diciamo, ostica, però alla fine ne valsa la pena perché è venuta una cosa carina. E soprattutto anche Pollicino con Superman, che uno dice che c'ha zecca, e invece di pure si è trovata una quadra e siamo a posto.
1: È vero, è vero. Diciamo che anche per me ci sono stati dei passaggi un pochino complessi da rielaborare, anche il linguaggio un pochino da rendere più umoristico, più leggero, però è stata anche una sfida per me quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, gliel'ho detto.
2: Adesso lei ha fatto segno che ok, hanno trovato il video.
1: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
0: non
1: prende.
0: Ti piaceva,
2: no, ma non solo pensavo l'ha fatto male,
0: ma
2: anzi,
0: tu
2: perché
0: mi hai
2: proposto uno diverso proprio a quello che ho scritto io, e ti dirò mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto.
0: Vedi
1: No, il finale
2: mi ha dato un tocco in più diverso dal solito.
0: Ma questo è forte, allora è forte,
2: sì. Come finale, dice Centano, questo è forte.
1: Il finale non c'era proprio, dico no sul finale non ci siamo, mi oppongo.
2: E non c'è problema, a volte capita di scombinare tutto.
1: Ho mantenuto un elemento.
2: Sì, diciamo, sì, non lo diciamo.
1: Che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare.
2: Ma se no lo diciamo. Di mettere dentro i protagonisti, in questo caso io, oppure con chi collaboro. In questo caso c'è finita dentro Morena.
1: Sì, diciamo,
2: che io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro.
1: Ecco.
2: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
1: Andrea ha questa particolarità che diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
2: un
1: del
2: romanzo, un po' come Ichiko che faccia le comparse
0: un pochino. è giusto questo.
2: O come tra i protagonisti principali, oppure ogni tanto qualche comparsa, piace fare qualche incursione.
1: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso,
2: come se fosse diciamo un marchio, come un copyright,
1: ecco,
2: per me mi
1: esatto ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
2: Sì, il resto anche, poi tra l'altro anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina. Però è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due.
1: Ma tra l'altro,
2: a prescindere da chi sia la persona,
1: tra
2: in questo
1: l'altro,
2: caso parliamo di Morena.
1: È anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari.
2: Esatto.
0: Anche questo è bello, su.
2: Ci servono i fumetti, ci servono in carne e ossa, chi lo sa.
1: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
2: noi come fumetti,
1: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato, perché è stato,
2: se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora di più, ancora più divertente.
0: È stato il trailer, sentiamo il trailer.
1: È stato lui, il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.

0: libro C'era una svolta.
1: Via Regina, il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Morena Oro e Andrea Casolino.

0: sano, altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia nonna? Non mi dire che te la sei mangiata.
2: No, figurati, stavo aspettando che il postino consegnasse il libro di Morena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
2: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
2: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
2: Per raccontare meglio le storie descritte.
3: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
4: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
3: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops! Ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
4: Non perdetevi il libro C'era una svolta.
3: Queste e altre storie ancora potrete trovarle tutte qui.
4: Preparatevi, la magia ha cambiato canale.
3: Siete pronti ad aprire la busta? C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselini. Bonetti Editore.
5: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove...
6: Ti ho mandato delle battute.
5: Nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino del nostro libro.
7: Vediamo, cosa c'è?
5: E appunto, so che non sta bene perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
6: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
5: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
7: Facciamolo.
5: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua assieme a loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati! Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. Un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori, dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
7: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
5: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'Incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
7: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
6: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
5: Questa alcuni. Storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
7: Così è la faccenda.
5: Così è, hai detto la parola magica, così è.
7: Ecco, quindi che vogliamo fare?
5: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
6: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
5: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
6: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima, diciamo, di Hansel e Gretel l'aveva spiegato loro, chi lo sa?
7: Ci sono tutti,
6: lo scoprirete.
7: Ci sono tutti.
5: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo.
7: Ah, il lupo
5: di Cappuccetto Rosso. Scappiamo, che sta guardando via. Uomini e donne. Seduto nella poltrona in salotto.
7: Eccoci qua, vedi? Dove si arriva?
5: E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
6: C'è quest'altra, Biancanevi 7 Nani, in un modo diverso al solito.
5: Sì, molto, molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
6: Con
5: dai.
6: I nani che sembrano dei camorristi, un po' anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricorda pure.
7: No, attenzione, bisogna stare attenti.
6: No, perché ce ne sono alcuni che assomigliano veramente.
5: A chi? Scusami?
6: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. C'è un ricordo che assomigliano a Lucio Dalla quando era un ragazzo negli anni 60.
7: Lucio Dalla, ecco pure.
6: Ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
5: E sai.
6: Vabbè, c'hanno i nomi particolari, però,
5: Diciamo che.
6: Abbiamo attinto, in modo non fa scherzoso, un po' dalla politica di quegli anni.
5: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio punto zero, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no?
6: Diciamo, ho filato un po' di più la penna.
5: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
6: diciamo,
5: Andrea?
6: Diciamo, uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni film è entrata una persona è puramente casuale.
7: Sì, ma abbiamo da fare una cosa bellissima, quindi leggetelo.
6: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
5: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
6: che
5: noi
6: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
5: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
6: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che va al contrario.
5: Perfetto, ecco. Perfetto, ci piace uscire dalla scatola. Ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
6: Ci dobbiamo andare a confessare al prete, ecco, quello che abbiamo detto,
7: però,
6: adesso.
7: Però io voglio sapere, il prossimo libro qual è?
6: Un mio prossimo libro sarà, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
7: Da solo questa da volta, solo scritto. Lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui lei.
6: No, l'altra volta, però, quando è stata ospite a me in diretta, ci hanno proposto di scrivere un seguito.
5: Sì, infatti.
6: E adesso che tempi metto il Cammino di Santiago di Compostela, mi è venuta un'idea. Alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte. Cosa potremmo metterci?
5: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci lì.
6: In mente con quello che ci hanno detto anche poi in diretta, è il top,
5: sarebbe qualcosa, sì, tra l'altro io poi t'avevo buttato là anche l'idea, no, di queste,
6: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
5: di queste principesse che poi sono andate
6: un po' in là con gli anni
5: sono andate in là con gli anni, hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
6: sofferte.
5: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia.
7: La goliardia addirittura,
6: infatti, proprio attinente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno a fare fare il cammino, perché no?
5: Tutto ci
6: potrebbero
5: può stare.
6: Questi personaggi,
5: tutto
6: qualcun altro
5: può
6: si può aggiungere.
5: Tutto ci può
6: su
5: stare.
6: Su un probabile seguito.
5: Adesso intanto, caro Andrea,
6: ci guardiamo il successo di questo.
5: Facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti Editore.
7: Uno alla volta. Una volta.
5: Andrea sì, Alsevini, sì. Anche perché è proprio fresco fresco di nascita, diamogli il tempo di crescere, di diventare adolescente, adulto, invecchiare, dai. Nel
7: ci
5: frattempo,
6: il libro vecchio dopo invecchiato è sempre bello.
7: Ecco.
5: Sempre,
6: il vino invecchiato è buono, il libro uguale. Il libro invecchiato è sempre buono a leggerlo.
5: Tu sei uscito con qualche altra pubblicazione oppure
6: al
5: sei in procinto?
6: No, mi sono fermato qui con te. Poi adesso prossimamente uscirò, come detto, con questo libro horror. Nel frattempo sto ultimando un editing con un'altra mia amica, che siamo quasi alle battute finali. Un altro, sempre con questa mia amica, lo stiamo finendo di scrivere.
5: Perfetto.
6: Però ieri sera, come ti ho detto all'inizio, già ho 15 libri pronti, non 16esimo pronto, finito a scrivere ieri sera, che era finito di leggere.
7: Ah,
6: quindi
7: tanti
6: i libri pronti sono 16, già pronti.
5: Allora, Andrea non è che scrive un libro, ne scrive diversi alla volta.
6: Ne ho finito uno, circa, quello di ieri sera, proprio 16esimo libro, sono circa 300 pagine. Adesso solo da illustrarlo, che adesso si occuperà proprio di mettere delle fotografie all'interno.
5: Allora, secondo me Andrea ha la capacità di alterare le leggi della fisica e di fermare il tempo, quindi crea questo spazio-tempo dove appunto l'orologio si ferma e lui ha la possibilità di scrivere tutta questa roba, perché non so come fai.
6: Sarà, diciamo, un libro che può piacere sia ai bambini, possono piacere ai ragazzi, ma anche agli adulti.
5: C'hai già un titolo, ce lo puoi dire oppure
6: il
5: preferisce?
6: Titolo no, però diciamo riguarda, diciamo, il nostro cane che abbiamo a casa.
5: Okay.
6: E ci siamo dentro anche io, ci siamo finiti dentro pure lì.
5: Anche lì.
6: E stavolta sì, ci siamo anche io come protagonisti principali con il nostro cane. Cosa combineremo o cosa combinerà il cane? Lo scoprirete.
5: È un libro
6: particolare.
5: Allora,
6: l'ho raccontato dal punto di vista del cane.
5: Del cane.
7: Del cane.
5: Quindi,
6: dal punto di vista del nostro cane che racconta qualcosa su di noi.
7: Oh.
6: E racconta su di lui pure.
7: Questa
6: però cosa?
7: Pure.
6: Lo scoprirete
5: lo
6: leggendolo.
5: Scoprirete, lo scopriremo naturalmente leggendo
7: salutiamo
5: il libro.
7: Salutiamo il cane anche perché.
5: Si può dire come si chiama?
6: Il cane si chiama Casper.
5: Ecco, dai.
6: Come il fantasma. Casper, come il fantasma.
5: Salutiamo Casper. Salutiamo
6: Casper. Ma è la che ci ascolta che ci fa bau.
5: Allora, chiunque si appropinqui alla vita di Andrea deve sapere che può finire in un suo libro.
6: Preparatevi al peggio, nel senso
5: fornirgli
6: buono.
5: Fornirgli materiale per qualsiasi tipo di racconto.
6: La fantasia non manca.
7: Così hanno sempre qualcosa da leggere, no?
6: Sì, ci si diverte parecchio.
5: Ci dice la nostra Annalisa Michelangeli: sembra di stare in un quadro di Dalì, surreale ma bello. Lo leggerò. Grazie Annie, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro rinnovo l'invito a lei per la decima volta di venire qui in studio a presentare i suoi libri, ma ha sempre da fare anche Annalisa, ha sempre da fare.
6: E poi il libro con un quadro, ciò che fai con un'altra collaborazione che abbiamo messo in mezzo un quadro molto noto a livello nazionale.
5: Bene,
6: non diciamo
5: bene,
6: quale adesso. E questo è un altro libro che è stato scritto.
5: Bene, Andrea.
7: Uno dopo l'altro, quindi.
5: Io ti ringrazio tantissimo per questa mattinata. Dobbiamo chiudere.
6: No, ringrazio voi per l'ospitalità, come sempre, per l'accoglienza. A te, Morena, Nazareno, alla regia Giola, a tutti quanti coloro che ci hanno seguito alla radio, chi ci ha seguito all'ascolto.
5: Ecco. Grazie, grazie Andrea, soprattutto per questa per questo carico sempre di energia scoppiettante e irrefrenabile che ci porti, ci dai sempre una bella scossa, ci fai sentire anche un po' inattivi, perché di fronte,
6: come dicevo l'altra volta, quella giornata macerata, la giornata è avvivata.
5: Di fronte a te ha l'impressione di stare fermo, di essere un monolite, capito?
6: Invece stando fermo così è sempre divertente uguale. Ti guardi se sto in movimento.
5: Allora ragazzi, vi ricordo, c'era una svolta, mi raccomando, datevi una svolta anche voi, soprattutto quest'anno sotto l'ombrellone, leggetevi qualcosa di divertente, di svoltante.
6: Manca Natale quando arriva Natale, come regalo sotto l'albero natalizio,
7: anche
6: non le solite fiabe tradizionali che conoscete,
5: ecco,
6: queste fiabe risvoltate.
5: Questo libro ha tutto il tempo di crescere e di raggiungervi, mi
6: bambini
5: raccomando.
6: Bambini che ci ascoltate, dite ai vostri genitori e nonni di comprare questo libro.
7: Leggete, leggete, leggete, che va bene leggere.
5: Allora, io vi voglio lasciare con un bel aforisma che questa volta mi sono scritta. Andiamo. Eccolo qua. Non sono pessimista, ma sono quasi sicura che finirà male.
6: Comunque guarda, sarà un successo, diceva qualcuno.
5: Non solo, ma finirà male per tutti, ragazzi. Come si suol dire, dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
6: Grazie a voi.
5: Buon
6: ciao a
5: tutti. Weekend, divertitevi, state leggeri e compratevi C'era una svolta mio
7: ciao
5: e di Andrea.
7: Ciao a tutti.
5: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo
6: c'era una
5: male,
6: volta di Edoardo Bennato.
5: C'era una volta di Edoardo Bennato. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
7: Ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Italia.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Prima sosta, l'esilio di Dio. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.

0: Nessun deserto in Giovanni, nessuna tentazione, ma un altro deserto, l'esilio di Dio stesso, fin dall'inizio del mondo, l'esilio della luce che deve affrontare le tenebre. Il nostro Dio è un Dio vagabondo che non teme di preferire la compagnia degli uomini anche quando non è sempre buona. Lo vediamo camminare dietro al suo popolo nel deserto dell'Esodo, fargli ombra quando fa troppo caldo, illuminarlo quando fa troppo buio. Chi sei? Io non sono il Cristo. Nessun deserto, nessuna tentazione, ma un testimone, un uomo inviato da Dio. Giovanni, il cui nome significa Dio fa la grazia. Giovanni, il testimone fedele, sa di non essere la parola, bensì la voce che apre una via alla parola. Egli designa il vero testimone del Padre. Egli è soltanto una voce e ci annuncia il posto del discepolo che vuole essere testimone del Verbo. Essere soltanto una voce di cui dimentichiamo il suono quando le parole sono volate via, una voce che si rivolge agli interlocutori del Verbo, una voce che porta in questo mondo la conversazione di Dio con gli uomini di questo tempo. Una voce che permette alla conversazione di Dio di incarnarsi nella conversazione degli uomini. Ecco il posto del testimone fedele, ecco il posto dell'amico dello sposo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. In mezzo a noi sta uno che noi non conosciamo, ma che ci conosce. Non è in mezzo a noi come lo diremmo di un individuo in una folla. Il greco dice parola per parola: mezzo di voi sta. Gesù non è soltanto in mezzo a noi, egli è in mezzo di noi. È lui stesso, il cuore delle nostre relazioni. Poiché Dio è soltanto relazione e probabilmente è il senso del mistero trinitario. Dio può vivere solo donandosi. E noi siamo inclusi nell'amore che egli dona al figlio e siamo abbracciati nell'amore che il figlio dispiega per viverne a nostra volta e donarlo. E il nome di questo amore vivo, sempre nascente, gioioso, danzante, offerto, sovrabbondante, è lo Spirito. Il figlio è il mezzo delle nostre vite, la bussola delle nostre esistenze. E nel cuore di ciascuno di noi, egli è lì. Lui, l'innocente perfetto a immagine del quale siamo stati creati. Ecco l'agnello di Dio. Nessun deserto, nessuna tentazione, nessun battesimo chiaramente descritto. Ma un uomo che ne designa un altro in termini che richiamano la Pasqua. Il battesimo di Giovanni è un'immersione nell'acqua, ma non è un'acqua qualsiasi. Il Giordano incarna la frontiera della terra promessa che Mosè aveva visto solo da lontano, varcata da Giosuè, l'omonimo di Gesù. Quando Gesù si fa avanti, è proprio un novello Giosuè che attraversa le acque per entrare nella terra promessa. Il battesimo di Giovanni era un gesto di purificazione. Gesù trasforma tutto ciò che tocca al suo passaggio e fa di questo battesimo un gesto di creazione. Entrando nell'acqua annuncia fin dove arriva l'esilio di Dio. Immergendosi nelle acque della morte, egli purifica la morte. E l'intera terra, comprese le acque, ridiventa promessa. Gli ebrei e gli egiziani conoscono le acque della morte, la liberazione della Pasqua, passaggio verso la libertà, è avvenuta attraverso le acque che si sono richiuse sui loro inseguitori, ma è avvenuta anche attraverso il sangue. È stato necessario sacrificare l'agnello, questo animale che non dice nulla e non fa male a nessuno, immagine dell'innocenza per eccellenza, per segnare col sangue le case di coloro che sarebbero stati liberati. Ecco colui che viene dietro a Giovanni, mite come un agnello. Egli accetta di immergersi nella carne, fin nelle acque della morte, fino a portare sulle sue spalle il fardello di ciò che uccide, perché noi non dobbiamo portarlo da soli, fino a portarlo per liberarci da esso. Dio esiliato si identifica con l'agnello. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. L'uomo che battezza nel Giordano è il testimone dell'esilio di Dio. Ed egli vede tutta la potenza di Dio, leggera come una colomba, presente in quest'uomo semplice che si immerge nell'acqua per uscirne vincitore. Vede la colomba della Genesi, quella che è andata ad annunciare a Noè che l'alleanza con lui era definitiva. Vede il soffio di Dio non solo scendere, ma restare lì, in lui, nell'uomo. Vede il soffio creatore di Dio nel primo mattino del mondo. Vede il nuovo Mosè che entra nella terra promessa. Vede l'agnello che sarà sacrificato e testimonia. Il battesimo oramai non è più soltanto essere purificato, è rinascere, vivere del soffio creatore, oltrepassare la morte, entrare nella terra promessa, divenire l'eletto di Dio.
1: Avete ascoltato? Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo ormai alla chiusura del mese di maggio. Ci raccomandiamo a Maria Santissima perché questo mese che è passato così in fretta ci ha visti forse poco impegnati nella preghiera, ma sono sicuro che nelle nostre famiglie abbiamo cercato di essere uniti a Gesù. Il primo brano che vi voglio presentare è la famosa consacrazione al cuore immacolato di Maria, che viene da Medjugorje e che oggi vi presento come consacrazione, come affidamento al cuore immacolato di Maria. Ecco, dalla voce di Anna e dalla voce mia, consacrazione al cuore.

dopo esserci rivolti a Maria, ci rivolgiamo a San Giuseppe perché abbia pietà di noi, perché ci aiuti, ci porti lui davanti al trono di Dio a chiedere perdono dei peccati che abbiamo commesso, ma più che altro affidarci a lui, che lui sempre ci sostiene. Ecco a voi, affidamento a San Giuseppe.

abbiamo da poco ricevuto lo Spirito Santo, continuiamo a chiedere lo Spirito Santo attraverso i suoi santi doni. E a voi vi faccio ascoltare quindi il canto Spirito di Sapienza, tratto dal libro di Isaia. Ascoltiamo.

Ed infine, per chiudere proprio il nostro mese di maggio, ecco a voi nell'ombra della sera. Continuiamo a pregare con il Santo Rosario, soprattutto per la pace nel mondo, soprattutto che il Signore sempre ci assista. Ecco a voi quindi nell'ombra della sera.

cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Chiudiamo il mese di maggio. Abbiamo invocato durante questo mese Maria, il suo aiuto, la sua protezione. Sempre a lei ci siamo rivolti perché nel mondo ci fosse la pace, perché nel mondo regnasse un po' di più il bene. E così per la chiusura di questo mese di maggio invochiamo ancora Maria con il canto dell'Alleluia. Regina Celi, dell'etare Alleluia. Con questo pensiero vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Regina cieli, metare, alleluia. Qui a cui ero visto portare, alleluia. Resurrexit, sicudizi, alleluia.

Ed eccoci anche oggi insieme per il quotidiano appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, bentrovati da parte di Morena Oro. È un bel po' di tempo quello che stiamo passando insieme al diavolo, il diavolo che veste Prada. Lo stiamo passando soprattutto con Andrea Sachs, la protagonista di questo romanzo, che è costantemente alle prese con quel diavolo di Miranda Priestly, che l'ha portata con sé alle sfilate di moda parigine, che richiedono veramente tutto l'impegno, tutta la pazienza e tutta la dedizione della nostra povera Andrea. Ha passato tuttavia però una bellissima serata insieme a Christian ad una festa che i genitori del ragazzo hanno dato in onore di Miranda, essendo amici della direttrice di Runway da molto tempo, dai tempi in cui Miranda abitava a Parigi. Tornando a casa, sorprendentemente Miranda si è addirittura interessata ad Andrea e lascia intendere che magari quando torneranno a New York cercherà di assecondare il desiderio della ragazza di scrivere anziché occuparsi semplicemente dell'aspetto redazionale del suo lavoro. Andiamo avanti dunque con la lettura.

spogliai lentamente cercando di assaporare ogni minuto di quella serata. Erano già le 3:30 del mattino a Parigi, le 9:30 di sera a New York. Un orario perfetto per trovare Lily a casa prima che uscisse. Avrei dovuto chiamare senza fermarmi a guardare la luce rossa della segreteria che lampeggiava insistente, ma il senso del dovere mi chiamava. Così allegramente tirai fuori un taccuino di carta intestata del Ritz e mi preparai a trascrivere i messaggi. I primi tre erano di Monsieur Renault e dei suoi assistenti per confermare gli autisti e i vari appuntamenti per il giorno dopo. Il quarto era un messaggio di Alex. Ciao Andy, sono io, Alex. Senti, mi dispiace di disturbarti a Parigi, di sicuro sei incredibilmente impegnata, ma ho bisogno di parlarti. Per piacere, chiamami sul cellulare. Non importa a che ora, anche tardi, però chiamami, va bene? Ciao. Cancellai il messaggio e decisi che l'avrei richiamato l'indomani. Alle 3 del mattino non mi andava di affrontare una conversazione del tipo «A che punto è la nostra relazione?», soprattutto dopo quella notte stratosferica. L'ultimo messaggio era di mia madre. «Ciao tesoro, sono mamma. Qui sono quasi le 8. Senti, non è un'emergenza, va tutto bene, ma sarebbe bello se potessi richiamarmi appena ascolti questo messaggio. Tuo padre e io staremo alzati ancora per un po', quindi chiamaci quando vuoi. Spero che tu ti stia divertendo. Ci sentiamo dopo. Ti voglio bene». La cosa cominciava a puzzare. Sia Alex sia mia madre mi avevano chiamata a Parigi prima che io avessi la possibilità di cercare l'uno o l'altra, e tutti e due chiedevano di essere richiamati a qualunque ora. Pensai che fosse successo qualcosa, ma allo stesso tempo nessuno dei due mi era sembrato particolarmente agitato. Decisi di farmi un bel bagno pieno di bolle con uno dei bagnoschiuma gentilmente offerti dal Ritz per radunare l'energia necessaria a richiamare Alex e i miei. Il bagno fu esattamente quel che uno si aspetta da una mini suite adiacente alla suite Coco Chanel del Ritz a Parigi. Godurioso e lussuoso. Mi concessi qualche minuto in più per spalmarmi una lozione da corpo idratante leggermente profumata che avevo trovato nel vanity set. Dopodiché, avvolta nella più lussuosa vestaglia di spugna che avessi mai avuto, mi sedetti sul letto e chiamai. Senza pensarci, chiamai prima mia madre, il che fu probabilmente un errore. Persino il modo in cui disse pronto mi sembrò serio e forzato. Ciao, sono io. Va tutto bene? Vi avrei chiamati domani. Qui, come al solito, è tutto così febbrile. Ma non immagini che magnifica serata ho passato. Naturalmente avrei omesso ogni riferimento romantico a Christian perché non avevo nessuna voglia di spiegare ai miei la situazione con Alex. Tesoro, non voglio turbarti, ma è successo qualcosa. Oggi ci ha chiamati il Lenox Hill Hospital sulla 76ª strada. Lily ha avuto un incidente. Per un attimo il mio cuore si arrestò. Cosa? Cosa stai dicendo? Che genere di incidente? Un incidente d'auto, tesoro. Una cosa piuttosto seria, temo. Lily era alla guida, c'era anche un ragazzo in macchina con lei, un compagno di scuola, penso, almeno così hanno detto, e ha imboccato un senso unico nella direzione proibita. Sembra che abbia fatto un frontale con un taxi. Andava quasi 100 all'ora, puoi capire, in città. Il poliziotto con cui ho parlato ha detto che è un miracolo che sia viva. Non capisco. Quando è successo? Come sta Lily? Stavo trattenendo i singhiozzi perché, per quanto mia madre cercasse di restare calma, avvertivo la gravità della situazione dal modo in cui soppesava le parole. Mamma, dov'è Lily adesso? Guarirà? Fu solo allora che mi accorsi che mamma stava piangendo in silenzio. Andy, ti passo papà adesso. Lui ha parlato con i medici. Ti voglio bene, tesoro, disse in un soffio.
Ciao tesoro, come stai? Mi dispiace chiamarti con questa brutta notizia. La voce di papà era profonda e rassicurante e per un attimo mi diede la fugace sensazione che tutto si sarebbe risolto. Di sicuro mi avrebbe spiegato che Lily si era rotta una gamba o qualche costola o che aveva dovuto chiamare un buon chirurgo plastico per ricucirle qualche graffio in faccia, ma che sarebbe guarita. Papà, vuoi dirmi per favore cos'è successo? Mamma ha detto che Lily stava guidando e ha fatto un frontale con un taxi a tutta velocità. Non capisco, non quadra. Lily non ha la macchina e detesta guidare. Non è mai andata in giro per Manhattan in auto. Chi è stato ad avvisarvi? E Lily? Dimmi di Lily! Fai un bel respiro e ti dirò tutto quello che so. L'incidente è successo ieri, ma noi l'abbiamo saputo solo oggi. Ieri? Com'è che nessuno mi ha chiamata se è successo ieri? Piccola, ti hanno telefonato? Il dottore ha detto che sulla prima pagina dell'agenda di Lily erano indicati il tuo nome e il tuo numero di telefono per le emergenze. Comunque, l'ospedale ti ha chiamata a casa e sul cellulare, ma è chiaro che tu non hai controllato i messaggi. Poiché nessuno si faceva vivo, dopo 24 ore hanno scorso tutta l'agenda e hanno trovato anche il nostro numero. Perciò l'ospedale ha chiamato qui per vedere se sapevamo come raggiungerti. Mamma e io non ricordavamo il nome dell'hotel dove alloggiavi, perciò abbiamo chiamato Alex. Ma è passato più di un giorno ed è stata da sola per tutto questo tempo e ancora all'ospedale? Lily aveva fatto conto su di me in caso di emergenza. Si fidava di me. E io? Io ero irreperibile. Sì, è ancora all'ospedale. Voglio essere sincero con te, Andy. Non siamo sicuri di come andranno le cose. Cosa? Cosa stai dicendo? Vuoi parlare chiaro? Tesoro, ho parlato col medico che l'assiste almeno una dozzina di volte e sono assolutamente certo che stia ricevendo tutte le cure necessarie, ma Lily è in coma, piccola. Ora, il dottore mi ha assicurato che... In coma? Lily è in coma? Continuavo a ripetere quelle parole senza riuscire a dar loro un senso. Tesoro, cerca di calmarti. So che è uno shock per te e credimi, detesto dovertene parlare al telefono. Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di non dirti niente fino al momento del tuo rientro, ma siccome mancano ancora diversi giorni, abbiamo deciso che avevi diritto di sapere. La mamma e io stiamo facendo tutto il possibile. È sempre stata come una figlia per noi, lo sai. Oh mio Dio, devo tornare a casa. Papà, devo tornare subito. Non ha nessuno oltre me e io sono dall'altra parte dell'oceano. Oh, ma questa festa di merda è dopodomani ed è l'unica ragione per cui Miranda mi ha portata con sé. Se me ne vado mi licenzierà. Devo pensarci, papà, devo riflettere. Andy, senti. Adesso da te è davvero tardi. La cosa migliore che puoi fare è dormirci sopra. Prenderti un po' di tempo per riflettere. So che vorresti venire a casa subito, ma pensa che per il momento Lily non è cosciente. Il dottore ha detto che potrebbe uscire dal coma nelle prossime 48-72 ore, ma non c'è niente di sicuro. E quando sarà uscita dal coma? Rimarrà paralizzata? Avrà dei danni cerebrali permanenti? Oddio! Non ce la faccio. Non lo sanno ancora. Hanno detto che gli arti rispondono agli stimoli, il che è positivo. Significa che non c'è paralisi, ma ha diversi ematomi in testa e non si saprà nulla di certo finché non esce dal coma. Dobbiamo solo avere pazienza e aspettare. Parlammo ancora per qualche minuto, poi riagganciai e chiamai subito Alex sul cellulare. Ciao, sono io. L'hai vista?
chiesi, senza nemmeno chiedergli come stava. Andy, ciao, allora sai già tutto? Sì, ho appena telefonato a casa. L'hai vista? Sì, sono all'ospedale in questo momento. Non mi lasciano entrare nella stanza perché non è orario di visita e non sono un parente, ma volevo essere qui nel caso che si svegli. Sembrava così lontano, completamente perso nei suoi pensieri. Cos'è successo? La mamma mi ha raccontato che stava guidando e ha avuto un incidente con un taxi o qualcosa del genere. Mi sembra assurdo. Già, è un incubo, sospirò. Chiaramente affranto che toccasse a lui raccontarmi tutta la storia che gli altri avevano solo accennato. Non sono sicuro di aver capito esattamente com'è andata, ma ho parlato con il ragazzo che era con lei quando è successo. Ti ricordi Benjamin, quello con cui usciva all'università? Quello che aveva trovato a letto con due ragazze? Ma certo, lavora nello stesso palazzo dove lavoro io. Lo incrocio ogni tanto. E cosa diavolo ci faceva insieme a lui? Lily lo odia, non ha mai superato quella storia. Lo so, è quel che pensavo anch'io, ma sembra che si siano visti spesso ultimamente. Anche due sere fa erano insieme. Lui dice che hanno preso i biglietti per andare a vedere i Fish al Nassau Coliseum e ci sono andati insieme in macchina. Credo che Benjamin abbia un po' esagerato col fumo e ha deciso che non poteva guidare al ritorno e Lily si è offerta. Sono tornati in città senza problemi finché Lily è passata con il rosso a un semaforo e poi ha imboccato Madison in controsenso, dritta contro il traffico che le sfrecciava addosso. Hanno fatto un frontale con un taxi dal lato del conducente e, beh, il resto lo sai. Alex singhiozzò. Le cose dovevano stare molto peggio di come mi avevano detto. Per l'ultima mezz'ora non avevo fatto nient'altro che sparare domande a raffica, a mamma, a papà e adesso anche ad Alex. Ma non riuscivo a fare la domanda più ovvia e naturale di tutte. Perché Lily era passata a color rosso e aveva imboccato un senso contrario? Ma non ebbi bisogno di chiederlo perché Alex, come sempre, sapeva esattamente cosa stavo pensando. Andy, il tasso di alcol nel sangue di Lily era il doppio del limite consentito per legge. Lo disse così, chiaro e tondo, per non correre il rischio di dovermelo ripetere. Oh mio Dio! Quando si risveglierà, il suo stato di salute non sarà il suo unico problema. Lily è in un mare di guai. Per fortuna il tassista sta bene, se l'è cavata con qualche livido e qualche bernoccolo. Benjamin ha la gamba sinistra ammaccata, ma anche lui se la caverà. Adesso dobbiamo solo aspettare di vedere come ne uscirà Lily. Quando torni a casa? Cosa? Stavo ancora cercando di elaborare il fatto che Lily si vedesse con un ragazzo che detestava e che fosse finita in coma mentre era con lui, per di più ubriaca. Ho detto, quand'è che vieni a casa? Restai per un attimo in silenzio e Alex continuò. Perché vieni a casa, vero? O pensi di restare a Parigi mentre la tua migliore amica giace in un letto d'ospedale? Cosa intendi dire, Alex? Che quel che è successo è colpa mia? Perché non ho saputo prevederlo? Che se Lily è all'ospedale adesso è perché io sono qui a Parigi? Che se avessi saputo che si vedeva di nuovo con Benjamin non sarebbe successo niente del genere? Cosa? Cos'è che vuoi dire? Esattamente? Gridai esasperata. No, non ho detto niente del genere. Non ti sto giudicando, Andy, credimi. E poi so che è tardissimo per te e non c'è niente che tu possa fare nelle prossime 3-4 ore. Quindi perché non mi chiami quando saprai a che ora arriva il tuo volo? Vengo a prenderti all'aeroporto e andiamo insieme all'ospedale. Perfetto.
Grazie per essere stato con Lily, lo apprezzo moltissimo e sono sicura che lo stesso vale per Lily. Ti chiamo quando ho deciso cosa fare. Ok, Andy, mi manchi. So che farai la cosa giusta. Riagganciò. Fare la cosa giusta? La cosa giusta? Cosa diavolo voleva dire? Non sopportavo che Alex desse per scontato che sarei saltata su un aereo e sarei corsa a casa solo perché lui mi aveva detto di farlo. Sapevo che se fossi tornata a New York in anticipo sarei stata licenziata immediatamente e il mio anno di schiavitù non sarebbe servito a niente. Il fatto che fossi accanto a Lily o meno non aveva importanza per lei in quel momento perché era incosciente in un letto d'ospedale. Forse sarei potuta restare per la festa di Miranda, quindi spiegarle cos'era successo e ottenere qualche giorno di permesso. Oppure, se nel frattempo Lily fosse uscita dal coma, qualcuno avrebbe potuto spiegarle che sarei arrivata appena possibile. Mentre vagliavo queste due ipotesi, nell'alba successiva a una notte esplosiva e alla notizia che la mia migliore amica era ricoverata all'ospedale in gravi condizioni, da qualche parte nel profondo avevo la certezza che entrambe le soluzioni fossero prive di senso. Andrea, lascia un messaggio alla preside per avvertire che le bambine perderanno le lezioni lunedì perché saranno a Parigi con me e fatti dare la lista dei compiti. Poi posticipa la cena questa sera per le 8:30 e se fanno storie cancellala e basta. Hai trovato quel libro che ti ho chiesto ieri? Me ne servono 4 copie, 2 in francese e 2 in inglese, prima dell'appuntamento al ristorante. Oh, voglio una copia del menù di domani sera per riflettere sui cambiamenti che ho apportato. Verifica che non ci sia sushi, chiaro? Sì, Miranda, dissi scrivendo in fretta e furia sul taccuino firmato che qualcuno della redazione aveva incluso nella mia fornitura di scarpe, borse, cinture e gioielli. Eravamo in macchina, dirette alla sfilata di Dior, la prima di tutta la mia vita, con Miranda che sparava ordini come una mitragliatrice, totalmente incurante del fatto che avessi dormito meno di 2 ore. Alle 7:15 un assistente di Monsieur Renault aveva bussato alla mia porta per controllare che mi svegliassi e mi preparassi per tempo. Avevo 25 minuti per fare la doccia, consultare le istruzioni della redazione moda, vestirmi e truccarmi da sola, visto che per quella mattina la mia severissima truccatrice non era disponibile. Mi ero svegliata in preda ai postumi dello champagne e subito mi era tornato in mente il giro di telefonate della notte prima. Lily, dovevo chiamare Alex o i miei a casa per sapere se c'erano stati degli sviluppi nelle ultime 3-4 ore. Dio, mi sembrava che fosse già passata una settimana, ma al momento proprio non c'era tempo. In ascensore

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.

La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, un nuovo viaggio, una nuova settimana con il nostro programma che attraversa l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni, delle comunità e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. E proprio oggi parliamo di eccellenze con un acronimo DECO. Chissà cosa sono?

0: Lo abbiamo detto più volte, ogni borgo custodisce una storia fatta di volti, memoria, paesaggi, cultura e naturalmente sapori. Sapori che non rappresentano soltanto il gusto, ma che diventano identità, racconto collettivo, appartenenza. Abbiamo accennato in premessa, in questa puntata parleremo di un tema sempre più importante nel panorama della valorizzazione territoriale italiana. Le DECO, le denominazioni comunali, uno strumento prezioso che permette ai comuni di riconoscere, tutelare e promuovere prodotti, tradizioni, ricette, saperi e produzioni strettamente legate alla storia e all'anima dei luoghi. Le denominazioni comunali non sono semplicemente un marchio, ma un modo concreto per difendere la biodiversità culturale ed enogastronomica dei territori, sostenere le economie locali e rafforzare il legame profondo tra comunità e tradizioni. E proprio per approfondire questo argomento, oggi abbiamo il piacere, il privilegio, di avere con noi un ospite speciale, un amico tra l'altro, che è un grandissimo esperto di questa materia. Per cui do il benvenuto a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, studioso di processi identitari dei territori, conoscitore e amico del grande Luigi Veronelli, del quale ha ereditato una profonda attenzione verso la cultura dei luoghi e dei sapori autentici. Allora io mi taccio, non parlo più, non vedo l'ora di ascoltare tutte le novità che hai da raccontare ai nostri ospiti. Do il benvenuto a Roberto De Donno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Borghi e Sapori e in particolare un saluto al mio amico Antonio Torretti che mi ha invitato e mi sta dando la possibilità di approfondire un argomento a me caro, che sono le denominazioni comunali.
0: Grazie a te Roberto di aver accolto il mio invito e sono certo che tutti i nostri radioascoltatori saranno felici di approfondire questa materia. La prima domanda che volevo porti è la seguente: come sei entrato in contatto con il mondo delle denominazioni comunali per la prima volta? Se ti dovessero dire cos'è che ti ha attirato, cos'è che ti ha affascinato di questo mondo?
1: Allora, quando e come ho conosciuto le denominazioni comunali? Le ho conosciute attraverso un incontro veramente casuale con chi le ha veramente partorite, generate, create, che è stato Gino Veronelli. Gino Veronelli, già voi lo sapete, quest'anno poi è il centenario della nascita. Poi vi racconterò che cosa stiamo facendo come l'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali. Gino Veronelli, perché per chi non lo sa, è stato il più grande giornalista enogastronomico che abbiamo avuto in Italia, un personaggio che ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo, di incrociarlo, di stimarlo, di essergli accanto, peccato nella parte finale della sua vita, però mi ha dato tanto. Ho insegnato quasi 30 anni all'università, 15 anni a Lecce, 15 anni a Bari alla LUM, e a un certo punto chi vive nel mondo universitario sa che bisogna pubblicare articoli scientifici, e così l'ho fatto, però bisogna anche pubblicare libri. A quel punto non è facile trovare un argomento nell'ambito del marketing o del marketing territoriale che non sia stato trattato, e quindi ho aspettato il momento opportuno, e il momento opportuno è arrivato da questo bellissimo incontro che ho fatto. Poi mi invitò subito a casa sua e ragionavamo insieme su che cosa si poteva approfondire. A quel punto, a quasi 50 anni, ho fatto il topo di biblioteca nella sua casa, e vi parlerò dopo, insomma, una casa che ospitava oltre 20.000 libri, 200 scritti da lui, un patrimonio giornalistico di articoli scritti su tutti i quotidiani del mondo, non solamente qui in Italia, ma a livello mondiale, internazionale. Di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quello che mi ha preso nel vero senso della parola sono state le denominazioni comunali.
0: Vabbè, l'altra domanda viene spontanea a questo punto. Perché ti ha talmente affascinato questo tema?
1: Perché? Perché sono uno strumento semplice. È uno strumento che non deve essere, come dire, complicato. Per spiegarvelo in due battute, io uso un esempio che Gino Verrelli faceva sempre. È la carta d'identità di un prodotto. Quindi quando noi abbiniamo un piatto, un prodotto, qualcosa che ha a che fare con l'artigianato, poi vi farò tanti esempi, qualcosa che ha a che fare, questo è qualcosa di veramente bello, con i saperi. Quando sono a un convegno, a un seminario, per rompere il ghiaccio, io dico sempre all'aula: Leonardo, e chi mi guarda spontaneamente dice Da Vinci, Antonello da Messina. E così possiamo continuare, perché l'Italia è piena di questa di questi grandi uomini. Leonardo, in tutto il mondo ci dicono Da Vinci. Vinci è un piccolo comune dove io sono stato invitato a parlare con i massimi esponenti studiosi di Leonardo Da Vinci, perché, ecco la parola chiave, il sindaco di quel comune, dell'articolo 5 della Costituzione italiana, quando deve, con una semplice delibera, la carta d'identità in parole semplici, può dichiarare, può certificare, può dire che è l'unico, è il sindaco, può dire che quel sapere, quel piatto, quel frutto è nato in quel comune. Quindi Leonardo è nato a Vinci. Io sono nato a Brindisi. Quindi vuol dire che quando sono nato mio padre è andato a dichiararmi, e qualcuno, all'epoca quando la carta d'identità era quella non elettronica, c'era scritto nato a Brindisi. Sottolineo, e lo dirò spesso in questi minuti con voi, che stiamo parlando che le denominazioni comunali parlano solo ed esclusivamente della provenienza di quel territorio. Non si parla di qualità, non si parla di marchio, non si dice se quella ciliegia di Conversano o quella ciliegia di Marostica è più buona o meno buona. Io certifico solo, dico solo, che è di Conversano. Le peculiarità, la peculiarità del territorio. A quel punto, sulla mia carta d'identità, non c'è scritto che, pur avendo io gli occhi verdi, sono più bello o meno bello. Dichiara solo che ho gli occhi verdi, che Antonio ha gli occhi castani, che qualcun altro ha gli occhi di un altro colore, azzurri. Quindi io devo identificare quel comune con quel piatto. A me piace sempre fare l'esempio della matriciana. La matriciana è nata ad Amatrice, è realizzata con il guanciale di Amatrice, con il pecorino di Amatrice.
0: Io ringrazio per il momento Roberto, la prima parte dell'intervista termina qui, la prossima settimana ascolteremo la seconda e ultima parte di questa interessante puntata sulle denominazioni comunali e andremo anche nel dettaglio di alcune esperienze vissute proprio direttamente da Roberto. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, ringrazio di tutto per il sostegno e la diffusione attraverso i vari canali, vi ricordo che siamo disponibili disponibili naturalmente sulle piattaforme di streaming, sui nostri canali social, e come ogni fine puntata vi auguro un buon viaggio, buona organizzazione di viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia ci risentiamo la prossima settimana. Arrivederci.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Io lavoro e penso a te.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

maledetta burocrazia. Per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Ciao domenica! Musiche e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

Ebbene, bene, bene, siamo una banda per farvi sognare, ma naturalmente siamo una banda di due elementi, io e Anna Maria, siamo qui a tenervi compagnia. Dunque, cari amici, buona domenica, è l'ultima domenica di questo mese di maggio, e così maggio è stato trascorso in un lambo. Ci siamo giocati il mese di maggio in un lambo, siamo arrivati al 31 di maggio con una facilità immensa. Tempo buono, tempo brutto, tempo caldo. Bene, oggi è la Santissima Trinità, si festeggia la Santissima Trinità e la visione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. La luna piena oggi avverrà alle 10:45. Cielo sereno, salvo qualche isolato temporale sparso in qualche regione dell'Italia, e clima quasi estivo. Questo è quello che ci dice le notizie. Allora, buona domenica a tutti, siamo qui fino alle ore 10:30 di questa mattina a tenervi compagnia, e iniziamo subito con, dopo le belle siglette che abbiamo ascoltato giustamente, andiamo avanti con la prima canzone in programma, è quella che abbiamo mandato in onda questa mattina. Stiamo mandando in onda e la voce di Johnny Dorelli a cantare Love in Portofino, e la dedichiamo alla nostra carissima Gabriella Di Fermo, che auguro a tutti buona domenica e la Santissima Trinità. Auguri di buona domenica a tutti, saluto a Benito in capostazione, a Inis di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Gabriella Di Fermo, buona domenica a te e la tua famiglia con questa canzone che abbiamo scelto. Eccola qua, amici, Love in Portofino.

0: I Love in Portofino, Johnny Dorelli, con questa canzone abbiamo salutato la nostra Gabriella Di Fermo, che augurava a tutti buona domenica, un particolare a Rosane Mondottone, Benito Capo Stazione, a Ennis di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Di nuovo buona domenica a tutti. Ricordo a tutti voi che siete sintonizzati che questa mattina faremo la replica della lettura delle litanie che giovedì sera nel notturno l'abbiamo mandata in onda. Allora c'è stata richiesta di nuovo e verso le ore 9 faremo di nuovo questo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché è una cosa carina, molto bella, è una cosa che è venuta 36 anni fa, sembra, sì, nel lontano 92, 34 anni fa, 36, è una registrazione fatta da me che racconta come si viveva in campagna quando ancora non c'era la luce elettrica, con le lume a petrolio. Bene, le litanie di Mario Fedi, ovvero era il nome naturalmente questo personaggio molto poeta dialettale di Macerata, molto bravo, era muratore e poi racconteremo quello che sarà lì in quella. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi, eh? Adesso ascoltiamoci un attimino di nuovo, un attimo di pubblicità, amici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Ebbene, riprendiamo dopo aver ascoltato questo annuncio molto interessante. Ritorniamo con le belle canzoncine, le belle cose che noi diremo questa mattina. Allora, l'ultima domenica di questo mese di maggio, dice così: si festeggia la Beata Santa Elisabetta, visitata dalla Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. E proseguiamo con altre cosettine molto belle da farvi ascoltare. Nicola Di Bari, giustamente, una canzone bella è quella che manderemo in onda in questa manita, era di primavera. Il grande Nicola Di Bari con questa canzone meravigliosa per tutti.

Nicola Di Bari, Era di Primavera, una canzone molto bella, eh? E andiamo avanti, perché questa mattina, con una giornata così splendida, tanta gente sono messi il costume e se ne stanno recando tutti al mare, e andiamoci ad ascoltare questa canzone, Irigaray.

0: e dopo vamos alla playa e Riera, per ricordare tutti che è l'inizio della nuova estate di questo anno 2026. Allora, il nostro Benito, il capostazione, dice lui, e per Gabriella di Fermo, per Rosane Modottone, per Marta di Fermo, per Gianna di Porto Potenza Vicena, per noi e tutti gli ascoltatori, tanti auguroni infiniti di buona domenica a tutti, dice così Benito. Ciao Benito, buona domenica a te e la tua signora. E un'altra bella canzone di Nicola Di Bari questa mattina, I giorni dell'arcobaleno. Ciao Benì, arcobaleni tu ne hai visti tanti in giro per il mondo.
1: Chitarra suona più piano, qualcuno...

0: abbiamo corretto. I giorni dell'arcobaleno, Nicola Di Bari, per il nostro Benito, il capo stazione, per Gabriele Di Fermo, Rosanna Mondottone, Marta Di Fermo, Gianni Porto Potenza Piscina, per noi tutti, tutti gli ascoltatori.
1: L'inverno tornava al sereno e tu con gli occhi la luna e le stelle.

scarso raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

Nicola Di Bari, I giorni dell'arcobaleno, l'abbiamo scelto con il nostro Benito e il capostazione delle Ferrovie dello Stato, che la dedicava a Gabriella Di Fermo, a Rosario Mondottone, a Marta Di Fermo, Gianna di Porto Potenza, Picena, a noi e tutti, per tutti, tutti, tutti, dice lui. Bene, proseguiamo, lasciamo Nicola Di Bari e I ricchi e poveri con una canzone molto interessante, molto conosciuta, molto bella, quella canzone famosa che sarà, Nicola, I ricchi e poveri.

0: che sarà Cedi, nuovo la pubblicità, cari amici, fa pure rima, eh.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

naturalmente riprendiamo il nostro appuntamento di oggi con Ciao Domenica. Allora, detto questo, abbiamo ascoltato tante cose. Ricordo che verso le ore 9 di questa mattina manderemo in onda la replica della lettura di quella bella registrazione delle litanie di Mario Afferi. Naturalmente è una registrazione fatta da me e l'abbiamo rispolverata perché era andata in archivio e per tanti anni non l'abbiamo mandata in onda. Allora, amici, detto questo, non ci resta che ascoltare I Ribelli. Chi sarà la ragazza del clan?

chi sarà la ragazza del clan I Ribelli? Naturalmente il gruppo di Adriano Celentano, no? E Don Bacchi, eccetera, eccetera. Dunque, ricordando questo personaggio che ha scritto la poesia in dialetto maceratese, era Guglielmo Brizzi, il papà del grande nostro giocatore Pino Brizzi, che ha frequentato i campi di calcio della nostra Macerata e poi per tanti anni ha calcato la maglia viola della Fiorentina ed è stato anche nazionale. Tant'è vero che lo stadio di Macerata è intitolato a Pino Brizzi. Bene, questo che ha scritto queste poesie era il famoso papà. Guglielmo era un muratore, era un impresario edile, però lui era dotato di tante cose belle a scrivere le poesie in dialetto maceratese, tra le quali a Livella che ha fatto le litanie che ha fatto il giro del mondo più di una volta. Verso le nove e mezzo, quando siete tutti svegli, che siete sintonizzati con noi, la rimandiamo in onda, perché a richiesta mi ha detto: per favore, possiamo riascoltare quello che avevo fatto giovedì sera sul notturno? Dico: ma come no, senz'altro, volentieri. E allora andiamo avanti, dopo aver ascoltato queste canzoni, in attesa di ascoltare le litanie di Mario Affede, in cui tratta queste famiglie di un tempo, ancora quando non c'era l'energia elettrica, in campagna, sedute intorno a un camino, una ruola, no? E alla sera il padrone di casa, il papà, il vergaro, si diceva così, quei tempi, faceva le orazioni, tra i quali le litanie. E sentiamo nel suo, diciamo, dialetto, nella sua cultura, come legge naturalmente le litanie in latino. Allora è molto bello questa recitazione e la mandiamo in onda verso le 9:10, così, in modo che così potete ascoltare, perché c'è stata richiesta. Andiamo con Franco Pastelli con queste canzoni che ho programmato. È un canto di primavera dalla voce di Franco Pastelli.

Ed ecco qua le belle canzoni che questa mattina abbiamo scelto per intrattenere voi, noi qui in studio e voi nelle vostre abitazioni, e ricevete queste belle notizie, queste belle cosettine che noi facciamo. Allora, dopo un canto di primavera c'è un'altra bella canzone, cantata sempre da Franco Bastelli. Siamo in maggio, naturalmente, che poteva andare anche Franco Bastelli, era di maggio. Andiamo con Una sera di maggio, Franco Bastelli.

la voce di Franco Pastelli con Nasser e Maggio. E sono canzoni belle che interpretate da lui con una bella voce, no? Giustamente, sono canzoni che fa veramente piacere ascoltarle. Ritorniamo con un'altra bella canzone. E questa volta la famosa Marisa Sannia, che presentò a Sanremo questa canzone qua, che porta il titolo L'amore è una colomba. Marisa Sannia in quel famoso Sanremo 1970. Marisa Sannia, L'amore è una colomba.

0: Pubblicità.
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Dopo la pubblicità ritorniamo con le belle richieste. Allora, la nostra carissima Cecilia di Ascoli Piceno, una bella canzone di Roberto Murolo per il marito Arnaldo, per noi e tutti gli ascoltatori, con un auguro sincero di buona domenica. Carissima Cecilia, mi raccomando, rimanete sintonizzati perché fra poco manderemo in onda la replica di giovedì sera sul notturno, le litanie di Mario Fede. Naturalmente è una registrazione fatta da me alcuni anni fa, quando facevo parte di un'altra emittente, quella di Radio City Marche. Molto bella, una registrazione avvenuta tanti anni fa, l'abbiamo ritrovata. Ora ascoltiamoci Murolo con una voce, una chitarra, un po' di luna. Roberto Murolo per il marito Arnaldo da parte di Cecilia di Ascoli Piceno, e saluta tutti gli ascoltatori, la nostra carissima Cecilia e Arnaldo, suo marito Roberto Murolo. La voce e la chitarra, un po' di luna.
6: Una voce, una chitarra e poche lune.

voce, una chitarra, un po' di luna, Roberto Murolo, scelta la nostra carissima Cecilia di Ascoli Piceno per suo marito Arnaldo, che poi naturalmente salutava noi e tutti gli ascoltatori. Un augurio sincero di buona domenica a tutti, alla nostra famiglia di Ascoli Piceno, Cecilia e Arnaldo, per tutti noi e tutti voi. Un'altra bella canzone questa mattina l'abbiamo scelta sempre dalla voce di Franco Vasselli. Il titolo è La nostra canzone.

Franco Pastelli con la nostra canzone per tutti voi che siete ad ascoltare questa trasmissione di oggi. Franco alla console, Anna Maria alle linee telefoniche. Ripetiamo, il nostro numero di telefono è lo 07 33 23 75 75. Chiamate e noi vi esaudiremo le vostre richieste, se si può, quando si può e come si può. Bene, allora c'è un detto che dice così, guardate, poi naturalmente andremo, ci avviciniamo alla replica di giovedì sera. Esamina attentamente un vaso. Tutti in terrazzo nella nostra abitazione, nei nostri orti, abbiamo dei vasi non particolari e li curiamo veramente con tutto il cuore. Dice così: la natura è specializzata nel valorizzare la vita. Un vaso di fiori variopinti o una pianta in vaso fiorita ti insegneranno a condividere questa formidabile sensazione. Naturalmente le margherite, la festa sorpresa, i cuori gentili, eccetera eccetera. Questo era il pensiero di questa mattina. Poi c'è un altro che dice: concentrati sulla felicità, concentrati sul tuo unico piacere, un suono, un'immagine, un'esperienza o un'idea, finché la tua mente non ne sarà colma e tu sarai sulla buona strada per goderne a fondo. Detto questo, proseguiamo con le canzoni. E sapete chi ci sta sotto mano? Jean Pitney con Nessuno mi può giudicare. Che ne dite? Va bene? Fu presentata a Sanremo del 1966, pensate un po'.

Eccoci qua, nessuno mi può giudicare, Gian Pitini. Allora, cari amici che siete in ascolto, questa mattina rimandiamo in onda quella cosettina, quella lettura della poesia, naturalmente, che abbiamo ascoltato giovedì sera, le litanie di Mario Affedi. Ci sono tanti ascoltatori che stanno aspettando che noi rimandiamo in onda questa bella registrazione fatta da me, pensate un po', 36 anni fa. Allora, ci sono tante persone che stanno aspettando e allora la rimandiamo in onda, eh? C'è l'introduzione da parte mia, letta da me e registrata da me. Allora andiamo subito, eh? Le litanie di Mario Affedi, un grande poeta maggiorattese.

Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, vi narro le litanie. Le litanie costituiscono la più popolare delle composizioni di Mario a Fede, quella che anche l'autore, nelle pubbliche edizioni che usavano allora, si parla ormai di almeno mezzo secolo fa, e alle quali accorrevano folle competenti ed entusiaste, riservata come pezzo forte per il coronamento della serata. Composte nell'aprile del 1911, le litanie subirono successivamente alcuni ritocchi che non comportarono peraltro notevoli alterazioni della struttura. Il mutamento più vistoso fu l'aggiunta della Salva Regina. La scena è l'interno della cucina, ma riscaldata dalla legna che stende a bruciare nel focolare e illuminata dalla fiamma del lume a olio, guizzante nell'aria fumosa. Da fuori incombono il buio di una notte serena ma fredda, che suscita presentimenti non lieti. Il vasto silenzio dell'improvviso sarà rotto dalla voce del vicino e dalle trate interminabili del cane. I personaggi sono dinanzi al focolare, inginocchiati per la consueta devozione del rosario e delle litanie. Pacì, il vergaro, guida il rito pronunciando le formule dell'orrido suo latino, depositario unico del potere familiare. Fa una formula e l'altra e gli imbastisce gli ordini, redarguisce i sudditi turbolenti, assicura la disciplina domestica, programma il lavoro del giorno che verrà, cura le relazioni coi vicini e pensa alla salvezza dell'anima. La Vergara, ombra del grande capo, non ha nemmeno un nome. Collabora in umiltà con lui, ammonendo e incitando sottovoce per prevenire le sue ire magnanime. Le litanie. O Parminella, tizza su se legna, ci riempimo de fume, fermo neno, e mica mi fa sinno sta giafregna. Fa bidienza, che se notte meno, inutile se per te ci volle vusse. Ma caglio da tizza, le legne in vusse. Ma tizza, non c'ho fiaia all'incontrario, par caglia da fa sempre per despetto. O babbo, emo finito lo rosario? Me pare ria de none, e diamo a letto. Prima già diciamo su tre ve marie alla Madonna e poi le litanie. Su, mettete in genocchio, Mardocheo, che babbo un mongo menza. Cristi reiso, Cristi so, Pare de celis Deu, misere de no, misere no. Spirito Sante Deu, Santa Maria, non rompia più, non va sta sinfonia. Madre de Cristi, e su, Madre purissima, ora prenò. Li misto un elu braccio io da li borci, che? Madre castissima, mica me ne ricordo. I, che cazzaccio, mi assicurassi, manne c'agnilina, o ma lo vedremo domattina. Adesso è scuro, madre indemberata, ora prenò. Mi pare che devora ha Dio sentito come una raciata. Ha bagliato Luca, ma proprio a stora? Chi ha te? Pagì, va, si tu lì. Me potresti prestare lo viruccito? Va la piglia, sta sotto la capanna. Fa piano che te se perde l'acciarì. Ci sta che attende. Virgo predicanna, ora prenò. Alla cuccia pacchiarì. Su boglia del suca, porca mogliga. Quando baglia non sa se quando triga. E lascialo bagliasse, pistoletta. Gna chiamallo. Se spicca la giustizia, ora prenò. Posate sa paletta, figliacci de. Causa nostra litizia, ora prenò. Cidenzio quando stracca, a stanghienocchio, ciacca tanto ciacca. A rebuse tempo sulle gargagne, va su spirituale, ora prenò. Sto fumo tanto ragno, me fa biagne, me cieca all'occhi. E chiudi li zucco, come che te? Va in segno di vozioni, ora prenò. Facciate in bolivoni e zitti. Rosa mestega, una strellega m'ha dormito stupè. Slonglu io, che te se passa. Ah, torre de vetega, ora prenò. Chi ha detto, Francesco? Ce la manna la figlia Sarviretta, da cimo un po' di trina la faetta. Non c'è poli vini, va macerata. Tura savrugna, ora prenò. Ma allora, gna gli assendi a marite la pilata. Domasa t'ha sbrigato tutto da vora.
Fermite a stuzzinà a mula fottuta, che polo gli per casa che fialuta. Dormo io l'ara, ora prenò, s'è fatto lu tempo, adessi ri. Fidele in zacca, ora prenò, non potrigà, lu gatto l'urzava sulla greppia della vacca. Ianna de gelio, se ve che brucina statimo frischi. Stella mattutina, ora prenò, rifugio un beccatoru, iberato la manza, no. Muve, una goccia, zalata sa frittoru, ora prenò, la manza non sta ve, c'è poco rummo, sta con occhio largo, gnaria gli c'è sindiru maniscargo. Spettammo un po', rigina pariarcaru, ora prenò, palmina responnate, che c'è poco, rigina profetaru, ora prenò, ma dagli tu chiappate, povidi se risponne se menione, e mo risposto, adesso. Prima none, senza labbra zinale de congetta, ora prenò, prenò, prenò, rigina santissimi rosari, ne non spetta, non la tocca la luma, e l'agnilina non viotta più, me moccica stupè, ma lesta, pace domini sdummine. Una corpe, accidenzi a me stu dundu, che terzo ciordo va, me so scordato della sarva rigina. O va, facundo della ditta prima. Su peccato non me lo porto, lo dicimo adesso, ma se capisce, tanto è lì stesso. Sarvarigina, su rizze de su, madre misericordia, o va, begliamo. Vita d'orgezza, non ne posso più. La spesa nostra è sarva, sospirammo finendo le acche, lacrime a rummalle, me passan certi gricci io per le spalle. E gli è peggio di tutti la vugata nostra e quelli miseri gordoscoli che se commerte. O va l'irrelongata? E bedinto lo sfrusto degli apostoli che nell'assilio sempre ci se stenne. Cremenze pia, Virgo Maria. Amene. Cocciate su su fuoco, la smoatevi. Piccia la luma ne. Non mutta l'olio. E già deve accorgà. Lesti, sbrigatevi. Non facciate accargiate che non muoio. A chi ha Dio dito? Su, tirate via. Laudate Gesù Cristo, sembro sia. E termina le litanie di Mario a Fede. Ed ora vi mando un brano che lo voglio dedicare a tutti voi, a te Oriana, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio City Marche e a tutte le persone che sono sole, tutte le persone che hanno bisogno un po' di conforto, con la speranza che questo disco vi sia di vostro gradimento. Io vi saluto caramente e vi do la buonanotte. A risentirci, a presto, ciao.

Questo brano è stato cantato da Maria Callas, la famosa cantante lirica, e il brano è tratto dalla Tosca di Puccini, Vissi d'arte. Di nuovo a risentirci a tutti con un affettuoso saluto. Ciao da Franco di Macerata.

Questa registrazione fu avvenuta nel 1992, quando ero a Radio City e in occasione delle mie trasmissioni. Dedicata questa canzone a tutti voi.

Bene, bene, riprendiamo l'appuntamento dopo aver ascoltato questa bella registrazione avvenuta tanti anni fa, e credo che sia stato di vostro gradimento perché abbiamo ricevuto tante congratulazioni. Allora, Gianna di Porto Potenza Picena, per Giovanna di Trolli di Cademero Valle, per noi e tutti gli ascoltatori, una bellissima canzone di Adriano Celentano, Attraverso me. Ciao Gianna, buona domenica.

Adriano Celentano. Naturalmente questa canzone meravigliosa che abbiamo ascoltato, l'abbiamo scelta, che la dedicava a Gianna di Porto Potenza, a Giovanna di Trovica di Marovalle, a noi e a tutti gli ascoltatori. Adriano Celentano con il titolo di questa meravigliosa canzone, Attraverso Me. Bene, lasciamo Adriano Celentano per un attimo e proseguiamo con altre cose belle. È la volta di ascoltare Albano e Romina con Che Sarà. La nostra Maria Pia di Mogliano, naturalmente simpaticamente, la dedica a tutti gli ascoltatori, tutte le persone che sono sintonizzate con noi. Che Sarà, Albano e Romina.

0: Ci sarà questa canzone bellissima di Albano e Romina, che l'avevo dedicato a sua Maria Pia di Mogliano, che naturalmente saluta a tutti, ringrazia tutti noi e saluto tutti gli ascoltatori. Ciao Maria Pia, buona domenica. So che quella registrazione ti è piaciuta moltissimo, mi fa piacere. Allora, un pensiero di questo libretto dei sogni, il piacere, piccolo libro dei sogni, dei piaceri. Torna indietro, fai rivivere con gioia dimenticata della tua infanzia e porta con te quella sensazione per tutto il giorno. Questo è un pensiero bellissimo. Allora, abbandonati alle tue fantasie, fantastica sulle situazioni piacevoli e sarai di grande vantaggio rispetto a chi storicamente si scontra con la dura realtà del mondo. Detto questo, amici, eccoci qua. Alla notizia, sì, un attimino. La canzone che mandiamo in onda ora è Domenico Modugno, Io, Mamma e Tu.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non portare nessuna piazza a te, invece monufrato.

0: patata, fratata, nonna, tazia, tazia, patata, patata, nonna, nonna, tocana. Scusate, giovinoni, so bisnonna. Si è tornata proprio molto ospitale. Ah!
1: Eccomi qua, queste belle canzoni che abbiamo appena proposto. Allora andiamo con Nelson di Treia per la Noemi di Passo Treia e Tu di Claudio Baglioni. Ti sento. Allora andiamo con E Tu, Claudio Baglioni, da Nelson di Treia per la Noemi di Passo Treia.

Eccole qua, e tu, Claudio Baglioni, è dedicata al nostro Nelson di Treia per la Noemi di Passo Treia. Ora proseguiamo ancora con un'altra canzone bella, e quella che ascolteremo ora, eccola qua.

0: Oh, oh, ah, ah. Tanto piacer mi fa, perché per ogni amor che muor un altro nascerà. Ciao!
1: Era una canzone che avete ascoltato, veramente molto carina, eh? Allora andiamo con Giovanna di Troica di Moravalle. Ringrazia Gianna di Porto Potenza per cena, e noi e tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Io ho scelto un albero di 30 piani. Carissima Giovanna di Troica, eccola qua, un albero di 30 piani.
2: È la tua mania di vivere

eccolo qua, un albero di 30 piani. Salutiamo la nostra Giovanna di Troiti, che è di Morovalli, che ringraziava Gianni di Porto Potenza per cena. Saluta noi e tutti gli ascoltatori. Allora, è giunto il momento di farvi ascoltare una canzone che mi richiede Sergio di Numana. Con questa canzone qui, La mia vita, la vita mia, Amedeo Minchi, da Sergio di Numana, per tutti voi. Vita mia, allora Sergio, questa canzone qui, Vita mia, purtroppo non va in onda, e ti farò ascoltare quella canzone che mi richiedi sempre, Portami tante rose, I Camaleonti, da Sergio di Numana, per tutti voi che siete sintonizzati con noi questa mattina, con queste belle cosettine che stiamo mandando in onda. Eccoci qua, Portami tante rose. I Camaleonti.

Niente, portami tante rose di Camaleondi, naturalmente. Per nostro Sergio di Numana, che augurava a tutti buona domenica. Allora, amici, eccoci qua le canzoni. Ce ne sono altre di belle canzoni, tra le quali Albano ci propone questa canzone, È la mia vita. Albano, per tutti voi che siete ad ascoltare.

0: non fanno niente, non fanno niente. Io non posso buttargli le carte già quando mi facevo. Io appena fatto scappo via. Sì. Anche se apre le finestre non ne fa niente, capito? Perché è troppo tappato.
1: Eccole qua le canzoni che abbiamo appena ascoltato, e La mia vita di Albano. Secondo il mio punto di vista, il 96 fu presentata da Albano a Sanremo e doveva essere la prima classificata, secondo il mio punto di vista, eh? Però andiamo avanti ancora con la canzone. Dopo aver ascoltato due belle canzoni, salutiamo Sergio in Novana e proseguiamo con Giuni Russo, Solo noi. Che dici, va bene? Solo noi, Giuni Russo.

0: E ora un attimino dopo questa canzone, la pubblicità, e poi riprendiamo con voi, eh?
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Bene, bene, bene, bene. Riprendiamo sino alle ore 10:25. Allora, c'è un'altra bella richiesta da parte di Maria di Camerano, che saluta tutti, augura a tutti una felice domenica, l'ultima domenica di questo mese di maggio. Un saluto anche suo marito Marco. Io ho scelto Ivana Spagna e io penso a te. Ivana Spagna per la nostra Maria di Camerano. E Marco, buona domenica.

Allora, cari amici che siete in ascolto, siete sintonizzati con noi, la nostra Maria di Camerano insieme a suo marito Marco saluta tutti gli ascoltatori. Questa canzone bella che abbiamo scelto per lei, Ivana Spagna e Io penso a te. Salutiamo Maria, salutiamo Marco, un augurio sincero di buona domenica, carissimi amici di Camerano, e proseguiamo con altro bellissimo motivo. E Lucio Dalla, tu non mi basti mai.

0: lasciamo con Lucio Dalla con Canzone. Questo era l'ultimo brano in programma. Franco vi saluta, vi auguro a tutti una felice domenica. Vi ricordo che martedì mattina, giorno della Festa della Repubblica, saremo qua in studio e festeggeremo gli 80 anni della Repubblica Italiana.
1: Va bene, anche noi festeggiamo gli 80 anni.
0: Noi siamo più giovani,
1: noi
0: dai.
1: Siamo più giovani, vabbè. Arrivederci a tutti, buona domenica. Ci risentiamo martedì mattina.
0: Martedì mattina, appuntamento alle ore 8.
1: Perché mi parli sopra?
0: No, perché parliamo in due.
1: Sei saputo,
0: ci parla così.
1: Dice dell'uomini, l'uomini in biccioni. Arrivederci a tutti.
0: Ok, buona domenica. Allora, con... Ciao a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

diretto di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con l'umiltà di coloro che si mettono dinanzi al mistero, celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Chiediamo al Padre un cuore umile, perché come veri figli possiamo riconoscere il suo volto e lasciarci prendere per mano da Dio per comprendere la sua presenza nella nostra vita e dare nella concretezza della quotidianità testimonianza di un Vangelo non solo conosciuto con la mente, ma vissuto nell'intimità del cuore e nella realtà del quotidiano. Chiediamo perdono per tutte le volte che l'immagine esteriore prende il posto della sostanza del cuore, delle scelte fondamentali della vita, perché la nostra esistenza dia ragione della speranza che Dio ha messo in noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
0: Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata,
1: sempre Vergine Maria,
0: gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me.
1: Il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato e fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

solennità della Santissima Trinità. Noi non crediamo solamente un Dio, ma un Dio uno e trino, fatto di tre persone uguali e distinte, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sembra una filastrocca finché non diventa un'esperienza di vita. Noi troppo spesso non viviamo l'aspetto trinitario, eppure tutta l'esistenza dell'uomo dice, canta, loda, innalza la Trinità. Pensate alla dimensione dell'uomo, fatto di corpo, di mente e di anima. Pensate alle tre dimensioni, alla quella verticale, longitudinale e della profondità. Pensiamo a entrare dentro a questa dimensione trinitaria dell'essere vivente e allora sperimentiamo che Dio uno e trino ci chiama anzitutto a invocare l'unico Dio che si manifesta attraverso il Padre per la forza del Figlio, inviando lo Spirito Santo. Però troppo spesso noi abbiamo un'immagine di Dio che è quello che sta sulle nuvolette e aspetta che noi facciamo qualche errore per mandarci qualche fulmine, invece di pensare che è un Dio che ama i suoi figli, che cerca i suoi figli, che attende i suoi figli, tanto che per incontrare i suoi figli ha mandato suo figlio e l'ha offerto per tutti. E allora c'è la seconda lettura che dice: abbiate gli stessi sentimenti, abbiate lo stesso cuore, abbiate l'unico cuore, tendete all'unità, rapportatevi a quell'unità che è Dio uno, con le sfumature personali del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ma lo Spirito è inviato dal Padre e dal Figlio perché noi possiamo conoscere attraverso il Figlio il Padre. Il Figlio è mandato dal Padre perché con la sua parola di verità, di vita, di via, ci conduce al Padre. Per questo sono venuto, Filippo, dice Gesù, per farvi conoscere il Padre. È tanto tempo che sono con voi, ancora non mi avete conosciuto? Qual è la nostra esperienza di Gesù? Il nostro stare con Gesù, il nostro vivere con Gesù. E allora la nostra vita evangelica, cristiana, cattolica diventa espressione della presenza della Trinità e presenza di una parola non morta, scritta in un libro, appoggiato in qualche biblioteca, ma una parola viva che vive nella vita di ognuno di noi, una parola vera, una parola che tende a farci sentire un cuor solo, un'anima sola, un'unica via, un'unica speranza e avere gli stessi sentimenti. Quindi togliere la divisione del cuore, togliere la divisione della vita, togliere la mala lingua, togliere la cattiveria, togliere l'odio, l'invidia, la gelosia. Perché? Perché non rispondono alla Trinità. Quella Trinità dove Sant'Agostino, il Padre è colui che ama, il Figlio colui che è amato e lo Spirito è l'amore che congiunge l'amante con l'amato. È la stessa espressione che possiamo sentire nella nostra vita quando tendiamo all'amore verso un genitore, verso un figlio, verso una moglie, un marito. Quando amiamo l'altro, come direbbe Gesù, con tutto il cuore, l'anima e la mente, come Dio ci ama. Amatevi come io vi ho amato e Gesù ci ha amato con la croce. E allora è vero che tante volte noi tendiamo a uscire, a allontanarci dalla croce perché la croce ci fa paura, perché la croce non ci piace, perché la croce è scomoda, ma il cristiano passa attraverso la croce, non attraverso vie facili. Passa attraverso la prova del Venerdì Santo, dove Gesù dice: Padre, non la mia, la tua volontà. Padre, tutto si compie perché tu realizzi la volontà del Padre. Come? Nella tua vita, nel tuo lavoro, nelle tue relazioni, nella tua quotidianità, nella tua vocazione. Chi crede nel Figlio non va perduto. E come si crede nel Figlio? Certo, vivendo la vita spirituale, no? Sappiamo bene, andando a messa, confessandoci, vivendo i sacramenti, però non basta. Tante volte è facile, ho visto, darsi lo scambio della pace durante la Santa Messa, poi
si esce fuori della chiesa e quasi quasi neanche ci si rivolge la parola. Tante volte è facile dirsi buongiorno, buona domenica, quando stiamo arrivando dentro l'unica chiesa che ci raccoglie e ci fa diventare un cuor solo col cuore di Gesù. Poi andiamo negli ambienti lavorativi, non riusciamo a portare un saluto, una pace, un'accoglienza, una bontà, un pensiero positivo nella nostra vita e nella vita degli altri. E forse tante volte noi pensiamo che dobbiamo dire chissà che cosa. San Francesco, lo ripeto tante volte, lo sapete, ci viene in aiuto. Predicate il Vangelo se proprio c'è bisogno con le parole. Tante volte il silenzio aiuta più delle parole e ci fa manifestare gli stessi sentimenti che sono gli stessi sentimenti del cuore di Cristo. E quali sono questi sentimenti? Quelli di fare la volontà di Dio, quella che ogni giorno, forse anche più volte al giorno, noi diciamo: Padre, sia fatta la tua volontà. E non ci accorgiamo che ci diciamo un imperativo solenne nel cuore e poi molto spesso, purtroppo, continuiamo a fare solo la nostra di volontà. E allora il confrontarci nella comunità fraterna della Chiesa, nell'assemblea celebrante, nella visione davvero del credente che diventa credibile con la sua vita, chiediamo al Signore di manifestare la Trinità, anzitutto a noi, di prendere coscienza di questa presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito, non solo come un segno contraddistintivo della nostra vita, non solo privata ma anche pubblica. Il crocifisso quante volte viene attaccato, che dà fastidio, eh? Eppure è un segno della nostra storia, della nostra cultura, della nostra società, e tante volte lo dimentichiamo, lo appartiamo, facciamo finta che non c'è. Può scandalizzare, lui è morto, il Padre, dice il Vangelo di oggi, ha mandato il Figlio perché conoscessimo l'amore infinito di un Padre che ci ama sempre, che non ci sta a giudicare, a condannare, ma ad accogliere, attendere, aspettare. E allora quell'immagine, quel segno del Padre, del Figlio, dello Spirito, quel segno che ci ha segnato nel battesimo, quel segno che ci ha rinnovato nella cresima, quel segno che ci ha unto nella consacrazione sacerdotale o nell'unzione sponsale, quel segno diventi per tutti noi motivo per avere gli stessi sentimenti, per vivere nella pace, che vuol dire nella verità, nella trasparenza, nella coerenza. E il Dio dell'amore e della pace sarà sempre con noi. E direbbe San Paolo: se Lui è con noi, chi o cosa può essere contro? E allora affidiamoci alla Madonna e chiediamo a lei che, pur nella nostra ignoranza della Trinità, impariamo ad amare Dio nella figura del Padre, a sentirci figli dell'unico Padre nella figura del Figlio, per cui siamo figli nel Figlio, e attraverso l'azione dello Spirito Santo, che non è un piccione che gira per qualche aereo visione che possiamo avere, ma è la forza di Dio, l'amore di Dio, è davvero Dio nel nostro cuore. Noi siamo tempio dello Spirito Santo in virtù del battesimo, possiamo dire: eccomi Signore, come Maria, e realizzare ognuno quella parola del Vangelo che è arrivata nella nostra vita, di cui abbiamo fatto esperienza e che la nostra vita dice la Trinità con la concretezza della quotidianità.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
1: e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
0: Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
1: Morì
0: e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti.
1: E il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
1: Con il Padre il Figlio
0: è adorato e glorificato,
1: e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori, e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione profonda al disegno divino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per tutte le preghiere che portiamo nel cuore, per gli ammalati, sofferenti, bisognosi, per i tanti che chiedono preghiere per le loro situazioni, ricordiamo i nostri defunti. Oggi in modo particolare ricordiamo Giampaolo. Accogli, o Padre, la preghiera di questa famiglia, partecipe dell'amore trinitario rivelato per mezzo del tuo Figlio, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giovanni e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare Paolo, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Obbedienti alla parola di Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Ricordiamo che oggi pomeriggio ci sarà la chiusura dell'anno pastorale all'Abbadia di Fiastra. Il ritrovo è alle ore 15 e ci sarà la possibilità di confessarsi. Vivremo poi un pellegrinaggio accompagnati dalla statua della Madonna di Loreto con canti e preghiere. Seguiranno degli interventi, delle testimonianze e dei racconti di pellegrinaggi lauretani. Alle 18 poi ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo con il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato. Anche il nostro Massimo, consacrato nella comunità dei figli del Sacro Cuore, riceverà il ministero del lettorato. Al termine della celebrazione ci sarà poi una cena fraterna. E per questo oggi

0: con l'impegno di pregare per lui, perché il Signore lo sostenga e lo prepari in questi giorni, e anche l'invito a essere tutti presenti sabato prossimo alle ore
1: 18
0: per pregare per lui e con lui, e poi vivere la celebrazione che lui stesso ci donerà l'Eucaristia. Auguri.
1: Ricordiamo poi che domenica 7 giugno invece sarà la solennità del Corpus Domini e alle 17:30 sarà celebrata la Santa Messa qui in Cattedrale, cui seguirà la processione per le vie del centro. Infine ricordiamo che sabato 13 giugno avrà luogo il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto con partenza dallo stadio Elvia Regina. La Santa Messa inizierà alle ore 20:30 sempre allo stadio. Ecco, approfittiamo di questi momenti che ci vengono proposti come un dono da vivere insieme e per accogliere tutte le grazie che il Signore ci vorrà donare attraverso questi momenti importanti.
0: Importante anche sottolineare un'altra cosa, che il 6 viene ordinato Paolo e il 7, il giorno del Corpus Domini, quindi una grazia particolarissima, presiederà la sua prima Santa Messa qui in Cattedrale la mattina alle 10:30, cioè domenica prossima alle 10:30 avremo l'onore, e tu ci avrai l'onere, di presiedere la Messa qui in Cattedrale. Quindi bisogna pregare tanto per te, quindi il giorno del Corpus Domini è un giorno particolare, e visto che c'è il Corpus Domini le chiese non vengono chiuse perché non vogliamo tenerle aperte, ma perché siamo invitati a partecipare tutti all'unico momento, come oggi pomeriggio. Domenica prossima le chiese resteranno chiuse perché c'è il Corpus Domini in città e si celebra qui con il Vescovo e si vive insieme la processione con lui. Non è vogliamo tenere chiuse delle chiese, serve per aiutarci a educarci a restare uniti. Questo passiamocelo come concetto, sennò sembra che siamo ancora legati, è una visione antica. Andiamo un pochetto avanti, aiutiamoci ad andare avanti. Prego.
2: Vi ruberò qualche altro minuto per parlare dell'importanza della scelta dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. Sia per coloro che devono fare la denuncia dei redditi, sia per coloro che invece non sono tenuti a presentarla, ma hanno il diritto di poter fare la loro scelta e quindi mettere la loro firma. La CEI anche quest'anno ci chiede di adoperarci per questa sensibilizzazione. Il titolo che ha scelto per il 2026 è più di quanto credi. Ricordiamo a che cosa serve. Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato italiano mette a disposizione di tutti i contribuenti una quota pari all'8 per 1000 dell'intero gettito IRPEF, che vuol dire l'8 per 1000 di tutte le tasse pagate da tutti noi cittadini italiani. Lo Stato lo mette a disposizione per scopi sociali, umanitari oppure religiosi o caritativi. Chi è che decide a favore di chi vanno questi soldi? Solo ed esclusivamente coloro che firmano. Cioè lo Stato italiano distribuisce tutti i fondi in base alle scelte che hanno fatto i cittadini che hanno firmato. Quindi per esempio se su 100 contribuenti ne firmano 50, tutto l'8 per 1000 messo a disposizione dallo Stato sarà ripartito in base alle scelte fatte da quei 50 che hanno firmato. Quindi firmare o non firmare non è la stessa cosa. Se io non firmo, sono gli altri a decidere per me. E ancora, perché è importante questa firma? È un'agevolazione che lo Stato italiano, abbiamo detto, concede a tutti noi cittadini italiani, ma se questa scelta non viene fatta, se viene trascurata, se non viene ritenuta importante, se noi contribuenti non esprimiamo la nostra scelta, lo Stato italiano potrebbe anche togliere questa agevolazione. Il mettere, questa è una cosa bene da capire, che questa firma non implica pagare una tassa in più. Quello che viene chiesto quindi non è di tirare fuori dei soldi, perché ognuno continuerà a pagare le tasse che deve, ma vuol dire semplicemente esercitare un diritto, il diritto di scegliere di chi potrà usufruire di questi fondi.

0: Inizialmente erano soltanto due gli assegnatari dell'8 per mille che potevano usufruire di questa agevolazione, lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica. Oggi ne sono ben 14, lo Stato italiano, la Chiesa Cattolica ed altre 12 confessioni religiose. Qualcuno pensa che la Chiesa sia ricca. Come si sostiene oggi economicamente la Chiesa? Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo Stato né il Vaticano, ma tutti noi fedeli. Attraverso che cosa? Attraverso le offerte spontanee dei fedeli, chiamate deducibili proprio perché possono essere detratte nella nostra dichiarazione dei redditi. E anche il secondo modo, attraverso appunto l'assegnazione dell'8 per mille. La Chiesa così accumula ricchezze con l'8 per mille? No, perché il denaro serve per i restauri delle chiese, per le necessità di tutte le parrocchie, per le opere di carità in Italia e nel Terzo Mondo e per il sostentamento di tutti i sacerdoti. Dove vanno a finire questi soldi? Ogni anno la CEI mette a disposizione i bilanci del denaro entrato e di come è stato speso. In conclusione, chi deve fare la denuncia dei redditi e va da un commercialista o da un CAF, si ricordi di precisare la volontà di fare la scelta dell'8 per mille e di accertarsi che gli sia data la possibilità di apporre la propria firma, da destinare eventualmente alla Chiesa Cattolica. Ma se per ipotesi una persona non volesse firmare per la Chiesa Cattolica, è comunque importante mettere questa firma dell'8 per mille, perché vuol dire, come abbiamo detto prima, esercitare un diritto che, se appunto non esercitato, potrebbe essere tolto. Nella nuova normativa fiscale, i dipendenti e i pensionati che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi hanno il diritto di fare questa scelta, a mettere la loro firma. Come? Perché un dipendente può utilizzare la scheda inserita nella certificazione unica, quello che prima si chiamava CUD, che è consegnata dal proprio datore di lavoro. Per i pensionati che non hanno la certificazione unica cartacea, perché l'INPS purtroppo non la manda più e magari non devono fare la denuncia dei redditi perché non hanno magari spese da recuperare, possono però mettere la loro firma e fare la loro scelta. In quale modo? Compilando il modello in bianco con i propri dati che sono messi a disposizione e che troverete in fondo alla Chiesa, e se qualcuno avesse bisogno di aiuto nella compilazione siamo ben lieti di farlo. Potrete poi riconsegnare queste schede anche qui da noi nella prossima settimana, nei prossimi giorni. Poi provvederà l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero in modo gratuito all'invio. E quindi, in conclusione, ogni firma è preziosa perché vale allo stesso modo. Non c'è differenza tra la firma di chi ha uno stipendio da operaio, un imprenditore, un pensionato o un miliardario. Ogni firma, appunto, è più di quanto credi. Aiutiamo quindi la Chiesa a portare avanti la sua missione di evangelizzazione e di aiuto ai nostri fratelli che sono in grave necessità. La Chiesa non è fatta solo dal Papa, dai Vescovi, dai sacerdoti, ma è fatta da tutti noi battezzati, che crediamo in un Dio che ci ama e che ci vuole felici. Se la Chiesa può fare del bene, se ha gli strumenti, i mezzi per fare del bene, anche noi, insieme alla Chiesa, stiamo facendo del bene. E quel bene non andrà sprecato, ma andrà a beneficio di ognuno di noi e delle nostre famiglie. Grazie per l'attenzione.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione del tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Invochiamo il dono della benedizione di Dio su di noi, in modo particolare sugli ammalati, su quanti chiedono la preghiera, su coloro che vivono momenti di difficoltà e di prova. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per la benedizione.
1: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
1: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
1: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
1: E per intercessione della Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Buona domenica a tutti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: passato, e eventi come questo naturalmente vedono davvero una folla folta, tanti ventagli che sventolano, perché è abbastanza complicato essere in una piazza assolata in questo momento. Una giornata, quella odierna, che è caratterizzata anche da eventi e ricorrenze. Oggi si celebra in Italia la 25esima giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a promuovere e testimoniare attraverso idonea informazione, tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, si legge, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale. Eccolo, sentite il grido della folla, il grido affettuoso, perché è comparso Papa Leone alla finestra del Palazzo Apostolico.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepi de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: vinificiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: et son nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica!

E abbiamo sentito l'acclamazione della folla dei fedeli presenti in Piazza San Pietro, è terminato l'Angelus con Papa Leone che ha salutato tutti con grandissimo affetto. La catechesi oggi si è soffermata su uno dei brani più noti del Vangelo secondo Giovanni. Al centro si trova il versetto 16 che riassume l'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Papa Leone ne ha tratto spunto per ricordare il valore dell'accoglienza di ogni persona come fratello e sorella, peraltro fra poco lo commenteremo. E poi il pensiero è andato naturalmente anche ai fatti di oggi. Lui ha ricordato i fatti di oggi e della settimana, ha ricordato come la Chiesa ha mandato una corale invocazione di pace attraverso anche la preghiera del Santo Rosario, che si è, come dire, dipanata come una catena ininterrotta, e ha detto: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità per la ricerca di una pace giusta e duratura. E allora io ridò per qualche istante ancora la linea alla regia, ci ritroviamo qui fra davvero un secondo.

0: Rieccoci in studio dopo la diretta anche video dell'Angelus. Vi parliamo dal colonnato di Piazza San Pietro. Paola Simonetti al microfono e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica vi rinnovano il loro saluto con l'ospite di oggi che ci aiuta a ripensare alle parole del Papa in chiusura di un'altra intensa settimana. Con noi oggi, lo presento di nuovo per chi non ci avesse ascoltato dall'inizio, Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. Don Carlo, allora, richiamando il Vangelo secondo Giovanni, il Papa ricorda che la Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo, dice, che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro, e per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo la distruzione, la tristezza e l'aridità. Don Carlo, un chiaro riferimento allo scenario globale attuale, un riferimento che diventa un ennesimo appello da parte del Papa.
1: Prendendo a spunto le parole anche della Sacra Scrittura, non questa del Vangelo di oggi, è innegabile che stiamo vivendo l'ora delle tenebre. Questo è innegabile, però ciò non le tenebre non hanno così tanto potere da offuscare la luce, fosse anche un barlume. La luce vincerà, come ha sempre vinto sulle tenebre. È un momento difficile, quindi l'indicazione di Papa Francesco è proprio a fare della preghiera, sempre parafrasando il Vangelo. Ci sono certi demoni che si sconfiggono solamente con la preghiera e il digiuno, quindi l'invito alla preghiera come una corda che ha unito tanti popoli, milioni di persone, è una risposta alla fine di queste tenebre, alla luce che comunque è Cristo, come risposta sicuramente al buio che attanaglia le menti e le coscienze degli uomini. Quindi è chiaro che in questo momento, mai come in questo momento, abbiamo bisogno veramente di speranza, di luce, abbiamo bisogno di giorno.
0: Certo, l'urgenza però di Leone XIV in questo momento mi è sembrato di capire proprio quella di riportare anche nell'ordinarietà del quotidiano i gesti concreti di vicinanza e sostegno lì dove si può, lì dove i nostri occhi vedono. Ho avuto questa sensazione, cioè l'esortare tutti a cercare la pace a partire da noi.
1: Non ci chiede sicuramente oggi Papa Leone, attraverso le parole del Vangelo, non ci chiede di costruire grattacieli, ci chiede comunque di, se mi consentite, di avere il coraggio di ricominciare quei piccoli gesti proprio nel contesto dove noi viviamo. La famiglia, il posto di lavoro, le persone che incontriamo per strada, quelle che siamo nel condominio, quei piccoli gesti, quelle piccole attenzioni. Lui ha parlato di prossimità legata alla, incoraggiando la giornata mondiale del sollievo. Ricordo che oggi è anche la giornata mondiale della SLA, quindi siamo veramente in un momento, no? In un contesto proprio molto più ampio. Quindi è chiaro che riproporre questi piccoli gesti, questa intenzione del cuore, queste piccolezze, questo fare il primo passo, questo creare la comunione all'interno degli ambienti dove noi viviamo, è già fare molto, perché poi il bene è come il famoso sassolino che getti nel lago, no? Fa i suoi cerchi concentrici. Quindi non ci chiede di fare grandi opere, ma proprio quei piccoli gesti di prossimità, di comunione, che sono poi l'espressione di quello che è la festa di oggi della Santissima Trinità, perché la Chiesa non è quella gerarchica, la Chiesa è il popolo di Dio, quello che oggi abbiamo visto qui assemblato con un caldo atroce,
0: sì che è presente numerosissimo devo dire in maniera eroica, esatto. Visto il caldo che c'è. Senti, Don Carlo, tu lo ricordavi un secondo fa, lui vabbè ha ricordato di nuovo l'invocazione di pace attraverso la preghiera che c'è stata del Santo Rosario, e c'è stata una nuova invocazione per l'appunto per la pace. Ha ricordato però, e tu lo hai richiamato, che oggi è la giornata del sollievo, ha detto: sono vicino alle persone malate e a quante se ne prendono cura. Ora, in un paese come l'Italia non c'è un appello e una vicinanza più importanti di questo, perché l'Italia è poggiata, diciamo, per quanto riguarda la cura ai malati, ai disabili, è poggiata veramente sulla famiglia. Io stessa l'ho vissuto in prima persona, e quindi sono davvero milioni le persone coinvolte in un'attività di cura, E in questo momento forse alcuni stanno vivendo anche degli inferni, perché non è facile, ci sono difficoltà economiche, ci sono difficoltà proprio nella gestione della vita quotidiana quando c'è una persona malata, un anziano, un genitore che va accompagnato verso la fine della vita. Ma anche in questo contesto c'è la possibilità, deve esserci la possibilità di creare un'oasi di pace.
1: Intanto quando, tra virgolette, la vita ci prende in contropiede e può capitare all'interno di un nucleo familiare il famoso sgambetto di una sofferenza, di una malattia che non deve essere inquadrata sempre ed esclusivamente in un qualche cosa di fisico, può essere anche
0: certo
1: psicologico, può anche essere spirituale, può anche essere è chiaro che la famiglia, i ritmi della famiglia non sono più gli stessi, perché quando viene colpito un dito tutta la mano ne soffre. È ovvio che la famiglia non può e non deve essere lasciata sola, quindi è chiaro che c'è un forte richiamo alle istituzioni, c'è un forte richiamo a quello che è il prendersi cura a 360 gradi, in cui tutti gli attori partecipanti devono dare la Chiesa da una parte, l'istituzione da quell'altra, il sistema sanitario, che lo ricordo è il migliore al mondo. E posso anche dire una parola, se me lo permetti, Paola?
0: Certo.
1: Noi siamo una nazione che abbiamo il volontariato. Non tutte le nazioni hanno il volontariato, anzi neanche lo conoscono in certe nazioni il volontariato, proprio non esiste questa cosa. Quindi è chiaro che anime generose che comunque si mettono a fianco e veramente sono prossime non solo alla persona colpita da un problema di sofferenza o di dolore, ma anche la famiglia stessa, se viene lasciata sola diventa veramente un inferno, un buio interiore molto forte, perché la solitudine è la sofferenza, è la malattia più grande che si può avere. Lo può avere l'anziano che vive in famiglia, può essere solo un anziano che vive in famiglia, può averlo un giovane, può averle una persona, e lo puoi avere in qualunque posto ti trovi. È la solitudine, questa mancanza di sentirsi accolto, ascoltato, di qualcuno che ti dedica un po' di tempo, ma qui non si tratta solo dell'azione da Boy Scout che si fanno, qui si tratta proprio di qualche cosa che va oltre, ecco, di essere empaticamente accanto alla persona.
0: Tu comunque nomini l'empatia, che è un valore che andrebbe coltivato fortissimamente, che in questo momento nel mondo forse è un po' mancante. L'empatia è stare nei panni dell'altro, specchiarsi nell'altro e sentire il suo dolore come se fosse il tuo, e quello spinge probabilmente all'azione, anche all'azione.
1: Vero. Però dobbiamo essere, allora non ci si improvvisa buoni samaritani, non ci si improvvisa sotto quel punto di vista. È chiaro che dovremmo fare un percorso di aiuto e del sapere. Io uso sempre questo termine, mi glorio di averlo un pochino gioco molto sull'infinito del verbo sostare, saper stare accanto a. Quindi è un'arte che si impara, è un qualche cosa che si impara, è un qualche cosa che istintivamente, naturalmente, Dio ce l'ha dato dentro, però dobbiamo poi in qualche modo renderlo concreto, idoneo, perché non possiamo, è vero quello che dicevi tu, l'empatia, mettersi nei panni dell'altro sapendo che però quello che lui vive non lo sto vivendo io, e non posso poi io portarmi interiormente o psicologicamente il dolore della persona che non è il mio. Io posso immergermi nel suo dolore, però devo sapere che lui sta vivendo una dimensione che non è la mia in quel momento. Se io me l'assorbo, io vivo una dimensione che in quel momento non mi appartiene, c'è il rischio che andiamo tutti e due nel fossato.
0: Esatto, non puoi più essere di aiuto a nessuno in quel momento. Però tu hai detto una cosa importante, c'è il recupero del saper restare. Ora, saper restare è difficile in un tempo che va molto veloce, tutto si consuma con grande rapidità, e riuscire ad essere vicino a qualcuno con un tempo adeguato di riflessione e di comunione con l'altro, anche nel silenzio, perché la comprensione è fatta anche di silenzi, è in questo momento davvero una piccola grande rivoluzione.
1: E ritorniamo a quello che si diceva prima. Papaglione l'ho detto molto chiaro e tondo, siamo esseri in relazione l'uno per l'altro, abbiamo tutti bisogno dell'altro, come dice il proverbio, anche la regina ha bisogno della vicina, quindi è chiaro che
0: certo, ecco, siamo, da soli non ci si la fa.
1: Ce lo ricordiamo tutti Papa Francesco, quando si diceva non ci si salva da soli, ma non era solamente un riferimento alla vita eterna, paradiso e purgatorio, è proprio un saper vivere una qualità di vita qui. Dobbiamo salvarci da una situazione che ci sta spingendo all'isolamento, all'individualismo, all'indifferenza, alla velocità dei tempi, a una società che corre troppo veloce, quindi non abbiamo, e noi siamo tutti figli di Google, siamo tutti figli di risposte immediate, non abbiamo più il tempo della ricerca, persino una tesi di laurea.
0: Hai perfettamente ragione, per è cui, uno dei mali del nostro tempo.
1: Per cui quando
0: momento.
1: Lui parlava di non ci si salva da soli, vuol dire riscopriamo il valore della relazione. Quando vorrà Dio morirò, io non lo dico sempre questo, non è questione che lascerò case o cose in eredità, la vera eredità che io lascio sono me stesso, quello che sono stato, così come sono stato. Ecco perché più ci sono aspetti relazionali intorno a me, e forse più si è creato qualcosa di importante e di costruttivo. Trovatemi un personaggio importante, famoso, che viene ricordato. Quindi è normale che c'è una dimenticanza di ogni cosa della storia, no? Quindi noi dobbiamo comunque seminare il senso della nostra vita, è proprio questo, il relazionarci l'uno con l'altro.
0: Bene, direi che diciamo come chiusura di trasmissione di diretta, davvero questo può essere un piccolo appello, un piccolo seme di riflessione per tutti noi, riuscire a sottrarre qualcosa anche al nostro quotidiano, come dire, fatto magari a volte di cose superflue, per dedicarci all'ascolto dell'altro, veramente anche nelle situazioni più banali, anche vivendo all'interno dei nostri condomini, dove spesso ci sono tante delle solitudini a cui tu facevi riferimento, a cui potremmo forse portare un po' di sollievo, perché a volte anche dare l'ascolto al vicino di casa che si trova a non potersi muovere, faccio un esempio molto banale, per fare la spesa, per dire, questo succedeva molto in tempi di pandemia, ma credo che alcune cose avremmo dovuto impararle da quella stagione che ci ha creato tanti problemi. C'era una maggiore capacità di comunione, no? Lì dove ci si trovava, visto che non ci si poteva muovere, ecco, forse dovremmo recuperare il senso della comunità lì dove ci troviamo, la comunità di cui parlavi, no? Soprattutto in una grande città dove i condomini sono a volte tante piccole isole, fatte di tante piccole isole, perché gli appartamenti sono chiusi, quindi non è come il piccolo centro dove tutti si conoscono, dove c'è la possibilità della relazione rapida,
1: per
0: diciamo,
1: questo,
0: no?
1: Ti dicevo Paola che secondo me sì, il condominio è il secondo piccolo grande passo, ma cerchiamo di guardare intorno chi abbiamo seduto vicino a tavola nella nostra famiglia.
0: A partire dalla famiglia, certo, questo
1: perché
0: è importantissimo.
1: Perché
0: il tempo purtroppo è scaduto per noi, grazie di cuore anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato per far risuonare più forte in noi le parole di Papa Leone. Grazie anche a Gabriele Di Domenico in regia e a voi che siete rimasti all'ascolto. Vi auguro un buon resto di domenica con la musica, un brano che ci ricorda con intensità e precisione, visto quello di cui abbiamo parlato, cosa occorre per proteggere l'umana fragile natura di ognuno e coltivare l'amore vero, quello applicato, quello di cui abbiamo parlato adesso. Ce lo racconta con grande capacità Michele Bravi con Maneggiami con cura.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: È bella per chi va.
5: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno.

0: 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: qua. Eccoci qua, eccoci qua, prontissimi qui a Radio Roma Macerata. Franco Maiolati è pronto anche lui.
1: Sì, buongiorno Nazareno, buongiorno agli ascoltatori. E oggi, vabbè, lo stesso, faremo qualche scambieremo qualche pensiero insieme, Nazareno. Vedremo un po' cosa dirci, no?
0: Direi proprio di sì.
1: E lo spunto, come mai facciamo da tempo, è una volta al mese la rivista Tracce, il mensile di Comune Liberazione.
0: Questo è interessante.
1: È interessante perché contiene sempre degli articoli che sono tratti da situazioni di attualità, ma confrontate con esperienze in atto, con personalità che possono dare un giudizio che sia di aiuto, e quindi non è legata, non è una rivista legata allo scoop della cronaca per fare chiacchiere così tanto per riempire, insomma. Quindi vabbè, è una rivista che secondo me vale la pena poter ritrovare e leggere, insomma, sì. E questo numero di maggio è particolare perché il titolo intanto della copertina è "Un imprevisto è la sola speranza", e il tema centrale, quello del primo piano, cioè quello che dà corpo alla maggior parte degli articoli, perché poi c'è una seconda parte di percorsi con altri articoli su altre tematiche sempre di interesse di vario genere, insomma, è legato all'intelligenza artificiale, appunto, l'imprevisto è la sola speranza. E allora, perché diventa particolarmente utile poterla, chi può rimediarla, dico che vabbè, online si può fare l'abbonamento eccetera, poi a Macerata c'è un punto vendita alla Bottega del Libro in Corso della Repubblica, per esempio. Comunque, perché parlando dell'intelligenza artificiale, con i contributi di cui io dirò qualcosa sfogliandola, insomma, quindi solo qualche cenno, però dà un supporto molto ben fatto e utile per affrontare poi con calma la lettura dell'enciclica del Papa, che è la prima enciclica, perché le altre sono state esortazioni apostoliche, Magnifica Humanitas, che è uscita poi pochi giorni fa, insomma, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. È stata divulgata, mi pare, lunedì scorso, anche se la data che presenta è quella del 15 maggio, perché così si colloca nella stessa data a 135 anni, forse, può, adesso, scusate, ma comunque la stessa data di promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, che lo stesso aveva come tema sempre la tutela della persona umana, per così dire, rispetto all'evoluzione del mondo del lavoro, delle tecnologie associate e tutto il resto. La Rerum Novarum di Leone XIII è stata anche quella che ha dato, per la preoccupazione che esprimeva e per la novità che è stata a livello mondiale di giudizio sulla situazione, appunto, del lavoro e della persona e della dignità della persona, è stato di riferimento per Leone XIV al momento della sua elezione, e che ha fatto anche spostare forse il lago della bilancia sulla scelta del nome, per l'ammirazione e per l'attenzione che Papa Prevost quindi ha per questo tema. Ma io direi, invece di fare una lettura però frettolosa della Magnifica Humanitas, che secondo me varrà la pena per tutti di riprendere, perché non è una questione tecnica, si parte nel tempo, dice sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, cioè oggi, anche con le novità tecnologiche eccetera, che vuol dire custodire la persona umana? E questo, quindi, dico, sulla questa enciclica varrà la pena che ognuno, chi può, insomma, magari provveda ad averne copie e farci delle letture più calma e senza voler per forza dare subito un giudizio, una sintesi eccetera, invece meditarla e magari scorrendola insieme alla quella Rerum Novarum del 1893, mi pare fosse, o 1891, adesso rischio di sbagliare, forse 91, e perché è estremamente interessante, insomma, questo per capire proprio qual è anche la preoccupazione della Chiesa, e quindi che ogni cristiano è invitato ad avere verso il rispetto umano della sua persona e dell'altrui persona.
0: Confesso, a fare per riferita un po' meglio, insomma.
1: Esatto. Allora, parto un po' dall'editoriale, poi scorrerò abbastanza velocemente perché ci abbiamo sempre sott'occhio, ben in vista l'orologio. E allora, vabbè, l'editoriale della rivista è Limite e Mistero. Al mattino, dice, ci sveglia con la nostra musica preferita, sul lavoro filtra le mail indesiderate e completa le parole che scriviamo sulla tastiera, nel tempo libero seleziona le notizie che potrebbero interessarci, nel traffico ci indirizza sulla strada migliore, in vacanza scatta foto regolando in autonomia luce e messa a fuoco. L'intelligenza artificiale, IA, è entrata, ma voi trovate tante volte scritto AI perché sarebbe detto con le iniziali in inglese, insomma, IA, intelligenza artificiale in italiano. È entrata nella vita quotidiana senza domandare permesso, ma svolge anche un'infinità di mansioni che siamo noi a chiedere. Dialoga, risponde, risolve, informa, sintetizza, traduce. È un'accelerazione senza precedenti.
0: Eh sì,
1: in cui la tecnologia si appropria di attività che finora soltanto la fantascienza poteva immaginare di delegare ad una macchina. E quindi, allora cos'è? Ci opponiamo, facciamo un alto muro e isoliamo le nostre pareti di casa per evitare che entri questo pericolo? Oppure, vabbè. Però, dice, a noi resta una domanda fondamentale, quella del pastore errante di leopardi e di chiunque si affaccia a questo mondo. Ed io, che sono? Questo è un interrogativo, continua l'editoriale, mai così attuale, così drammatico. Più procede la rivoluzione digitale, più le questioni irrisolte si accumulano. Quindi le domande che ci si pone.
0: Quindi questa cosa che lui dice, che vuol dire? Che io chi sono?
1: Ecco, che questa domanda resta.
0: Cioè non si sa. Uè.
1: Questa domanda resta perché, salto un po' di questo editoriale, dice: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale ha riacceso la luce su un paradosso di una umanità che nella spinta tecnologica esalta le proprie capacità innovative e al tempo stesso si riscopre quanto mai fragile. L'uomo è fatto di domande e di limite.
0: Certo.
1: E nemmeno la tecnica potrà mai modificare questo dato di natura. Quindi io chi sono, io che sono, io che ci sto nel mondo, il senso della vita non potrà essere la domanda sul senso della vita. La domanda, l'uomo è fatto di domande, si accorge di essere limitato e quindi ha un desiderio. A questo non può sostituirsi la risposta che dà l'intelligenza artificiale.
0: E questo è importante.
1: Noi possiamo provare adesso col telefonino, perché è diventata l'intelligenza artificiale di per sé, poi magari qualcosa viene fuori con le piccole citazioni che farò sfogliando la rivista, ma in sé come meccanismo, quindi come algoritmo, come si dice tecnicamente, eccetera, utilizzato per raccogliere informazioni e tutto il resto e sintetizzarle, rielaborarle in qualche modo, è da tempo che c'è. Magari però prima era solo destinato a, tra virgolette, gli addetti al lavoro nei vari settori, nei vari campi di interesse. Attualmente con il telefono, con lo smartphone che tutti abbiamo, qualunque cosa ormai, qualunque cosa noi cerchiamo, prima era una ricerca che indirizzava a dei siti specifici, per esempio se uno chiede delle cose da un punto di vista di informazione culturale, scientifica, eccetera, si andava magari direttamente, inviavano nei siti delle università, nei siti dei centri di ricerca, eccetera, eccetera. Adesso automaticamente viene fuori una sintesi di quello che io ho chiesto, rielaborata come? Mettendo insieme le informazioni che questa intelligenza artificiale è andata a cercare nei vari siti, magari in qualche video che trova in giro, pubblicazioni, eccetera, le rielabora, le rimette insieme e le ridà come risposta. Quindi noi non dobbiamo più fare la fatica di andare a cercare a pagina 20, a pagina 50, a pagina 120 di un libro, poi ad altre pagine di un'altra pubblicazione, eccetera, perché magari ce l'ha fatto l'intelligenza artificiale.
0: Oh, meno male.
1: Questo può essere, quindi, no? Però dice, questa epoca, poi vado alla conclusione, no? Dice, perché questa epoca fondata su dati, calcoli e informazioni verosimili, ma non per forza vere, no? Cioè, allora, dati, calcoli, informazioni verosimili, perché rimette tutto insieme. Però rimette tutto insieme, ma non ha una capacità critica di saper dare un peso alle varie informazioni. Il peso è dato solo da quante volte magari ricorre un'informazione. Quindi se è un dato, mi viene fornito un dato rispetto ad un altro, o più importante di un altro, perché magari questo dato circola nella rete più spesso che un altro, ma questo dato potrebbe essere potrebbe essere quello che non è più interessante di tutti.
0: Insomma, è tosto questo.
1: Quindi voglio dire, non è così. Insomma, è importante. Allora dice, quest'epoca, dice, viene fuori e in qualche modo descritta in una famosa poesia di Eugenio Montale, questa a me piace molto, Prima del viaggio, no? Perché prima del viaggio, dice qui, si pianifica ogni cosa, le valigie, le guide, le valute, i soldi quindi da portarsi, le prenotazioni, gli itinerari. Poi dice la poesia, e poi si parte. E tutto è ok. E tutto è per il meglio. È inutile. E qui dice l'editoriale, osserva Don Giussani in Nell'io, il potere e le opere, è la definizione dell'uomo moderno, colui che compie l'analisi, padroneggia un'analisi, ma non sa niente del significato.
0: Ale.
1: Ecco, l'intelligenza, quindi, in sintesi, quale può essere? Allora già dice, vediamo il campo di azione. Allora sì, mi fornisce tanti dati, ma la connessione di questi dati, che senso hanno questi dati per la mia vita, questo magari il significato, quindi sa tutto, c'ha tutti i dati, e la poesia infatti continua anche, dice, un imprevisto è la sola speranza, Montale dice a conclusione della questa preparazione frenetica di avere tutto a posto, di aver progettato tutto bene in quello che è il viaggio, ma come può essere la nostra vita, eccetera, però alla fine ci accorgiamo che forse l'unica cosa che può rendere viva questa esperienza è un imprevisto, cioè qualcosa che sfugge alla mia programmazione. Poi aggiunge, disilluso e cinico, Montale stesso, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Cioè l'imprevisto, io alla fine sono portato a sperare, ho programmato tutto, ma quasi spero che accada qualcosa di imprevisto che possa dare significato a tutto quello che ho progettato e programmato, però altrove qualcuno mi dice che è inutile farsi la domanda, no? E anche qui dice, il grande imprevisto, Giussani ribatte, è Cristo. E chi ti dice che è una stoltezza il dirtelo? Il potere, di qualunque natura e qualunque tipo, compreso quello dell'intelligenza artificiale, che magari sì, prova anche a rispondere, se all'intelligenza artificiale noi poniamo una domanda, quindi digitiamo sul cellulare una domanda che sia di significato, eccetera, che senso ha la vita, qual è? E allora ti butta giù delle risposte e poi dice, vabbè, ma il senso della vita, per esempio, si può rispondere tranquillamente in vari modi, quindi dice, vabbè, è una cosa opinabile, che quindi non ha senso, non esiste un nessun, chiaramente ti dice, statisticamente esiste questa linea di pensiero, quest'altra, eccetera, si può arrivare al senso della vita facendo fuori totalmente il senso religioso, eccetera, eccetera. Tutto viene tutto relativizzato, come se tutto avesse lo stesso significato solo perché appare da qualche parte su internet. Allora andiamo avanti, ci sono le lettere nella rivista Tracce, molto belle.
0: Oh, vediamo,
1: io
0: vediamo.
1: Ne ho sottolineato una, ma che, su cui però vorrei tornare fra un po', perché non parla di intelligenza artificiale questa lettera, perché le lettere ce ne sono molte che parlano delle esperienze personali delle persone, quindi è una delle parti della rivista forse più belle, ma siccome si tratta proprio di racconti di vita di gente che vive, come si dice, allora questo bisogna proprio leggere. Questa qui magari poi più avanti la leggerò, ci tornerò indietro perché è interessante per questo motivo. Andiamo a vedere, insomma, ci sono quindi vari interventi che aiutano a capire il senso di questa intelligenza artificiale. C'è una frase di Leone XIV che dà inizio a questo primo piano, che è precedente alla pubblicazione dell'enciclica, quindi però dice, l'intelligenza artificiale ha certamente dischiuso nuovi orizzonti per la creatività, però vedremo dopo che in realtà con la creatività c'entra molto poco l'intelligenza artificiale, ma solleva anche domande preoccupanti circa le sue possibili ripercussioni sull'apertura dell'umanità alla verità e alla bellezza, sulla nostra capacità di stupirci e di contemplare. Quindi già questo, la nostra capacità di stupirci e di contemplare, insomma. Passo, salto, insomma, solo alcune cose. Per esempio qui c'è si riporta un intervento del professor Paul Scherz, che è un esperto, insomma, è un professore di teologia all'Università di Notre Dame nell'Indiana, è membro del gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale del Centro per la Cultura Digitale promosso dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l'Educazione. Quindi Schlesz è un esperto appunto di questo. E allora dice, non parto dall'inizio dell'intervista, però alcune risposte. Allora, che significa di questo riguardo, rispetto all'introduzione, il modo con cui utilizziamo tale tecnologia? Questa è qui la riflessione su cosa sia la persona, ci fornisce indicazioni su come utilizzare la tecnologia.
0: Non si tecnologia,
1: Come utilizzare la tecnologia, e questo vale su tutto, Una citazione molto perentoria: non si dovrebbe usare la tecnologia per sostituire le relazioni.
0: Ecco, spieghiamolo un po'.
1: Si dovrebbe usare la tecnologia per sostituire le relazioni. Ecco. E lo spiega un po' sinteticamente lo stesso professore. Fondamentalmente siamo esseri relazionali. Se si elimina completamente, per esempio, il rapporto medico-paziente, questo è un problema, perché magari uno degli aspetti positivi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è l'applicazione che si può fare in alcuni settori medici. Però dice, se viene eliminato il rapporto medico-paziente, è un problema. Se si creano situazioni in cui una persona non ha nessuno a cui appellarsi contro una decisione dell'intelligenza artificiale, questo è un problema serio. Noi abbiamo responsabilità, senso di responsabilità e coscienza che ci orientano verso il bene morale in un modo che non è possibile per l'intelligenza artificiale, perché non lo possiede. Non può possedere un senso della moralità l'intelligenza artificiale. E allora, se noi ci affidiamo all'intelligenza artificiale totalmente, sostituendo la responsabilità della persona, è chiaro che abbiamo fatto fuori una gran parte invece di tutto il problema, diventa proprio la persona viene eliminata. Perciò possiamo stabilire, occorrerebbe fare linee guida, insomma, per l'utilizzo, eccetera. Ciò che mi preoccupa di queste chatbot, quindi di questi sistemi di intelligenza artificiale, è quando vengono progettati per sostituire e apparire come una persona. Diventa una minaccia antropologica, cioè contro l'uomo, perché non si riesce a distinguere se si sta interagendo con una persona o con una macchina. Poi, man mano che l'intelligenza artificiale assume sembianze sempre più umane, diventa sempre più facile ingannare le persone. Per esempio, un settore, no? Allora, intanto, se uno comincia a scrivere con un tono personale, come stesse scrivendo una lettera a un amico, l'intelligenza su un problema, chiedendo all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non risponde con una serie di elenchi schematici e no, di dati tecnici, scientifici, di conoscenza, eccetera, eccetera, ma comincia a rispondere in tono confidenziale, no? Perché sì. Quando dice magari, eccolo qua, quando dice continuamente, no? Dice continuamente hai assolutamente ragione, oppure mi sbaglio. Cioè, sostanzialmente è un computer che risponde, no? Una macchina. Una macchina non può dire hai assolutamente ragione, mi sbaglio, scusami. Cioè, simula l'umanità e allo stesso modo fornisce conferme. Quindi ti dice, come se noi abbiamo una spinta a essere amati, no? Però troviamo una macchina che ci dice i valori. Ma noi scopriamo di avere un valore da un rapporto, da una relazione. Non può essere la macchina che ce lo dice. Allora, per esempio, tutti quei robottini che adesso si stanno progettando per assistere le persone, anche magari che hanno qualche problema di autonomia, no? E quindi sono. Allora, un conto è che sia una macchina che è una macchina, una caffettiera è una caffettiera. Un conto è che questo robottino, quindi c'è anche adesso ci sono i robot che fanno da aspirapolvere, quindi uno sta fuori casa, lo programma. Dice, mi passa l'aspirapolvere quando io non ci sto, no? Va bene, alza le sedie, quindi passa tutto il pavimento. Un conto è che questo robottino dice, scusami, mi toglieresti quella sedia che mi dà ingombro? No, il robottino si ferma, ma rifà bip bip, e uno capisce, c'è orca miseria, c'è la sedia che gli dà fastidio. Invece, e allora poi dice, ma no, quant'è carino, invece vedi, se ti dicesse, mi togli che mi fa compagnia. Tu pensi a una persona che è sola, no? No, gli fa compagnia. Che bello. Invece no, perché quello dice che ha descritto sia adulazione. E quindi molti, dice, di questi servizi di chatbot, come vengono chiamati, basati sull'intelligenza artificiale, sono progettati come prodotto di consumo per compiacerci, non per la verità. Non ci danno la verità, ma risposte a cui diremmo di sì e spesso questo è ciò che vogliamo sentire, cioè vengono lì per adularci, si dice. La risposta che vuoi sentire non è sempre la risposta di cui hai bisogno. Come no, ti sbagli, o sei sulla strada sbagliata. Abbiamo bisogno di essere stimati. E chi è che può stimarci? Dice, e Dio ci ama a prescindere da tutto. L'adulazione dice, sei perfetto così come sei, resta lì, chiuditi in te stesso. E questo mina il processo continuo di crescita e allargamento a cui Dio ci chiama. No? Quindi, questo, una, affidarsi in questo modo, dice, ecco, il cristianesimo invece propone un'ipotesi verificata alla luce della totalità dell'esperienza e del desiderio umano. Invece questo magari appunto sembra meglio, no? Ciò che bello, siamo coccolati, no? Mm-hmm. Ma ci si impedisce invece di confrontarci fino in fondo con la realtà della nostra persona, no?
0: Sì.
1: Quindi bisogna invece, qual è la cosa? Lui dice, io ho incoraggiato le persone, dice questo professore, a impegnarsi maggiormente nelle comunità locali, a interagire con ciò che accade sul campo, non da osservatori attraverso un computer, attraverso un algoritmo. No?
0: Questa poi è una cosa molto difficile, perché le cose fanno più veloci, noi però non, dopo non siamo quello che siamo, insomma andiamo su una cosa un po' mezzo, ecco.
1: Però appunto bisogna che noi stiamo al rapporto con la realtà, le relazioni, la creatività veniva citata, ma l'intelligenza artificiale, quello che già esiste, lo rielabora e te lo presenta come ti può far piacere, ma invece la creatività vera, perché adesso per esempio stamattina proprio stavo vedendo a casa con le mie figlie che dicevano di una locandina che pubblicizza un evento, no? Questo quando fa cosa? Ci metti dentro, domani alle 11 faccia questo e l'intelligenza artificiale ti stampa graficamente la locandina, a parte c'erano degli errori eccetera, no? Dice, ma quello è una cosa astratta, perché la vera creatività nasce da un autentico incontro con la realtà e dalla scoperta di qualcosa di nuovo e più profondo in essa. Cioè, se tu invece ti metti a fare tu la locandina per informare su un fatto, tu nel farla ti stai mettendo in moto per capire come vuoi mettere in rilievo quello che l'incontro che stai proponendo, come farlo capire meglio, come tu sei in moto, non come è più accattivante, no? Quindi vabbè, ci sono molti bei riferimenti,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì,
1: poi sostituire l'umano, no? E allora dice, già questo a metà del Novecento, vado avanti su un altro articolo di Xavier Prades López, che è un docente di teologia spagnolo.
0: Che ci dice?
1: E dice un certo, semplicemente questa citazione mi interessava, chi dice, già a metà del Novecento Martin Heidegger, un filosofo, formulò un paradosso che oggi acquista una rilevanza quasi profetica. Nessuna epoca ha saputo tanto e tante cose diverse sull'uomo come quella attuale. Pensate, quindi quasi 100 anni fa già diceva questo, eh? Ma nessuna epoca ha saputo meno che cosa sia l'uomo come quella attuale. E noi ancora di più oggi, probabilmente ancora di più, siamo scivolati in questa constatazione che fa Heidegger. Cioè, rischiamo che ci accontentiamo di un'intelligenza artificiale che ci fa sapere tantissime cose, noi sappiamo tutto, no? Siamo sicuri su tutto.
0: Giusto.
1: Prima, se dovevamo andare su una strada, dovevamo chiedere a 4-5 persone e fidarsi di loro, che ti dicevano vai avanti a destra, poi magari vedevi che alzava il braccio sinistro, quindi perché gli si era confuso, e allora ti fidavi, dice, ma mi fido che ha detto a destra oppure che ha alzato il braccio sinistro. Allora dice, ma no, probabilmente è il braccio sinistro, bisogna dare verità al braccio sinistro. Adesso abbiamo Google Maps, è comodissimo quanto ci pare, però ci toglie la relazione con quello a cui chiedere un'informazione e fidarsi, e noi poi non sappiamo dove stiamo andando, noi non stiamo guardando la strada vera dove stiamo rispetto alla città, che punto sto, dovrei andare di su, di giù, di là, di qua, no, vado dove il monitor mi dice vai avanti, poi te lo dice anche alla prossima gira, seconda uscita, rotatoria, eccetera. Non sappiamo più però che cosa sia l'uomo, non sappiamo. E allora la vera domanda, infatti, che l'enciclica, a cui il percorso dell'enciclica ci riporterà, è proprio quello, a un punto di riflessione appunto, ma l'uomo, la persona umana, quindi custodire il valore della persona umana, no? E quindi l'uomo non è riducibile a una equazione, no?
0: Con tutte queste cose, insomma, l'uomo non capisce più niente.
1: Qui anche c'è anche una bella intervista pure qui a al presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Renzo Pegoraro, e dice ad un certo punto: la vera intelligenza, come anche il cuore, deve mettercela l'uomo, essendo tutti chiamati alla propria responsabilità, ognuno per parte sua, scienziati, teologi, filosofi, operatori sanitari, educatori, eccetera, eccetera.
0: No? Fa poco, quindi, non può fare niente.
1: Invece noi dobbiamo essere coscienti che cuore, intelligenza, eccetera, ce la deve mettere l'uomo, perché è l'uomo che può crescere nel confrontarsi con la realtà e assumersi una responsabilità, perché anche questo poi va a finire, anche questo, che a me me l'ha detto l'intelligenza artificiale, io non mi ci sono confrontato, è chiaro che la colpa non è la mia, è di qualcun altro, quindi vabbè, no, tutto questo, insomma,
0: questo si può fare anche un dibattito su queste cose.
1: Ma sì, perché adesso è chiaro, adesso sto scorrendo per far capire, sì, che sì, magari anche come la rivista può essere utile entrare dentro, poi sì, andarsi a leggere. Però ancora, ripeto ancora, l'intelligenza artificiale non è una vera intelligenza, infatti è sbagliato, dice il termine, fuorviante, perché è solo una grande, sì, e potente abilità di calcolo su una quantità enorme di dati, ma la macchina non discerne, cioè non sa dire giusto o sbagliato.
0: Non
1: bene,
0: basta, insomma, istruire.
1: Allora, è bene o è male? È giusto o è sbagliato? Certo. Da un punto di vista proprio per la vita umana, come ti potrà dire se giri in quel senso si accende, se giri in quell'altro si spegne, no? Per dire, certo. Ma non può ti dare delle informazioni.
0: Certo.
1: E invece, però, il rischio qual è? Che noi diciamo che siccome le informazioni sono tantissime, è ciò che serve, è ciò che basta, è solo in grado di fornire risposte secondo un'alta percentuale poi di probabilità in base ai dati, alla quantità dei dati, la qualità dei dati. Manca la dimensione corporea e tutta la componente affettiva ed emozionale che caratterizza l'uomo, e le manca l'interazione con l'ambiente socioculturale. In questo punto c'è un aspetto nazareno, secondo me, fondamentale, che noi appunto stiamo perdendo di vista l'umano, perdiamo di vista anche, ma da cosa nasce una vera conoscenza? Dal mettere insieme tanti dati? No, perché una conoscenza vera nasce proprio, quando dice qui, dall'affettività, cioè a partire dalla mia curiosità, come io poi mi sento mosso per andare a capire quella realtà che ho di fronte. Quindi fa fuori, manca proprio, a parte l'aspetto proprio umano, corporeo, proprio fisico, e la componente affettiva ed emozionale, che è la caratteristica dell'uomo. E poi il rapporto con gli altri, l'intelligenza artificiale non si basa minimamente nella relazione sulla relazione interpersonale.
0: Ma io stavo pensando che, se in due minuti lo dico.
1: No, no, certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Noi una volta in televisione vedevamo dibattiti, persone che parlava, che c'era qualcosa che ti fa capire e ti faceva cercare di capire qualcosa. Adesso qua si vedi tutte le cose veloci, passano pic pappo là e non si riesce a capire o a cercare di capire qualcosa. Questo è il punto. È quello un po' che c'entra con quello che dicevi tu adesso, secondo me.
1: Ma sì, perché noi dobbiamo, perché nella maggior parte nazareno dei dibattiti a cui noi assistiamo, mettiamo in piedi noi stessi, noi per primi facciamo fuori questo aspetto umano. Cioè noi siamo portati sempre di più, forse immersi in questo clima, a fare delle analisi, a cercare, quindi non ad avere un rapporto noi con chi abbiamo di fronte, no?
0: Vabbè, questo però ci vuole anche però qualcosa che ci dice che c'è oltre noi, perché se noi soli facciamo quello che vogliamo noi,
1: no, appunto il punto è proprio questo: se noi stiamo da soli te la giochi e te la canti e te la suoni, si dice, no? Nel senso che l'uomo è fatto di relazione, l'uomo è fatto di relazione, e quindi può essere, scoprire qualcosa di più di se stesso attraverso una relazione con altri,
0: quello
1: quando
0: sì,
1: diceva prima, no?
0: Sì, sì.
1: Un aspetto che mi pare interessante è quello di mettersi dentro, perché poi vedo il tempo che corre molto rapido.
0: Veloce.
1: C'è un interessante articolo, poi, che è un confronto con un professore, il professor Fario Mercorio, che parla dell'uso quotidiano dell'intelligenza artificiale, anche del rapporto che lui ha magari con i giovani per il suo specifico, e quindi per parlare un po' dell'intelligenza artificiale come valenza educativa rispetto alla conoscenza, eccetera. E Allora, già intanto un primo approccio dice che cosa cambia nel nostro rapporto con la conoscenza, no? Diciamo prima io conosco, ci vuole l'aspetto, l'affettività, come diceva prima, no? Cambia l'approccio. Se non so più se un testo sia stato scritto da una persona, se l'immagine che vedo sia reale o generata, cioè finta, fatta dall'intelligenza artificiale, se la voce che ascolto appartenga davvero a qualcuno, perché noi potremmo anche, Nazareno, adesso io non sono così esperto smanettone per fare sta roba,
0: sì,
1: ma noi potremmo anche provare attraverso un servizio di intelligenza artificiale, ma non so se quelli diffusi online a gratis riescono a farlo, noi potremmo anche chiedergli: senti, io domani voglio fare una trasmissione per radio su questa cosa, che dici tu, che diresti? Mi fai sentire anche l'audio? Noi potremmo venire qui venerdì prossimo e trasmettere questa trasmissione costruita dalla macchina.
0: Allora,
1: ma chi ascolta? Chi ascolta che dice? Ma io chi sto sentendo? Nazareno e Franco? O chi sto sentendo? Perché poi potremmo anche, l'intelligenza artificiale ormai sa anche dire, va a vedere, se noi gli dicessimo su Radio Nuova Macerata,
0: ecco,
1: questa intelligenza artificiale andrebbe a sentire, cioè fai finta che siano, diciamo anche le istruzioni, diciamo, fai finta che siano Nazareno e in studio Nazareno e Franco, va a vedere in archivio c'è qualche nostro audio, quindi riproduce la nostra voce e quindi ti mette in piedi una chiacchierata, una trasmissione fatta da...
0: Questo è una cosa però che se uno se ne accorge lo dirigi e lo metti indietro, voglio dire.
1: Allora io posto il sospetto, no? Perché in realtà una sera sta succedendo anche questo, vengono fuori dei video, adesso c'è anche un obbligo morale, diciamo, come comportamento YouTube, ho sentito che dove su internet girano i video, che già c'è scritto, c'è questo video generato dall'intelligenza artificiale, ha deciso, mi pare, sentivo ieri, di rafforzare questa informazione, cioè guardate che il video che state vedendo è finto, è stato costruito dall'intelligenza artificiale, cioè dal computer, non è vero, perché magari tu vedi delle persone reali che parlano e dicono cose, in realtà quella persona non è stato mai in quella situazione, non ha mai fatto quei movimenti, non ha mai incontrato quelle persone, non ha mai detto quelle cose.
0: Appunto, cioè io quello che dico, mi pare, se ho capito qualcosa, cioè oggi noi non facciamo tutto con quello che tu dicevi prima, però allora se quando andiamo a scuola, quando c'è la televisione, quando c'è la radio, si dà qualcosa con gli uomini che parlano, forse stiamo più attenti su quello che succede.
1: Siamo più attenti, ma siamo attenti solamente se non ci affidiamo solo a guardare, vedere, sentire, eccetera, a fruire di un prodotto costruito.
0: Esatto.
1: Perché di quando dice qui, se io infatti ripiglio, no, questa cosa qui, quando dice, scusate, sento il rumore che sfoglio, ma se l'immagine che vedo, se la cosa, le notizie, se è reale o generata, se la voce che ascolto, dicevamo, no, appartenga davvero a qualcuno, potrei essere tentato di dire, questo è il punto fondamentale, non posso più fidarmi di niente. Se un ascoltatore dicesse, ma oggi ho ascoltato Franco e Nazareno o una macchina,
0: ecco,
1: che parlava con la loro voce e diceva quello che gli pareva.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: magari con Franco e Nazareno non è la prima volta che li sento e vabbè, non sempre sono d'accordo, però tutto sommato mi stimola di, appunto, sono d'accordo o non sono d'accordo con quello, mi stimola a pensare,
0: ecco.
1: Dice, questo è riduttivo, l'essere umano non può vivere senza fiducia, se io invece ho un prodotto costruito, ma mi posso fidare o no? Non mi posso fidare più di niente, e viene fuori, quindi infatti dice, cambia la forma della fiducia, non dobbiamo chiederci tanto a cosa credere, quindi non è tanto quello che ascolto, no, a cosa, ma a chi credere. Torna fondamentale il tema del testimone, quindi qualcuno, non qualcosa che fornisce un'informazione neutra. Io facevo prima la cosa del Google Maps, no? Qualcosa che fornisce un'informazione neutra, ma adesso chiaramente è molto comodo, però voglio dire, quel qualcosa, oppure di qualcuno che si assume la responsabilità di quello che mi dice, di una risposta. Cioè, mi fido più di Google Maps, io sono portato a fidarmi di più di Google Maps piuttosto che di qualcuno che mi dice vai avanti, poi giri a sinistra, no? Allora, sì, è una comodità e tutto il resto, però piano piano stiamo trasformando, no? Non cosa credere, ma a chi credere, l'abbiamo eliminato.
0: Sì, sì, no.
1: Quindi questo è. Allora, qualcuno, perché io ho bisogno invece di avere qualcuno che si assuma la responsabilità di una risposta. Io lì c'ho qualcuno che si assume la responsabilità, perché poi magari quello lo incontro e dice: orca miseria, pure vedo che tante volte è capitato nel passato, io ripenso al passato, che poi lo vedi, dice: orca miseria, mi sono sbagliato, ti richiama, dice: oh, scusa, ho confuso la mia, è un'altra. Si assume la responsabilità di una risposta. In un mondo in cui i contenuti possono essere falsificati, la verità passa sempre più attraverso il rapporto. Quindi diventa sempre più importante tornare alle relazioni, al rapporto personale. Tornano centrali le persone, le comunità, le istituzioni e i cosiddetti corpi intermedi, non per imporre una verità, ma per assumersene la responsabilità. E quindi questo saltando a conseguenze educative molto forti. Allora, cioè, per esempio, se... Scusate, sto finendo, per... cioè, nel senso che vedo il tempo, ma... Se dunque... Se cresci in un contesto in cui tutte le risposte hanno la stessa forma e la stessa autorevolezza apparente, allora l'ho chiesto, oh, dove l'hai vista sta roba con l'intelligenza artificiale? Chi ti ha dato queste risposte? L'intelligenza artificiale. Allora dice, tu fai sempre più difficoltà a svilupparlo, a sviluppare un po' il discernimento, cioè la capacità di capire cosa è vero, cosa è falso, cosa ti serve, cosa non ti... Pensiamo alla questo è un bel esempio. Pensiamo alla responsabilità rispetto ai nostri figli. Uso spesso l'esempio della bicicletta. Educare non significa dire a un bambino: ecco la bici, schiantati finché impari, perché questo è un disimpegno.
0: Eh sì.
1: E non si esaurisce nel vietare neanche, quindi vietare il telefonino, lo smartphone, i social, eccetera eccetera. Credo significhi arrivare fino a fare loro una proposta, proporre un metodo, accompagnare, togliere una rotella alla volta, esserci. La bicicletta in questa metafora non è l'intelligenza artificiale, è l'amicizia, è lo studio, è il lavoro, sono spazi, luoghi e persone in cui queste esperienze sono vissute a pieno. Così che quando l'intelligenza artificiale arriverà nella loro vita, i ragazzi non avranno la patente, ma gli anticorpi per starci davanti, una memoria muscolare di esperienze positive con cui paragonare ciò che gli si propone. E questo vale anche per noi adulti. Allora, io vedo Nazareno, voglio leggere a questo punto, quindi avevo detto che avrei letto una lettera, perché ecco l'aspetto educativo, no? Dice, non può far fuori la relazione, non può deresponsabilizzare, non serve dare non è dare tante informazioni, eccetera. Allora, leggo questa lettera che è scritta da Maria, si firma solo Maria, e che è un insegnante, e racconta di un rapporto nella sua scuola. Insegno letteratura italiana e storia in una scuola superiore. Qualche tempo fa, durante la lezione sul Leopardi, noto che un mio studente, vita serena, non credente, mente matematica, incomincia a guardare altrove. Sembra distratto, non prende appunti, non segue dal libro. Questo suo atteggiamento continua per diverse lezioni, finché, durante un'interrogazione, prende la sedia, mi volta le spalle e si mette a guardare fuori dalla finestra. Lo riprendo duramente e lui mi dice: non le voglio mancare di rispetto, ma lei, quando spiega, tocca temi e domande per me troppo grandi, che io ho, ma che mi sono scomodi e non riesco a stare fermo. Da qui è iniziato un dialogo serrato nel tempo, in cui mi racconta della malattia di una persona cara e di come a volte gli sembri poco starle accanto e non avere nulla da dire. Mi dice: io so che dietro ogni cosa c'è un significato più grande, ma spesso non riesco a capirlo e mi fermo, insoddisfatto. Un giorno, alla fine delle lezioni, si presenta con un pacchettino rosso. È il libro che stavo leggendo l'altro giorno, ho pensato di regalarglielo. Sono le lettere a un giovane poeta di Rilke. Stupita, lo ringrazio. Dentro trovo questo biglietto. A chi, con delicatezza e saggezza, illumina le domande più difficili e indica il cammino senza forzare i passi, come Rilke insegna nelle sue lettere. Grazie per essere una guida preziosa nella mia crescita, per rendere affrontabili i momenti incerti e per avermi mostrato che il vero sostegno è aiutare a trovare la propria strada. Mi sento talmente piccola, dice l'insegnante, per essere la destinataria di queste parole, che l'unica cosa che mi viene da fare è chiedere scusa al Signore se spesso mi dimentico di Lui e ringraziarlo perché non si dimentica mai di me. Dopo quelle parole, ho quasi soggezione ad avere a che fare con i miei studenti, per il miracolo che loro sono ogni giorno e che mi ritrovo tra le mani come un dono santo e immeritato. Quel bigliettino, se parla di me, allora deve parlare anche di lui, perché la commozione del cuore del mio studente è sì passata attraverso le mie lezioni e le mie parole, ma non posso averla provocata io. La risposta a ciò che sono io, a ciò che il mio studente ha visto, non posso essere io, è il mistero. E comunque, vedete come allora c'entra questo? Sì, a me mi è venuto in mente, io ho letto questa lettera prima di tutto quello che ho letto dopo, poi ho detto, ma no, la leggo dopo, perché, dico, quando si parla di educazione, allora, da queste testimonianze, poi siamo portati a capire che il punto è un altro, quindi non è un discorso teorico sull'educazione, perché qui eravamo arrivati a dire, no, a chi credere, cioè torna fondamentale il tema del testimone, qualcuno che si assume la responsabilità di una risposta, cioè avere di fronte una persona che in qualche modo mi provoca nella mia domanda, perché la sostiene, perché non la censura, perché non la minimizza, non la ridicolizza, perché quante volte ridicolizziamo le domande di senso e di significato dicendo che quelle cose è così che ognuno se la confronta per conto proprio, e comunque se anche uno non se la pone non serve a niente porsi la domanda, eccetera, no? Quindi la domanda di senso. Quindi la domanda di senso, l'intelligenza artificiale non può esaurire questa domanda di senso. E l'errore grosso che si può fare è che invece, siccome è un potentissimo strumento, allora ci affidiamo a questo strumento per risolvere tutto.
0: Ecco, il fatto, io sono di questa cosa che dicevo prima, cioè non è, le cose sono a volte a mezzo, cioè se uno le leva del tutto, forse non è bene, se invece fa tutto, allora è un disastro. Cioè, bisogna stare un po' attenti su quello che ci sta. Può darsi che una cosa ci dà qualche cosa, ma noi dobbiamo stare attenti anche col cervello.
1: E certo. Infatti, proprio questo è il punto, intanto, di attenzione un po' che è venuto fuori, Nazareno, da quello che ci stiamo dicendo. È che sì, è uno strumento, come tutti gli strumenti, Nazareno, adesso io qui ho la penna sotto mano, se stavamo a tavola c'avevamo il coltello e la forchetta,
0: appunto.
1: Sono strumenti utili.
0: Certo
1: che sono strumenti utili, ma fino a che possono rispondere al mio bisogno? Intanto sicuramente se c'è un coltello e una forchetta d'argento,
0: certo,
1: non è che il pasto sarà più buono, quindi non risponde a tutte le domande, renderà più bello e piacevole perché la tavola magari è più curata, no?
0: Certo, sì.
1: Ma sicuramente poi se il piatto è cucinato male, resta cucinato male. Quindi non risponde a tutto. Uno strumento
0: certo.
1: Può migliorare le condizioni per godere di, ma non risponde. Non risponde a questa domanda di senso, a questa domanda di significato. E lo strumento poi, qual è il rischio? Qui un po' viene fuori anche dall'articolo, non lo vado a rileggere, sennò, però lo rimando a leggere questi articoli. Una cosa che si percepisce qual è anche? Che l'affidarsi allo strumento poi dà l'impressione che gli strumenti ci sono, gli strumenti che risolvono la vita ci sono, basta imparare ad usarli, ma la mia vita non si risolve.
0: Esatto.
1: Allora tu non sei bravo.
0: Esatto.
1: Allora dipende da te che non sei capace. Gli strumenti ce l'hai per risolvere la tua vita, ce l'hai l'intelligenza artificiale che ti risponde a tutto. Se tu non sei capace di rispondere, ma è io che sono, che richiamava Leopardi, anche questo ritorno a Leopardi citato prima nell'editoriale, no? E allora, se ti rimane aperta sta domanda, vuol dire che io gli strumenti te li ho dati tutti, vuol dire che sei tu che non sai usare gli strumenti.
0: Già, esatto.
1: No?
0: E questo è
1: molto molto pericoloso, perché poi appunto, infatti dice qui una studentessa chiedeva a questo professore di cui citavamo prima, no? Dice, ma se l'intelligenza artificiale fa meglio di me tante cose, io cosa studio a fare?
0: Ecco, vedi, questo è una cosa che oggi purtroppo va molto. Quindi, però allora dobbiamo essere capaci di dire queste cose.
1: E certo, ma però bisogna dirle come? Per esempio, appunto, se parliamo qui dell'aspetto educativo, bisogna dirle standoci insieme.
0: Certo,
1: adesso
0: certo.
1: Faccio questo esempio un po' così semplice, no? L'altro giorno mi è capitato di stare con degli studenti, vabbè, facciamo un po' di aiuto allo studio, ormai l'anno scolastico finisce, anzi con questi delle superiori l'ultimo giorno è stato, E allora uno studente doveva studiare, è un aiuto allo studio, non sono ripetizioni, quindi si aiuta nel metodo, nell'affronto, nello stimolare un proprio lavoro, anche lì non è che uno dice ti spiego tutto io, poi no, lì vediamo come stai lavorando e lo vediamo. Allora doveva rispondere a delle domande poi specifiche di geometria, quindi geometria è la parte della matematica che è molto visiva, molto concreta, insomma, no? Perché riguarda le figure o nel piano, nello spazio, vabbè. E allora per provare a rispondere, solo tu prova a rispondere, ragionaci, vedi, fai, e dico, poi vedi anche sul libro come ti viene presentato, c'era queste pagine, eccetera. E invece dopo un attimo lo riaffianco e mi dà delle belle definizioni, belle risposte a quelle domande. Certo. Dico, ma dove le trovate queste, dove le hai prese? Perché poi il linguaggio non coincideva con quello usato, un po' l'impostazione con quello del suo libro di testo. Dice, ma ho pigliato l'intelligenza artificiale. E lì, vabbè, si è affidato, dico, vabbè, benissimo, dimmi che vuol dire questo, adesso sammelo, raccontamela sta roba che qui lì c'è scritta, no, fammi vedere sul foglio, siccome geometria me la sai vedere su un foglio, perché la geometria, se c'è una figura, parla di una figura, è una figura, quindi si tratta di pigliare la penna e rappresentarla un po' più o meno realisticamente, come uno è capace, ma sta lì, si gioca, se è geometria del piano, si gioca sul piano, che è un foglio, in sintesi. Allora, non lo so. Allora dico, no, allora aspetta un attimo, invece allora lascia perdere questo che è un linguaggio correttissimo. Dopo diremo, questa roba qui che tu hai capito scornandoti tu con la realtà, no? E quindi avevo cominciato a fare degli esempi con dei fogli, girandoli, facendo così, allora se faccio questo che vuol dire? Che vuol dire quest'altro? Nel linguaggio comune, come tu, adesso raccontami tu, non sta a pensare quello che l'intelligenza artificiale ti ha detto come termini, i termini che ha utilizzato, che sono specifici del linguaggio matematico e che devi imparare, perché ogni cosa va chiamata secondo come la disciplina chiede. Però tu che stai di fronte a questa realtà, tante volte dicevo anche, ma pensa a tua nonna che non ha fatto, non a lui, però mi è capitato di dire, pensa a tua nonna che c'ha la seconda elementare, no? Magari, adesso i nonni adesso no, perché io sono nonno, quindi però a suo tempo, no, i primi anni, tua nonna che magari c'ha la quinta elementare, no? Però di fronte a questa situazione non utilizzerà i termini che tu c'hai sul libro, no? Non dirà che questa è la legge di, però ti sa dire, ma se io faccio questo succede quest'altro, confronto con la realtà, no? Allora tu guarda, e mentre invece il rischio qual è? Che affidarsi a questo, e allora dice, ma io non ho capito. Non è che non hai capito, certo che se tu stai a una serie di definizioni di parole bla bla bla bla bla, è come se io parlassi in cinese, posso ripetere il suono, essere così testardo da voler imparare il suono, ma non ho capito niente di quello che sto dicendo, se non ho di fronte una mia esperienza concreta con la realtà.
0: Certo.
1: E
0: certo.
1: Questo l'intelligenza artificiale, se noi lasciamo tutto ad essa, rischia di questo, di farcelo fuori. Come per esempio allora nell'intelligenza artificiale, allora andiamo a vedere qual è lo spazio, viene esaurito lo spazio della dignità umana, ecco torna la preoccupazione del Papa, la vocazione umana, la dignità della persona, la vocazione della persona, per cosa sono fatto io, a cosa sono chiamato io, o il bene comune, quindi nella relazione con gli altri.
0: Va bene, abbiamo detto molte cose su questo, però allora diciamo che questo, chi lo vuole vedere, no, c'è lì tu il...
1: Ma sì, io ho detto appunto, infatti c'è un altro articolo che comincia proprio, i compiti li ho fatti con la chat, è quello che un po' ho raccontato io, no? Allora, non demonizziamo, attenzione, perché noi vecchi poi Nazareno rischiamo di far questo, di quello che magari certo richiede un'impostazione mentale un po' diversa che noi in gioventù non abbiamo avuto, quindi magari diventa difficile, ma non va demonizzato, perché di quello che accade l'essere il cristianesimo ci insegna proprio questo, l'estremo rapporto con la realtà, di quello che accade niente va censurato, voglio dire, poi alcune cose non vanno usate, cioè questo sì, però ogni cosa va giudicata.
0: Per leggere possiamo farlo.
1: Allora,
0: quello che tu hai portato.
1: Vediamo queste cose qui, perché ho tralasciato tantissime cose molto interessanti, me ne scuso con gli ascoltatori perché ho fatto una chiacchierata molto molto lunga oggi, più del solito forse anche. Allora, tracce, è il numero di maggio questo, che ancora è presente, se voi stiamo a fine maggio purtroppo, vabbè, scorre via il tempo. Un imprevisto da solo speranza. Allora, chi è abbonato può andare online, clonline.org, trova e scrive abbonamento a tracce, lo trova. e c'è anche la versione digitale, quindi uno la può leggere dove sta anche col telefonino. Oppure, per esempio, qui a Macerata, la bottega del libro in Corso della Repubblica di solito ne ha diverse copie a disposizione. Vale la pena, perché aiuterà poi magari la riflessione più completa. Però qui abbiamo trattato tutto con esperti, io ho tralasciato alcuni articoli molto importanti, esperti che ci vivono, ma avendo a cuore che l'uomo non perda la sua dignità, che non perda la sua creatività, che non perda la domanda su di sé. Quindi persone pienamente inserite nel mondo dell'intelligenza artificiale per competenza, per applicazioni, per studio, per creazione, però che non perdono queste domande fondamentali, perché se noi ci affidiamo altrove rischiamo di o censurare questa che è una evoluzione della capacità umana di affrontare i problemi pratici, no? Di censurarla e quindi mettere la testa sotto la sabbia, oppure diventarne schiavi, perché succede questo, me l'ha detto l'intelligenza artificiale, mi sono confessato attraverso l'intelligenza artificiale, perché se io penso che se uno, prova, adesso mi è venuto in questo momento, Nazareno, può essere dissacrante, ma se uno prova a ripetere quello che dice un confessore, farlo con l'intelligenza artificiale, probabilmente riceverà risposte plausibili da una macchina, e che non so poi se gli darà, anche se si azzarderà anche a dargli il cosiddetto richiamo di preghiera, diciamo, che non è la penitenza, perché la penitenza si chiama penitenza semplicemente, però non nel senso ordinario che noi diamo. Vabbè, quindi tracce leggete, andate a vederlo, perché secondo me è molto utile. E quindi va bene, come sempre preparo, poi non dico più niente, vabbè, quindi ho saltato delle cose, pazienza.
0: No, ma è molto importante, apposta che uno se prende tracce, legge e vedrà tutta la cosa che abbiamo detto in poche ore, in pochi minuti. Quindi leggetele se potete, e tu hai detto già dove le possono perdere, no?
1: Certo. Allora, frase francescana, Nazareno, io poi questa vale quattro righe, quindi faccio presto. Sì. Allora, ho trovato un libricino, Un pensiero al giorno con San Francesco. Allora, su San Francesco stanno, se ne dice di tutti, frasi inventate, attribuite a San Francesco, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, tutti lo sfrutta, gente che si è messa a scrivere libri non gliene frega niente di San Francesco, però siccome è persona di successo e c'ha bisogno di aumentare e consolidare il proprio successo, scrive libri su San Francesco in cui al fondo non viene fuori niente del vero San Francesco, dell'esperienza umana profonda di San Francesco. Vabbè, tutto questo, allora, anche su questo, per stare attenti alle citazioni, ho trovato questo libricino molto semplice, piccolino, perché pare un biglietto da visita, 3 euro costa, però ho visto poi chi l'ha preparato sto bigliettino, perché anche qui le frasi del giorno, eccetera, eccetera, siccome è stata fatta dal centro missionario francescano, di cui io, la perla preziosa, come riferimento @libro.it, di cui io conosco un po' chi, i referenti, eccetera, dei frati francescani di cui ho molta stima, e allora potete prenderlo, insomma, Un pensiero al giorno su San Francesco, con San Francesco, vediamo cosa ci riguarda il 29 maggio. È una parte di una lettera che San Francesco ha scritto all'ordine. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla di voi trattenete per voi, affinché tutti e per intero vi accolga colui che tutto a voi si offre. E vabbè, penso un bel augurio per la giornata.

testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe

esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era. Non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri.

è qualcosa di più preciso, e sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri, e stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme, cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla. Possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente, modificando tutto intorno. E questo, questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena O.

Ed eccoci anche oggi insieme per il quotidiano appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, bentrovati da parte di Morena Oro. È un bel po' di tempo quello che stiamo passando insieme al diavolo, il diavolo che veste Prada. Lo stiamo passando soprattutto con Andrea Sachs, la protagonista di questo romanzo, che è costantemente alle prese con quel diavolo di Miranda Priestly, che l'ha portata con sé alle sfilate di moda parigine, che richiedono veramente tutto l'impegno, tutta la pazienza e tutta la dedizione della nostra povera Andrea. Ha passato tuttavia però una bellissima serata insieme a Christian ad una festa che i genitori del ragazzo hanno dato in onore di Miranda, essendo amici della direttrice di Runway da molto tempo, dai tempi in cui Miranda abitava a Parigi. Tornando a casa, sorprendentemente Miranda si è addirittura interessata ad Andrea e lascia intendere che magari quando torneranno a New York cercherà di assecondare il desiderio della ragazza di scrivere anziché occuparsi semplicemente dell'aspetto redazionale del suo lavoro. Andiamo avanti dunque con la lettura.

spogliai lentamente cercando di assaporare ogni minuto di quella serata. Erano già le 3:30 del mattino a Parigi, le 9:30 di sera a New York. Un orario perfetto per trovare Lily a casa prima che uscisse. Avrei dovuto chiamare senza fermarmi a guardare la luce rossa della segreteria che lampeggiava insistente, ma il senso del dovere mi chiamava. Così allegramente tirai fuori un taccuino di carta intestata del Ritz e mi preparai a trascrivere i messaggi. I primi 3 erano di Monsieur Renaud e dei suoi assistenti per confermare gli autisti e i vari appuntamenti per il giorno dopo. Il 4 era un messaggio di Alex. Ciao Andy, sono io, Alex. Senti, mi dispiace di disturbarti a Parigi, di sicuro sei incredibilmente impegnata, ma ho bisogno di parlarti. Per piacere, chiamami sul cellulare. Non importa a che ora, anche tardi, però chiamami, va bene? Ciao. Cancellai il messaggio e decisi che l'avrei richiamato l'indomani. Alle 3 del mattino non mi andava di affrontare una conversazione del tipo «A che punto è la nostra relazione?», soprattutto dopo quella notte stratosferica. L'ultimo messaggio era di mia madre. «Ciao tesoro, sono mamma. Qui sono quasi le 8. Senti, non è un'emergenza, va tutto bene, ma sarebbe bello se potessi richiamarmi appena ascolti questo messaggio. Tuo padre e io staremo alzati ancora per un po', quindi chiamaci quando vuoi. Spero che tu ti stia divertendo. Ci sentiamo dopo. Ti voglio bene». La cosa cominciava a puzzare. Sia Alex sia mia madre mi avevano chiamata a Parigi prima che io avessi la possibilità di cercare l'uno o l'altra, e tutti e due chiedevano di essere richiamati a qualunque ora. Pensai che fosse successo qualcosa, ma allo stesso tempo nessuno dei due mi era sembrato particolarmente agitato. Decisi di farmi un bel bagno pieno di bolle con uno dei bagnoschiuma gentilmente offerti dal Ritz per radunare l'energia necessaria a richiamare Alex e i miei. Il bagno fu esattamente quel che uno si aspetta da una mini suite adiacente alla suite Coco Chanel del Ritz a Parigi. Godurioso e lussuoso. Mi concessi qualche minuto in più per spalmarmi una lozione da corpo idratante leggermente profumata che avevo trovato nel vanity set. Dopodiché, avvolta nella più lussuosa vestaglia di spugna che avessi mai avuto, mi sedetti sul letto e chiamai. Senza pensarci, chiamai prima mia madre, il che fu probabilmente un errore. Persino il modo in cui disse pronto mi sembrò serio e forzato. «Ciao, sono io. Va tutto bene? Vi avrei chiamati domani. Qui, come al solito, è tutto così febbrile. Ma non immagini che magnifica serata ho passato». Naturalmente avrei omesso ogni riferimento romantico a Christian perché non avevo nessuna voglia di spiegare ai miei la situazione con Alex. «Tesoro, non voglio turbarti, ma è successo qualcosa. Oggi ci ha chiamati il Lenox Hill Hospital sulla 76ª strada. Lily ha avuto un incidente». Per un attimo il mio cuore si arrestò. «Cosa? Cosa stai dicendo? Che genere di incidente?» «Un incidente d'auto, tesoro. Una cosa piuttosto seria, temo. Lily era alla guida, c'era anche un ragazzo in macchina con lei, un compagno di scuola, penso, almeno così hanno detto, e ha imboccato un senso unico nella direzione proibita. Sembra che abbia fatto un frontale con un taxi. Andava quasi 100 all'ora, puoi capire, in città. Il poliziotto con cui ho parlato ha detto che è un miracolo che sia viva». «Non capisco. Quando è successo? Come sta Lily?» Stavo trattenendo i singhiozzi perché, per quanto mia madre cercasse di restare calma, avvertivo la gravità della situazione dal modo in cui soppesava le parole. «Mamma, dov'è Lily adesso? Guarirà?» Fu solo allora che mi accorsi che mamma stava piangendo in silenzio. «Andy, ti passo papà adesso. Lui ha parlato con i medici». «Ti voglio bene, tesoro», disse in un soffio.
Ciao tesoro, come stai? Mi dispiace chiamarti con questa brutta notizia. La voce di papà era profonda e rassicurante e per un attimo mi diede la fugace sensazione che tutto si sarebbe risolto. Di sicuro mi avrebbe spiegato che Lily si era rotta una gamba o qualche costola o che aveva dovuto chiamare un buon chirurgo plastico per ricucirle qualche graffio in faccia, ma che sarebbe guarita. Papà, vuoi dirmi per favore cos'è successo? Mamma ha detto che Lily stava guidando e ha fatto un frontale con un taxi a tutta velocità. Non capisco, non quadra. Lily non ha la macchina e detesta guidare. Non è mai andata in giro per Manhattan in auto. Chi è stato ad avvisarvi? E Lily? Dimmi di Lily! Fai un bel respiro e ti dirò tutto quello che so. L'incidente è successo ieri, ma noi l'abbiamo saputo solo oggi. Ieri? Com'è che nessuno mi ha chiamata se è successo ieri? Piccola, ti hanno telefonato. Il dottore ha detto che sulla prima pagina dell'agenda di Lily erano indicati il tuo nome e il tuo numero di telefono per le emergenze. Comunque, l'ospedale ti ha chiamata a casa e sul cellulare, ma è chiaro che tu non hai controllato i messaggi. Poiché nessuno si faceva vivo, dopo 24 ore hanno scorso tutta l'agenda e hanno trovato anche il nostro numero. Perciò l'ospedale ha chiamato qui per vedere se sapevamo come raggiungerti. Mamma e io non ricordavamo il nome dell'hotel dove alloggiavi, perciò abbiamo chiamato Alex. Ma è passato più di un giorno ed è stata da sola per tutto questo tempo e ancora all'ospedale? Lily aveva fatto conto su di me in caso di emergenza. Si fidava di me. E io? Io ero irreperibile. Sì, è ancora all'ospedale. Voglio essere sincero con te, Andy. Non siamo sicuri di come andranno le cose. Cosa? Cosa stai dicendo? Vuoi parlare chiaro? Tesoro, ho parlato col medico che l'assiste almeno una dozzina di volte e sono assolutamente certo che stia ricevendo tutte le cure necessarie, ma Lily è in coma, piccola. Ora, il dottore mi ha assicurato che... In coma? Lily è in coma? Continuavo a ripetere quelle parole senza riuscire a dar loro un senso. Tesoro, cerca di calmarti. So che è uno shock per te e credimi, detesto dovertene parlare al telefono. Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di non dirti niente fino al momento del tuo rientro, ma siccome mancano ancora diversi giorni, abbiamo deciso che avevi diritto di sapere. La mamma e io stiamo facendo tutto il possibile. È sempre stata come una figlia per noi, lo sai. Oh mio Dio, devo tornare a casa. Papà, devo tornare subito. Non ha nessuno oltre me e io sono dall'altra parte dell'oceano. Oh, ma questa festa di merda è dopodomani ed è l'unica ragione per cui Miranda mi ha portata con sé. Se me ne vado mi licenzierà. Devo pensarci, papà, devo riflettere. Andy, senti. Adesso da te è davvero tardi. La cosa migliore che puoi fare è dormirci sopra. Prenderti un po' di tempo per riflettere. So che vorresti venire a casa subito, ma pensa che per il momento Lily non è cosciente. Il dottore ha detto che potrebbe uscire dal coma nelle prossime 48-72 ore, ma non c'è niente di sicuro. E quando sarà uscita dal coma? Rimarrà paralizzata? Avrà dei danni cerebrali permanenti? Oddio! Non ce la faccio. Non lo sanno ancora. Hanno detto che gli arti rispondono agli stimoli, il che è positivo. Significa che non c'è paralisi, ma ha diversi ematomi in testa e non si saprà nulla di certo finché non esce dal coma. Dobbiamo solo avere pazienza e aspettare. Parlammo ancora per qualche minuto, poi riagganciai e chiamai subito Alex sul cellulare. Ciao, sono io. L'hai vista?
chiesi, senza nemmeno chiedergli come stava. «Andy! Ciao, allora sai già tutto? Sì, ho appena telefonato a casa. L'hai vista?» «Sì, sono all'ospedale in questo momento. Non mi lasciano entrare nella stanza perché non è orario di visita e non sono un parente, ma volevo essere qui nel caso che si svegli.» Sembrava così lontano, completamente perso nei suoi pensieri. «Cos'è successo?» «La mamma mi ha raccontato che stava guidando e ha avuto un incidente con un taxi o qualcosa del genere. Mi sembra assurdo.» «Già, è un incubo», sospirò. Chiaramente affranto che toccasse a lui raccontarmi tutta la storia che gli altri avevano solo accennato. «Non sono sicuro di aver capito esattamente com'è andata, ma ho parlato con il ragazzo che era con lei quando è successo. Ti ricordi Benjamin, quello con cui usciva all'università? Quello che aveva trovato a letto con due ragazze? Ma certo, lavora nello stesso palazzo dove lavoro io. Lo incrocio ogni tanto. E cosa diavolo ci faceva insieme a lui? Lily lo odia, non ha mai superato quella storia.» «Lo so, è quel che pensavo anch'io, ma sembra che si siano visti spesso ultimamente. Anche due sere fa erano insieme. Lui dice che hanno preso i biglietti per andare a vedere i Fish al Nassau Coliseum e ci sono andati insieme in macchina. Credo che Benjamin abbia un po' esagerato col fumo e ha deciso che non poteva guidare al ritorno e Lily si è offerta. Sono tornati in città senza problemi finché Lily è passata con il rosso a un semaforo e poi ha imboccato Madison in controsenso, dritta contro il traffico che le sfrecciava addosso. Hanno fatto un frontale con un taxi dal lato del conducente e, beh, il resto lo sai.» Alex singhiozzò. Le cose dovevano stare molto peggio di come mi avevano detto. Per l'ultima mezz'ora non avevo fatto nient'altro che sparare domande a raffica, a mamma, a papà e adesso anche ad Alex. Ma non riuscivo a fare la domanda più ovvia e naturale di tutte. Perché Lily era passata a color rosso e aveva imboccato un senso contrario? Ma non ebbi bisogno di chiederlo perché Alex, come sempre, sapeva esattamente cosa stavo pensando. «Andy, il tasso di alcol nel sangue di Lily era il doppio del limite consentito per legge.» Lo disse così, chiaro e tondo, per non correre il rischio di dovermelo ripetere. «Oh mio Dio! Quando si risveglierà, il suo stato di salute non sarà il suo unico problema. Lily è in un mare di guai. Per fortuna il tassista sta bene, se l'è cavata con qualche livido e qualche bernoccolo. Benjamin ha la gamba sinistra ammaccata, ma anche lui se la caverà. Adesso dobbiamo solo aspettare di vedere come ne uscirà Lily. Quando torni a casa?» «Cosa?» Stavo ancora cercando di elaborare il fatto che Lily si vedesse con un ragazzo che detestava e che fosse finita in coma mentre era con lui, per di più ubriaca. «Ho detto, quand'è che vieni a casa?» Restai per un attimo in silenzio e Alex continuò. «Perché vieni a casa, vero? O pensi di restare a Parigi mentre la tua migliore amica giace in un letto d'ospedale?» «Cosa intendi dire, Alex? Che quel che è successo è colpa mia? Perché non ho saputo prevederlo? Che se Lily è all'ospedale adesso è perché io sono qui a Parigi? Che se avessi saputo che si vedeva di nuovo con Benjamin non sarebbe successo niente del genere? Cosa? Cos'è che vuoi dire, esattamente?» gridai esasperata. «No, non ho detto niente del genere. Non ti sto giudicando, Andy, credimi. E poi so che è tardissimo per te e non c'è niente che tu possa fare nelle prossime 3-4 ore. Quindi perché non mi chiami quando saprai a che ora arriva il tuo volo? Vengo a prenderti all'aeroporto e andiamo insieme all'ospedale.» «Perfetto.
Grazie per essere stato con Lily, lo apprezzo moltissimo e sono sicura che lo stesso vale per Lily. Ti chiamo quando ho deciso cosa fare. Ok, Andy, mi manchi. So che farai la cosa giusta. Riagganciò. Fare la cosa giusta? La cosa giusta? Cosa diavolo voleva dire? Non sopportavo che Alex desse per scontato che sarei saltata su un aereo e sarei corsa a casa solo perché lui mi aveva detto di farlo. Sapevo che se fossi tornata a New York in anticipo sarei stata licenziata immediatamente e il mio anno di schiavitù non sarebbe servito a niente. Il fatto che fossi accanto a Lily o meno non aveva importanza per lei in quel momento perché era incosciente in un letto d'ospedale. Forse sarei potuta restare per la festa di Miranda, quindi spiegarle cos'era successo e ottenere qualche giorno di permesso. Oppure, se nel frattempo Lily fosse uscita dal coma, qualcuno avrebbe potuto spiegarle che sarei arrivata appena possibile. Mentre vagliavo queste due ipotesi, nell'alba successiva a una notte esplosiva e alla notizia che la mia migliore amica era ricoverata all'ospedale in gravi condizioni, da qualche parte nel profondo avevo la certezza che entrambe le soluzioni fossero prive di senso. Andrea, lascia un messaggio alla preside per avvertire che le bambine perderanno le lezioni lunedì perché saranno a Parigi con me e fatti dare la lista dei compiti. Poi posticipa la cena questa sera per le 8:30 e se fanno storie cancellala e basta. Hai trovato quel libro che ti ho chiesto ieri? Me ne servono 4 copie, 2 in francese e 2 in inglese, prima dell'appuntamento al ristorante. Oh, voglio una copia del menù di domani sera per riflettere sui cambiamenti che ho apportato. Verifica che non ci sia sushi, chiaro? Sì, Miranda, dissi scrivendo in fretta e furia sul taccuino firmato che qualcuno della redazione aveva incluso nella mia fornitura di scarpe, borse, cinture e gioielli. Eravamo in macchina, dirette alla sfilata di Dior, la prima di tutta la mia vita, con Miranda che sparava ordini come una mitragliatrice, totalmente incurante del fatto che avessi dormito meno di 2 ore. Alle 7:15 un assistente di Monsieur Renault aveva bussato alla mia porta per controllare che mi svegliassi e mi preparassi per tempo. Avevo 25 minuti per fare la doccia, consultare le istruzioni della redazione moda, vestirmi e truccarmi da sola, visto che per quella mattina la mia severissima truccatrice non era disponibile. Mi ero svegliata in preda ai postumi dello champagne e subito mi era tornato in mente il giro di telefonate della notte prima. Lily, dovevo chiamare Alex o i miei a casa per sapere se c'erano stati degli sviluppi nelle ultime 3-4 ore. Dio, mi sembrava che fosse già passata una settimana, ma al momento proprio non c'era tempo. In ascensore avevo deciso che sarei restata a Parigi ancora un giorno per occuparmi della festa e poi sarei tornata a casa da Lily. La mia carriera, tutto il mio futuro erano in gioco. Quel giorno in più faceva tutta la differenza per me e per Miranda. E qui ci fermiamo, è un momento veramente difficile per la nostra Andy. Vediamo cosa deciderà di fare restando sintonizzati. Vi aspetto domani alla solita ora e vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Muo-

Anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti. Poi, quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e tra poco spazio ospiti. Oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa, e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

Si chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore, indipendentemente dall'età.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, la ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

Loro sono un collettivo di Madrid nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Kwe Tela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibraphone.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album, Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychanalytic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale

Alle 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ed ecco la nuova settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi impegnato veramente, mi sono sbattuto per trovare le migliori novità discografiche indipendenti e il miglior mercato in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa italiani. Avremo anche una novità quest'oggi, una band di Nashville, loro sono gli The Hood, che ho avuto modo di conoscere per caso tramite un social network. Abbiamo avuto questo scambio di mail e mi hanno inviato la loro musica, che così ho piacere di far conoscere agli ascoltatori italiani. Quindi cominciamo subito.
1: Ask yourself

Ci sono canzoni che parlano di viaggi, poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

la califo. Lui è Adriaco, Sogno, addio. Re Roberto, l'artista romano, torna con il nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati, un viaggio onirico tra memoria, paure e rivelazioni.

nuovo Marco Polo di Aphrodis, un brano dalle atmosfere eteree, un viaggio interiore per immagini, un salto nello spazio tenendo ben presente da dove si proviene. Un sound indie pop accompagna il tragitto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò pure azzato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera.

Atuna ci presenta questa volta Let's Go Bali, un brano che profuma di estate, mare e libertà. Fin dalle prime note, la canzone crea un'atmosfera calda e avvolgente, fatta di ritmi leggeri, sonorità tropicali e vibrazioni positive che ricordano i beach party al tramonto, le notti d'estate sul lungomare e quella voglia improvvisa di prendere un volo e sparire lontano da tutto.

E lui è Davide Pagnini, Prima della fine, brano dalle sonorità cantautoriali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica ed una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale. Il sound è avvolgente, accompagna un testo in parte introspettivo e in parte metaforico che nel ritornello diventa un inno alla speranza e al bisogno di credere che dopo un addio non ci sia soltanto la fine.

0: Imprenditrice di successo, Irene Fallani debutta nelle radio italiane con la sua voce di una potenza e di una timbrica senza eguali. Presenta il nuovo singolo, Più Vera.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

Lui è Liano con Freedom's Call, cantautore calabrese, dopo il successo di Donna, brano che lo ha portato ai vertici delle classifiche mondiali per oltre 3 mesi.

Rugio, brano urban malinconico che fonde sonorità melodiche con un'atmosfera intima e notturna. La produzione si muove su tonalità emotive fredde e avvolgenti, lasciando spazio alle voci e al peso delle parole, creando un senso costante di sospensione e vulnerabilità.

Ed entriamo nella quarta parte di On Air con Sesha, le cose che hai vissuto, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme e la consapevolezza che qualcosa non funziona. Un amore irrisolto in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde, soprattutto quelle segnate dal dolore.

E chiudiamo con la band che vi ho annunciato all'inizio di puntata. Loro sono i The Hood, non sono semplicemente una band, sono un luogo in cui generi e generazioni si sovrappongono, fondendo le armonie a tre voci del folk rock degli anni 70 con i ganci melodici della musica country contemporanea. Il risultato è un suono raffinato, fresco e al tempo stesso familiare, creato da un trio di cantanti, autori e polistrumentisti di Nashville che infondono nuova linfa alle influenze della vecchia scuola. Dan O'Rourke, Rachel Cole e Leland Rooney sono arrivati a Nashville da soli, ognuno cercando di lasciare il proprio segno in una città intrisa di musica. Li scopriamo con il loro brano

E si conclude questa prima puntata di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, un abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

Ben trovati a Borghi e Sapori, scoprendo l'Italia, un nuovo viaggio, una nuova settimana con il nostro programma che attraversa l'Italia dei piccoli centri, delle tradizioni, delle comunità e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. E proprio oggi parliamo di eccellenze con un acronimo DECO. Chissà cosa sono?

Lo abbiamo detto più volte, ogni borgo custodisce una storia fatta di volti, memoria, paesaggi, cultura e naturalmente sapori. Sapori che non rappresentano soltanto il gusto, ma che diventano identità, racconto collettivo, appartenenza. Abbiamo accennato in premessa, in questa puntata parleremo di un tema sempre più importante nel panorama della valorizzazione territoriale italiana. Le DECO, le denominazioni comunali, uno strumento prezioso che permette ai comuni di riconoscere, tutelare e promuovere prodotti, tradizioni, ricette.

0: di questa materia. Per cui do il benvenuto a Roberto De Donno, esperto di marketing territoriale, studioso di processi identitari dei territori, conoscitore e amico del grande Luigi Veronelli, del quale ha ereditato una profonda attenzione verso la cultura dei luoghi e dei sapori autentici. Allora io mi taccio, non parlo più, non vedo l'ora di ascoltare tutte le novità che hai da raccontare ai nostri ospiti. Do il benvenuto a Roberto De Donno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Borghi e Sapori e in particolare un saluto al mio amico Antonio Torretti che mi ha invitato e mi sta dando la possibilità di approfondire un argomento a me caro, che sono le denominazioni comunali.
0: Grazie a te Roberto di aver accolto il mio invito e sono certo che tutti i nostri radioascoltatori saranno felici di approfondire questa materia. La prima domanda che volevo porti è la seguente: come sei entrato in contatto con il mondo delle denominazioni comunali per la prima volta? Se ti dovessero dire cos'è che ti ha attirato, cos'è che ti ha affascinato di questo mondo?
1: Allora, quando e come ho conosciuto le denominazioni comunali? Le ho conosciute attraverso un incontro veramente casuale con chi le ha veramente partorite, generate, create, che è stato Gino Veronelli. Gino Veronelli, voi lo sapete, quest'anno poi è il centenario della nascita. Poi vi racconterò che cosa stiamo facendo come l'Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali. Gino Veronelli, perché per chi non lo sa, è stato il più grande giornalista enogastronomico che abbiamo avuto in Italia, un personaggio che ho avuto veramente la fortuna di conoscerlo, di incrociarlo, di stimarlo, di essergli accanto, peccato nella parte finale della sua vita, però mi ha dato tanto. Ho insegnato quasi 30 anni all'università, 15 anni a Lecce, 15 anni a Bari alla LUM, e a un certo punto chi vive nel mondo universitario sa che bisogna pubblicare articoli scientifici, e così l'ho fatto, però bisogna anche pubblicare libri. A quel punto non è facile trovare un argomento nell'ambito del marketing o del marketing territoriale che non sia stato trattato. E quindi ho aspettato il momento opportuno, e il momento opportuno è arrivato da questo bellissimo incontro che ho fatto. Poi mi invitò subito a casa sua e ragionavamo insieme su che cosa si poteva approfondire. A quel punto, a quasi 50 anni, ho fatto il topo di biblioteca nella sua casa, e vi parlerò dopo, insomma, una casa che ospitava oltre 20.000 libri, 200 scritti da lui, un patrimonio giornalistico di articoli scritti su tutti i quotidiani del mondo, non solamente qui in Italia, ma a livello mondiale, internazionale. Di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quello che mi ha preso nel vero senso della parola sono state le denominazioni comunali.
0: Vabbè, l'altra domanda viene spontanea a questo punto: perché ti ha talmente affascinato questo tema?
1: Perché sono uno strumento semplice. È uno strumento che non deve essere, complicato. Per spiegarvelo in due battute, io uso un esempio che Gino Veronelli faceva sempre. È la carta d'identità di un prodotto. Quindi quando noi abbiniamo un piatto, un prodotto, qualcosa che ha a che fare con l'artigianato, poi vi farò tanti esempi, qualcosa che ha a che fare, questo è qualcosa di veramente bello, con i saperi. Quando sono a un convegno, a un seminario, per rompere il ghiaccio, io dico sempre all'aula Leonardo, e chi mi guarda spontaneamente dice Da Vinci, Antonello da Messina. E così possiamo continuare, perché l'Italia

0: è piena di questa di questi grandi uomini. Leonardo, in tutto il mondo ci dicono Da Vinci. Vinci è un piccolo comune dove io sono stato invitato a parlare con i massimi esponenti studiosi di Leonardo Da Vinci, perché, ecco la parola chiave, il sindaco di quel comune, dell'articolo 5 della Costituzione italiana, quando deve con una semplice delibera, la carta d'identità in parole semplici, può dichiarare, può certificare, può dire che è l'unico, è il sindaco, può dire che quel sapere, quel piatto, quel frutto è nato in quel comune. Quindi Leonardo è nato a Vinci. Io sono nato a Brindisi. Quindi vuol dire che quando sono nato mio padre è andato a dichiararmi, e qualcuno, all'epoca quando la carta d'identità era quella non elettronica, c'era scritto nato a Brindisi. Sottolineo, e lo dirò spesso in questi minuti con voi, che stiamo parlando che le denominazioni comunali parlano solo ed esclusivamente della provenienza di quel territorio. Non si parla di qualità, non si parla di marchio, non si dice se quella ciliegia di Conversano o quella ciliegia di Marostica è più buona o meno buona. Io certifico solo, dico solo, che è di Conversano. Le peculiarità, la peculiarità del territorio. A quel punto, sulla mia carta d'identità, non c'è scritto che pur avendo io gli occhi verdi sono più bello o meno bello. Dichiara solo che ho gli occhi verdi. Che Antonio ha gli occhi castani, che qualcun altro ha gli occhi di un altro colore, azzurri. Quindi io devo identificare quel comune con quel piatto. A me piace sempre fare l'esempio della matriciana. La matriciana è nata ad Amatrice, è realizzata con il guanciale di Amatrice, con il pecorino di Amatrice.
1: Io ringrazio per il momento Roberto, la prima parte dell'intervista termina qui, la prossima settimana ascolteremo la seconda e ultima parte di questa interessante puntata sulle denominazioni comunali e andremo anche nel dettaglio di alcune esperienze vissute proprio direttamente da Roberto. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto, ringrazio le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica, ringrazio di tutto per il sostegno e la diffusione attraverso i vari canali, vi ricordo che siamo disponibili naturalmente sulle piattaforme di streaming, sui nostri canali social e come ogni fine puntata vi auguro un buon viaggio, buona organizzazione di viaggio. Da Antonio Torretti è tutto, con Borghi e Sapori scoprendo l'Italia ci risentiamo la prossima settimana. Arrivederci.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

al microfono ritrovate sempre Morena Oro tutti i sabati qui con voi dalla bellezza di 16 anni. Nel frattempo sono diventata anche un po' più anziana. Siamo cresciuti insieme, ragazzi. Siamo stati insieme per tanti tanti anni, staremo insieme ancora, speriamo che il futuro, qualcuno dall'alto ci assista sempre e ci garantisca questo paio di ore ogni sabato mattina per impiegare il tempo in maniera piacevole, in maniera, come dire, leggera ma non troppo, perché qui ci piace avere quella leggerezza che ha un po' di contenuto, un pizzico di sostanza. Gli ospiti ci sono sempre. Vi presentiamo musica, libri, curiosità, insomma, quello che passa il convento il sabato mattina. Quest'oggi cosa abbiamo in programma? Nella prima parte avremo Mal di Marte, una band che ci presenta l'ultimo singolo uscito che si intitola Frange, e avremo qui con noi il frontman, diciamo la voce, la chitarra, l'autore dei testi, Vincenzo Genuardi. Tra poco la regia lo raggiungerà al telefono. Carne sul fuoco ce n'è, adesso ci ascoltiamo Frange dei Mal di Marte e poi qui al telefono insieme a noi Vincenzo Genuardi.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, Vincenzo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Come stai? Tutto innanzitutto? Bene. Tutto bene?
1: Molto bene, sì.
0: Mi fa piacere averti qui con noi questa mattina. Ci siamo intanto ascoltati il brano di cui parleremo, ma non solo di quello, perché mi piacerebbe anche conoscerti e conoscere la band a 360 gradi, oltre che a presentare questo bellissimo singolo che è da poco uscito. Ci racconti un po' la storia dei Mal di Marte, a partire dal nome. So che, diciamo, il passato della band proviene da una carriera molto lunga, piena di soddisfazioni, quando il vostro nome era Vinilica. Ora non so se i componenti della band fossero gli stessi, oppure se c'è stata diciamo un cambio nell'organico. Raccontaci un po' questa transizione, la storia della band, parlaci di voi.
1: Ok, sì, hai detto bene. In realtà Mal di Marte è la prosecuzione di un progetto che già si chiamava Vinilica. Attualmente siamo rimasti solo in due di quel progetto, che comunque risale già quasi 20 anni. 2007-2008 abbiamo pubblicato la prima cosa, quindi siamo lì in procinto di festeggiare 20 anni. Comunque, e dopo questo lungo periodo che ci ha portato veramente a fare tantissime serate live anche all'interno di tutto lo stivale, e poi tanti concorsi come Sanremo Rock, Inizi della Musica.
0: Siete stati una presenza nel Roxy Bar mitico di Red Ronnie, che tutti noi, sì, musicofili seguivamo.
1: Quel grande onore di partecipare, sì, anche perché insomma era un palco per noi molto importante, perché comunque lo vedevamo da bambini, insomma.
0: Poi Red Ronnie ha lanciato molti nomi, no, tra l'altro.
1: Sì, sì, tra l'altro devo dire che per noi è sempre un occhio di riguardo, insomma, siamo rimasti molto...
0: È vero.
1: Invitato anche altre volte nei suoi programmi.
0: Vi ha riospitato nel 24, tra l'altro, mi sembra di aver visto a We Have a Dream.
1: Sì, sì, sì, sì, ci ha anche ospitati, quindi diciamo che si è creata una sorta di... il rapporto, anche se lui a volte non si ricorda, quindi ci risceglie ogni volta. Questa volta questa cosa è bellissima, no?
0: Ma è, sai, proprio... Red ultimamente sta seguendo anche, diciamo, argomenti che lo portano lontano con la testa.
1: Infatti, quindi ogni volta lui è costretto a riscoprirsi, ma questa cosa
0: deve un attimo riscendere sulla terra ogni volta. Ma ascolta una cosa, visto che adesso stiamo parlando di Red Ronnie, siamo così tra amici, io tra l'altro lo adoro e vorrei anche intervistarlo un giorno, visto che lui intervista tutto il mondo, sarebbe bello, no, anche intervistarlo. Hai trovato dei cambiamenti tra il Red Ronnie del Roxy Bar e quello di We Have a Dream più recente?
1: Sì, qualche cambiamento ovviamente più che evidente, però io ho fatto una premessa prima dell'intervista di cercare di evitare
0: No, ma io non stavo alludendo a dei cambiamenti, diciamo, sintomatici di qualcosa di preoccupante, però ecco,
1: in 20 anni diciamo che nel 2010-2009 parlava molto più di musica,
0: ecco, ma diciamo che adesso è un po' più su una fase di ricerca evolutiva, no, sui vari parametri, che io tra l'altro appoggio e sposo, perché anch'io sono un po' strama in questo senso, però ecco, magari chi non lo segue,
1: ma
0: proprio
1: in parte anch'io, sai, però
0: ecco,
1: siccome stavamo lì a parlare di musica, non vorrei non avrei voluto tipo sconfinare tipo in
0: no
1: io non mi competevo, quindi ho fatto questa piccola premessa e lui mi ha accontentato. Abbiamo parlato solo di musica e di tutto quello, insomma, che in quel periodo chiaramente noi stavamo parlando di un singolo, quindi abbiamo parlato di quel singolo, insomma, il significato e quant'altro.
0: Benissimo.
1: Quindi, diciamo, siamo soffermati su quella cosa.
0: Tra l'altro, quando siete andati da lui nel 24, stavate promuovendo che cosa in quel periodo?
1: Stavamo promuovendo A Tutti i Costi.
0: A Tutti i Costi, A Tutti i Costi.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro, con A Tutti i Costi siete anche, diciamo, avete raggiunto un bel traguardo su Spotify del 500.000 di visualizzazioni, se non erro, quindi un pezzo che ha avuto grandissimo riscontro.
1: Sì, diciamo che è una delle delle hit, chiamiamole così, adesso si chiamano così, comunque è una canzone molto orecchiabile, nonostante nasconda comunque un significato abbastanza profondo.
0: Il diciamo che il contenuto è orecchiabile e dissimula però una tematica molto importante, che è quella del rapporto tra genitori e figli, quindi le incomprensioni o anche la maniera che oggi forse per noi adulti è cambiata di maturare, no?
1: Assolutamente, sì, infatti la canzone proprio analizzava questo divario, no? Generazionale, che comunque c'è sempre stato e non è una novità e ci sarà probabilmente sempre, però si concentrava proprio su questo, sì, su come magari talvolta i giovani vengono visti sempre dal punto di vista sbagliato, non vengono veramente compresi per quello che sono e vengono anche spesso giudicati. E quando in realtà, almeno io penso e credo che non sia così. E poi questa facilità di forse avere tutto a tutti i costi, di dimostrare, la canzone girava un po' su quello, sul fatto di dover apparire assolutamente piuttosto che vivere magari il momento, o quindi questa voglia. La critica era sempre sui social, praticamente.
0: Diciamo che la modernità ci ha obbligato a un cambio di passo, no? C'è una complessità probabilmente molto maggiore, più stratificata rispetto alla vita, che ne so, di 50 anni fa.
1: Assolutamente sì, ma infatti quasi tutte le nostre canzoni parlano di questo.
0: Infatti.
1: Questo, ritornando al discorso di poco fa, quando poi c'è stata l'esigenza di cambiare il nome, in parte perché comunque la formazione era completamente cambiata, quindi c'erano avvicendate diverse persone, però il fulcro rimanevamo sempre io e Domenico Mistretta, quindi continuavamo a scrivere, però in due era un po' più difficile. Quindi poi abbiamo deciso di produrre un EP che aveva già un suono diverso e di argomentazioni un po' diverse rispetto a quelli che trattavano magari vinilica. Poi c'è quel maledetto Covid, insomma, che ci fermava un attimo, però il materiale ce l'avevamo a casa. Subito dopo, nel 2021, abbiamo iniziato a pubblicare e poi da lì in poi non ci siamo fermati più, almeno un singolo l'anno, certe volte due. Adesso ne abbiamo molti di più sui quali stiamo lavorando, quindi è una fase molto, molto più attiva quella di oggi.
0: Mi è piaciuto molto il titolo di debutto del vostro album, l'ho trovato geniale, Vicini di Caos.
1: Sì, esatto, sì, perché c'è un po', a noi piace sempre giocare un po' con le parole, no? Con queste assonanze. Sì, perché comunque siamo vicini in un caos totale, che è quello della contemporaneità, anche per dire, insomma, dare e aprire il discorso, perché era il primo EP che pubblicavamo, su cosa sarebbe stato Mal di Matti, che cosa si sarebbe occupato nei testi, e che comunque sta continuando a fare, soprattutto anche con Franzi.
0: Come tentate di affrontare il caos da questo debutto, che in qualche modo lo sottolinea? E poi, secondo te, il caos è qualcosa che va assolutamente rigovernato, oppure semplicemente, come dire, lasciato esprimere e fruito in maniera creativa?
1: Guarda, per natura il caos è generazione.
0: Ecco, esatto.
1: L'universo si è creato dal caos, poi man mano tutto si rimette a posto per delle forze fisiche.
0: Intrinseche.
1: Esatto. Sì, tutto si riallinea, quindi è giusto che il caos abbia lo sfogo, quindi è chiaro che non è possibile governarlo, perché comunque vediamo bene che, siccome la contemporaneità, insomma, ha preso una piega abbastanza abbastanza, come dire, così, noi la abbiamo chiamata frange, per questo motivo.
0: Frange, tra l'altro, immagino che sia una riflessione consecutiva a questo percorso riflessivo,
1: sì,
0: che avete intrapreso anni fa.
1: Assolutamente sì. Quindi ormai è difficile governare tutto, è come se tutto fosse sparpagliato. Però per la forza di gravità tutto potrebbe anche tornare in ordine.
0: Ma mi viene un'altra riflessione da fare, parlando di frange, tu non credi che ci sia proprio un'attitudine volontaria in certi ambiti, in certe strutture, in certi sistemi, di provocarlo il caos?
1: Assolutamente sì, probabilmente è così. Perché chiaramente questo destabilizzare continuamente, no? La percezione delle persone, soprattutto oggi, faccio sempre riferimento a Francia anche perché
0: ne dobbiamo comunque parlare per forza di cose, quindi lì vogliamo arrivare.
1: È il ragionamento più fresco. Quindi sì, Francia parla proprio di questo, di quanto le nostre vite ormai siano parallele. Analizza la possibilità che esistano realmente delle realtà alternative, a parte diciamo a livello fisico, ma comunque il fatto che comunque noi passiamo così tanto tempo all'interno di un dispositivo che comunque ci crea una forma di realtà limitante, nel senso che l'algoritmo ci studia, sa benissimo che cosa cosa ci piace,
0: ci indirizza addirittura, penso che ci indirizzi direttamente ormai,
1: se lo propina all'infinito fino a toglierci anche la capacità di essere obiettivi, insomma, di uscire fuori da quel tipo di ragionamento, che sia a livello politico, che sia a livello ideologico, anche umano, anche di gusti musicali o di qualsiasi altra cosa. Quindi
0: come si fa per uscire dall'algoritmo, Vincenzo?
1: Come si fa?
0: Te lo chiedo a te, perché qui come apri, quando apri qualcosa poi non ti liberi più di quella cosa e uno dice ma come devo fare?
1: Ma guarda, io devo dire che non sono un tipo che è molto a favore dell'utilizzo così estremo, però in questi giorni chiaramente di promozione purtroppo ho sempre il cellulare in mano, perché tra le interviste, le cose, comunque quando seguite i social, quando seguite le playlist,
0: è un percorso obbligato, anche che uno vorrebbe resistere. Non riesci a sottrarti, perché ormai i canali e le vie sono quelle, e se ti sottrai non sai più dove, come dire, quale strada battere, no? Per far conoscere quello che fai.
1: Assolutamente sì, noi cerchiamo chiaramente di farne un uso limitato, ci piacerebbe, infatti dico, noi ci comportiamo come una band degli anni 90 però nel 2026 chiaramente capisci che è un po' difficile, quindi pubblichiamo dei reel, però non in maniera ossessiva, cerchiamo di stare sui social
0: il meno possibile, lo stretto indispensabile,
1: ecco, diciamo così, per comunicare comunque con chi ci vuole ascoltare, anche perché se non ti promuovi chiaramente nessuno ti copre, non allarghi la cerchia.
0: Esatto, esatto.
1: Diciamo che è fondamentale, un boccone amaro che fa con gli altri.
0: Bisogna per forza un pochino addomesticarsi a quelli che sono oggi, come dire, gli obblighi in qualche modo imposti per riuscire a portare avanti il proprio lavoro, uscire fuori dal flusso poi ti isola e diventa controproducente. Bisogna trovare il giusto sistema e la giusta proporzione. Ascoltami, questo Frange è un singolo, diciamo così, libero, sciolto, oppure fa parte di un album che è già uscito, che dovrà uscire?
1: Allora no, Frange in realtà, se fossimo stati adesso negli anni 70-60 sarebbe sicuramente uscito con un 45G, il lato A e il lato B, quindi sta arrivando il lato B, che è Polaroid, che uscirà il 12 di giugno. E quindi è
0: imminente,
1: comunque,
0: quindi.
1: Sì, è imminente, perché erano due brani che facevano parte dello stesso ragionamento, molto simile.
0: Quindi in Polaroid fissate un'istantanea di questa realtà frammentata?
1: Benissimo, sì, addirittura si utilizza l'effetto Mandela, non so se l'hai mai sentito parlare,
0: sì.
1: Che è una deformazione della realtà collettiva, no? Dove migliaia e centinaia di persone sono convinte che Mandela sia morto, nel 94 in realtà è uscito dalla galera, e quindi questo diciamo che è uno degli episodi più che caratterizzano questo effetto, che è stato così denominato, che diciamo una teoria.
0: Ma quindi anche tu mi segui un po' queste teorie strampalate? Non sei proprio uno che fa resistenza.
1: No, ma io guarda, analizzo tutto, sono molto affascinato da queste cose. Quindi ho utilizzato questo tema come per raccontare una storia, diciamo così, una storia d'amore vecchia, dove il protagonista praticamente arriva quasi alla negazione, alla polaroid sfocata, come se il rimorso per questa cosa, tipo poi alla fine egli gli fa dimenticare quello, cioè la mente prova a rimuovere, insomma, no? E quindi è come il deformare una realtà che è già esistita. Quindi anche lì è bello farraginoso il
0: per la copertina di Frange invece avete fatto riferimento al bosone di Higgs. Quindi parti proprio da una concezione scientifica per fare un'analisi un pochino più, come dire, sociologica, esistenziale.
1: Sì, esatto.
0: Quello raccontaci proprio, questo passaggio dalla copertina scientifica alla riflessione filosofica.
1: No, ma quella è una diciamo quasi dimostrazione che la materia può essere in un posto come può essere in un altro posto, perché hanno,
0: sì.
1: Quindi questo qua ci dà la sensazione che siccome Frangia parla anche di multiversi, guardando il video forse se ne rende conto
0: è vero.
1: Ancora di più, perché la protagonista attraversa questi mondi,
0: sì, come se tanti mondi coesistessero insieme, dal western a Mila Jovovic, di com'era quel film non mi ricordo il titolo.
1: Vuole proprio in qualche modo parlare di questa possibilità che esistano delle vite parallele, no? Ogni volta che magari facciamo una scelta inneschiamo un altro futuro,
0: uno
1: che magari...
0: sliding doors,
1: bravissimo, eccoci. Ecco,
0: ma in tutto questo, no? È come se ci fossero due ragionamenti che vanno in direzioni diverse, perché se da un lato tu parli della realtà frammentata e quindi come se ogni parte della realtà fosse separata dall'altra, poi invece arrivi al ragionamento contrapposto dove tante realtà coesistono tutte insieme. Tu hai colto questa polarizzazione, insomma, nel modo di vivere delle persone, di come è stata improntata la realtà, la società, tra l'altro.
1: Sì, in realtà io analizzo la realtà in cui vivo, quella che fisicamente vivo, e un'altra è quella che immagino, cioè la possibilità di realtà alternativa è chiaramente un'immaginazione, forse una speranza, e quindi sono due discorsi che hanno comunque la stessa faccia.
0: Secondo te nella nostra vita, nella nostra sfera, come si può chiamare, di equilibrio, no? Ognuno abbiamo una sfera di equilibrio interiore. Qual è la realtà che impatta di più? Perché viviamo, come tu ci stai dicendo,

0: per avere una, la realtà che vuoi. Questo richiede molta fatica e molto impegno. Per il resto, le realtà, quelle imposte, sono quelle più terribili.
1: Sì,
0: qualcuno ti impone di vivere in un certo modo o di comportarti in un certo modo che non sia chiaramente in linea con il tuo diciamo così, quieto vivere, chiaramente quello è un problema. Quindi anche noi stessi, no, abbiamo, chiaramente non facciamo solo musica, abbiamo delle, siamo tutti dei liberi professionisti, però facciamo tantissimi sacrifici. Ultimamente abbiamo suonato a Milano per ben due volte, noi partiamo dalla Sicilia, quindi diciamo che per portare avanti la musica spieghiamo la realtà che ci imporrebbe chiaramente di rimanere al lavoro e pensare solo al lavoro, però la voglia di fare musica è tanta, quindi diciamo che in questo senso la realtà è quella che noi in qualche modo cerchiamo di piegare e portare alla nostra volontà.
1: Quindi in un certo senso tu sei d'accordo con l'affermazione che dice che tutti noi in qualche modo possiamo contribuire a creare la nostra realtà, siamo determinati e determinanti nel costruire la nostra realtà, quindi anche l'atteggiamento della lamentela, no? Di rivolgere sempre all'esterno le colpe di quello che non ci va bene o che non viene a nostro favore è un esercizio un po' sterile, anche vigliacco a volte.
0: Assolutamente sì, tutti possiamo contribuire chiaramente a rendere migliore il posto in cui viviamo, anche per piccole cose, e non nessuno da solo può cambiare il mondo, però è chiaro che cercando di vivere in una maniera molto più, come dire, anche psicologicamente aperta verso gli altri, con meno individualismo, può sicuramente fare la differenza e portare sicuramente dei miglioramenti anche nelle piccole realtà, soprattutto all'interno della cerchia delle proprie persone.
1: Ma immagino che per voi anche produrre musica sia una maniera per arricchire, stimolare e ad essere propositivi dentro una realtà che diventa collettiva.
0: Beh, produrre musica è proprio una sorta di esigenza. A parte quello, comunque io penso che sia una delle cose più importanti che un musicista può fare, perché comunque le canzoni vanno oltre quello che poi le canzoni quando escono non sono più tue ma sono di tutti, quindi quando riescono magari a far provare a qualcun altro un'emozione o riesce magari a capire che cosa sta dicendo, cioè a che cosa ti riferisci, diciamo che hanno un potere impressionante e poi sopravvivono a te, quindi questa qua è anche una sorta di eredità, nel senso che
1: c'è un'immortalità nel creare, no?
0: Esatto, è una cosa che ti rende chiaramente che lascia un segno al di là di tutto, lascia un segno nel mondo, che sia piccolo o grande, che tu sia famoso o non lo sia, tu lasci comunque un segno sicuramente importante, quindi io la vedo come una cosa molto nobile.
1: Assolutamente. Noi siamo qui tutti i sabati appunto proprio per dare spazio a questi artisti come voi che hanno proprio l'intento di portare una vibrazione alta nella società attraverso una musica ricercata, pensata, suonata e curata, che ha in sé, diciamo, tutta l'eredità anche di una certa maniera di fare musica. Infatti nel vostro sound si coglie molto un rock tradizionale, ma anche un cantautorato tutto italiano. Vedo qua che fai riferimento a Battisti o ad André, quindi ecco, c'è un bagaglio diciamo culturale, ereditario, che tu hai preso in mano e che immagino ti renda fiero.
0: Sì, assolutamente, questi sono gli artisti che più hanno influenzato tutta la mia adolescenza e tutta la mia vita, diciamo, sia questi che comunque anche il grunge degli anni 90, quindi ho fatto due cose magari molto diverse tra loro, quindi la grinta e l'urgenza del rock, del, l'oltreoceano.

0: come Nirvana, Red Jam, tutto quel periodo lì.
1: Dici niente, vissuto, dici niente.
0: L'ho vissuto in prima linea proprio. E diciamo che quella è stata la mia formazione, ma già da bambino ascoltavo tantissimi Beatles, e poi De André, che comunque poi si è cominciato ad ascoltare negli anni, tipo, quindi diciamo che sono due roccaforte che importantissime per me quando mi approccio alla scrittura.
1: Amare così tanto questi generi musicali che hanno plasmato decenni e generazioni, secondo me introduce anche nella musica quell'elemento di nostalgia che trasuda all'interno delle note, della composizione, proprio del mood della canzone, che non è una nostalgia, no, di quella, triste, ma una nostalgia bella, luminosa, che diventa un orgoglio del proprio bagaglio.
0: Assolutamente sì, è una nostalgia reattiva. Come ti dicevo, poco fa, dal grunge si è preso un po' la grinta e la voglia di comunque urlarlo un po' talvolta, quello che
1: quel fuoco, prova, no? il disagio.
0: Esatto, per eliminarlo, per in qualche modo uccidere il mostro, no?
1: Per esorcizzare.
0: E un po' dall'altro c'è anche la dolcezza, diciamo che sono due cose che stanno bene, molto bene insieme, secondo me, no?
1: Assolutamente. Creano quella sonorità vera, intima e, come dire, una melodia che è forte e struggente allo stesso tempo.
0: Sì, infatti io, tra l'altro, piace sottolineare questa cosa che spesso, quasi dal 95-98%, tutte le canzoni che scrivo sono delle improvvisazioni, perché proprio durante l'improvvisazione esce quella quella genuinità, quella autenticità che comunque il ragionamento, il fatto che comunque io abbia studiato, fatto l'accademia, dove impari a scrivere, no? Con delle tecniche, con delle strutture, con degli schemi, bene o male portano poi sempre un po' alla schematizzazione della canzone, dell'arte, che comunque è già sbagliato in sé, perché deve essere veramente autentico, come quella
1: frutto di un'ispirazione, di un'ispirazione. Quindi, superiore.
0: Esatto, io conservo le versioni, diciamo, improvvisate, e poi io costruisco la linea finale, proprio per non perdere quella grinta e quel pathos che la canzone nella nascita aveva.
1: Molto molto interessante, molto molto, come dire, artistico, l'artista vero, no? Quello che risponde a una forza superiore.
0: Sì, bravissimo, sì, perché comunque le canzoni davvero sono così, lo diceva Vasco, anche se non sono grandissimo fan, comunque lì aveva perfettamente ragione, le canzoni nascono da sole e vengono fuori già con le parole, alcune è vero, è proprio così.
1: Assolutamente, mi trovi d'accordo. Parlando,
0: qualcuna proprio dove non ha cambiato nemmeno una parola a volte, quindi è successo.
1: Poi magari diciamo che l'aspetto tecnico ovviamente serve per rifinire un pezzo, per inserire, che ne so, delle scale particolari. Io adesso non sono una musicista che sa suonare qualcosa, però immagino che una tecnica minima serva per, come dire, rendere efficace un pezzo, no? Al di là dell'ispirazione.
0: Sì, io uso sempre la metafora della roccia, no? E dello scrittore. Se tu prendi una roccia grezza, anche se l'hai scelta, è bellissima, poi chiaramente devi essere tu
1: devi saperla, esatto,
0: plasmarla, che la roccia rimane quella, voglio dire. Poi tu gli hai dato tipo i connotati per farla diventare tipo il busto di qualcuno, per esempio.
1: Esatto, anche, no, un poeta può avere un'immagine meravigliosa che gli arriva dall'iperuranio, ma poi se non hai i mezzi espressivi per tradurla in parola, resterà lì sospesa nella sua immaginazione, incastrata tra la folgorazione dell'immagine e l'impossibilità di tradurla in parole. Quindi siamo d'accordo in questo. Prima di chiudere, sì, vorrei un attimo fare una breve ricognizione. Abbiamo fatto tutto questo volo pindarico, no? Sì, questi concetti, eccetera. Dal punto di vista tecnico, come siete organizzati? State portando in giro dei live? Avete delle serate? State lavorando a un album? Cosa state facendo?
0: Allora, sì, di sicuro stiamo lavorando alle date estive. Abbiamo già in programma diverse date qua nella zona. In estate purtroppo non riusciamo a muoverci tanto, almeno per il momento. Quindi saremo qua nel
1: circondario. Dove vi trovate? Dove vi trovate?
0: Noi siamo a Sciacca, in provincia di Agrigento.
1: Ah, ok.
0: Saremo qua anche tra Trapani, in Palermo, insomma, alcune date le abbiamo già qua. Poi con i singoli in uscita non sappiamo, magari succede qualcosa, qualche festival e robe del genere. Per quanto riguarda la produzione, come ti dicevo, il giorno 12 uscirà Polaroid, e quindi stiamo anche preparando l'uscita, e poi abbiamo un percorso che è iniziato con la Red and Blue, che da qui a 6 mesi sicuramente porterà altro materiale, quindi c'è tutta l'intenzione di pubblicare il più materiale possibile e poi raccoglierlo in un disco. Diciamo che noi facciamo, ormai si fa il contrario, una volta si faceva il disco.
1: È vero, sì.
0: Si fanno le canzoni e poi si dicono il disco.
1: È vero.
0: Per il momento lavoriamo così, poi più là vedremo come si svilupperà.
1: Tra l'altro,
0: c'è tanto materiale sulla scrivania.
1: Se siete in Sicilia, una regione meravigliosa, straordinaria, con dei paesaggi mozzafiato, immagino che l'estate sarà in qualche maniera di ispirazione, o quantomeno vi ricaricherà dal punto di vista energetico.
0: Beh, sì, assolutamente sì. Io mentre parlo con te per ora
1: sento questo vento, ti immagino, non so, al mare da quelle parti.
0: Bravissimo, no, sono sul Belvedere, che va nel porto, c'è un mare meraviglioso.
1: Che bello, che meraviglia.
0: Peccato non potertelo mostrare.
1: Mandaci una foto sulla nostra pagina di Dolce Far Niente, condividi qualcosa con noi. Ti stiamo invidiando.
0: Ok, con piacere.
1: Senti, sì, Vincenzo.
0: Dimmi,
1: finisci pure, scusami.
0: No, stavo semplicemente concludendo con il fatto che ci concentreremo sui live dell'estate, anche perché, ripeto, il live è una delle dimensioni che più ci aggrada e ci interessa. Quindi
1: al vostro organico, che prevede due elementi, avete quindi anche dei musicisti che si aggiungono per i live?
0: Sì, no, infatti forse abbiamo dimenticato di dire questo, che dopo io e Domenico, circa un anno fa, si sono aggiunti due elementi, quindi la batteria, sì, quindi da un anno e mezzo, da un annetto portiamo avanti anche i live in maniera costante, quindi siamo...
1: C'è una formazione, diciamo, più stabile,
0: sì,
1: ok.
0: C'è una formazione fissa, di musicisti bravissimi, di cui fa parte quindi Giorgio Di Stefano al basso e Alessandro Pusateri alla batteria.
1: Va bene, io ti devo salutare, caro Vincenzo, è stato un piacere averti qui con noi. E quindi ti faccio tanti in bocca al lupo per il nuovo singolo, e sicuramente avremo modo di risentirci, diciamo così, di risentirci in futuro. E grazie per queste 4 chiacchiere che hai scambiato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a te soprattutto, e a presto.
1: E in bocca al lupo per Frange, ve lo ricordiamo, il nuovo singolo dei Mal di Marte. Noi ci lasciamo con un altro brano che si intitola A tutti i costi. Ciao ragazzi!

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni e esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Allora, eccoci qua anche oggi, e anche oggi con il nostro amico che è qua. Romolo, che cosa è successo? Che qualche minuto dopo oggi, che è successo?
1: Ma c'è avuto qualche problema con il traffico, ci sono tanti lavori e quindi sono rimasto un po' bloccato là in via Spalato.
0: Ma hai corso però, sì?
1: Sì, no, sono andato, ho cercato di andare... ma non a piedi, venivo in auto, quindi comunque buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, grazie per la pazienza di aver aspettato qualche minuto e diciamo, non so se Nazareno aveva anticipato l'argomento, comunque lo ripeto io.
0: No, dillo subito perché io non l'ho ancora detto, quindi...
1: Parleremo della nuova enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, che era stata... firmata il 15 maggio, ma è stata presentata ufficialmente solo lunedì scorso, quindi l'altro ieri.
0: Allora,
1: con
0: vediamo un po'
1: una
0: Papa,
1: larga risonanza, direi.
0: Questa tutti... che sarebbe esattamente?
1: Questa è un'enciclica che fissa praticamente lo sguardo Magnifica Humanitas, in latino. Certo, tradotto in italiano, certo. Magnifica Umanità forse letteralmente non rende bene l'idea dei contenuti, però sostanzialmente si parte da questo titolo per dire che il Vangelo ci dice che l'uomo ha ogni uomo ha una sua dignità. La prima dignità è quella di essere figli di Dio, e quindi un uomo, la dignità di un uomo non può essere corrotta, diciamo così, da prese di posizione politica, ma soprattutto dall'avvento delle nuove tecnologie, cosiddetti algoritmi, la cosiddetta intelligenza artificiale, che sta prendendo un po' il sopravvento. Da qui questa enciclica del Papa, che non è un'enciclica che rifiuta l'intelligenza artificiale o le innovazioni tecnologiche o l'uso del web, ma dà un allarme, fa vedere in controluce tutti i pericoli possibili, e soprattutto il pericolo maggiore è quello di appunto disumanizzare la società,
0: disumanizzare
1: retrocedere. Perché è una retrocessione, esatto, sarebbe sì, una retrocessione, come le ultime tre squadre di Serie A retrocedono in B quando non vanno bene. Per l'uomo sarebbe altrettanto. Se l'uomo sceglie di mettersi sotto la guida di un'intelligenza artificiale, è come se decidesse di autoretrocedersi.
0: Questo è molto importante, questo che stai dicendo. Bisogna stare attenti, perché noi ci sono tante belle cose, ma le belle cose ci potranno...
1: scomparsa la voce.
0: Ecco, la voce sì.
1: C'è qualche
0: un po'
1: problema
0: di
1: tecnico.
0: Vediamo un po'. Eccola, c'era
1: c'è
0: un
1: qualche
0: po' di...
1: problema tecnico.
0: Ecco, vediamo. Ecco, adesso un pochettino. Ecco, forse ci siamo. Benissimo. Allora, dicevi?
1: Dicevo, è come scegliere di autoretrocedere in Serie B, cioè di non essere più un uomo a tutto tondo, così come è stato creato dal Signore, e con tutta la sua estrema dignità. Nella Genesi si dice che l'uomo è stato creato a immagine di Dio.
0: Certo.
1: Credere nel Vangelo di Gesù significa diventare fratelli di Gesù, perché il Signore, nel Vangelo stesso Gesù dice: non vi tratto più da servi ma da amici, anzi amici è troppo poco, da fratelli, perché diventiamo coeredi di Cristo. Coeredi significa essere figli di Dio. Un figlio di Dio non può essere sopraffatto da un'intelligenza creata dall'uomo. È una cosa, l'uomo è un qualcosa di finito. Dio è infinito. No?
0: Ecco, questo è molto importante.
1: Dio è perfetto, l'uomo è imperfetto.
0: Noi siamo invece finiti.
1: Finiti. Ecco, quindi anche l'uomo più intelligente, anche quello che ipoteticamente può dare degli ordini, diciamo così, gli input che fanno funzionare l'intelligenza artificiale migliore del mondo, è sempre un qualcosa di finito. E quindi
0: se lo sappiamo noi, appunto, con Dio, noi a un certo punto moriamo e addio. Ecco, solo con Dio possiamo essere sempre,
1: esatto.
0: Altrimenti no. Ecco,
1: altrimenti è un po' illogico, è come... facendo un paragone, un parallelo minimo, però che rende l'idea, è quando Mosè, ricevute le tavole della legge su Sinai, scende e che cosa trova? Trova il suo popolo eletto, fra virgolette, che nel frattempo, non vedendolo, si era creato un suo Dio, il più famoso vitello d'oro. È un po' la stessa cosa, se messa in paragone, no? Allora, prima ci dicono, ci hanno convinto con i loro sistemi così suadenti, chiamiamoli, di chi detiene le maggiori testate del mondo, sia televisive che scritte, che Dio non esiste, che di Dio non abbiamo bisogno, no? E tutte queste robe qua, che i valori non esistono più,
0: oggi
1: non,
0: qualcuno ancora lo
1: dice, ecco, non servono. E poi ovviamente, se non ci sono i valori, non c'è Dio, Dio non esiste, però se vogliono dare un Dio nuovo, il Dio nuovo sarebbe l'intelligenza artificiale o, diciamo, le altre manifestazioni tecnologiche, che comunque non sono da ricettare totalmente, perché qui bisogna fare attenzione. Questo il Papa lo dice esplicitamente in un capitolo della sua enciclica, dice: noi non possiamo, dobbiamo astenerci dai due poli estremi, cioè o essere entusiasti al massimo per l'intelligenza artificiale o al contrario, diciamo, oppositori al massimo. Bisogna essere equilibrati, bisogna, certo, no, scegliere ciò che è buono, come l'intelligenza artificiale può aiutare concretamente l'uomo, e ripudiare tutte quelle altre forme che porterebbero appunto alla disumanizzazione, a togliere quell'afflato che c'è tra uomo e Dio. Dio ci ha creato sua immagine e somiglianza, quindi ci aveva resi prima del paradiso, del peccato originale, perfetti, uguali a lui sostanzialmente. E quindi eravamo destinati appunto ad essere intelligenti perfetti, possiamo dire così. Questa intelligenza crea problemi. Poi il Papa Leone XIV, questo lo dico perché è interessante, quando ha, diciamo, sottoscritto ufficialmente questa enciclica il 15 maggio scorso, era il 135esimo anno dall'emanazione della Rerum Novarum, che era l'enciclica scritta dal suo predecessore, diciamo, come nome, perché era stata scritta da Leone XIII. Leone XIII, che era intervenuto con questa enciclica Rerum Novarum, che poi ha dato il via sostanzialmente alla dottrina sociale della Chiesa. Esatto. Perché Leone XIII ha voluto mettere un punto fermo alla fine dell'Ottocento sulle questioni che erano venute fuori con la rivoluzione industriale, con la produzione diciamo a catena, nelle catene di montaggio eccetera, contro le lotte operaie e tutto quanto, mettendo dei paletti precisi in modo da raccordare quello che era lo sviluppo della vita sociale da allora con gli insegnamenti del Vangelo. Ecco perché dottrina sociale. Nella dottrina sociale da allora, che però è stata ripresa da tutti i pontefici successivi, in particolare da Pio XII in poi, Paolo VI e tutti quanti, Giovanni Paolo II, Papa Francesco senza dirlo, no, ci sono dei canoni fissi. Quello che riguarda la dignità della persona, appunto, ecco da qui Magnifica Humanitas, il valore del lavoro, la l'uso consapevole dei beni, il tema della solidarietà, il tema della sussidiarietà, la cura del creato, perché l'uomo con questa umanità magnifica deve, siamo stati incaricati dal Signore anche di custodire il creato, non di sfruttarlo, e poi la centralità della fraternità. E quando c'è la centralità della fraternità, c'è anche la pace. Ecco, questi erano i canoni, diciamo, gli argomenti fondanti della Rerum Novarum, e quindi Leone XIV, scrivendo questa enciclica, si è un po' riappropriato, trasferendoli e traducendoli in quella che è la realtà sociale di oggi.
0: Ecco, quindi una cosa molto importante è che Dio tante volte non si dice, non lo sentiamo, non lo facciamo. Ecco, forse un po' di più non sarebbe poco, non sarebbe bene.
1: Il Papa con questa enciclica l'ha scritta ovviamente per tutti, si è rivolto anche all'esterno della Chiesa, ma l'ha scritta anche e soprattutto per chi già fa parte della Chiesa.
0: Sì, perché sì, è vero, no, ma questo è importante.
1: Questo è importante, certo, perché sostanzialmente c'è la tendenza anche all'interno della Chiesa, diciamo, a chiudere un po' un occhio, a non schierarsi di fronte a certi fatti, tipo la guerra ingiusta, perché questo è un altro argomento, ecco, il piccolo inciso dell'enciclica è una condanna della cosiddetta guerra ingiusta, ma poi qui ci arriveremo. Perché questa condanna? Perché è immorale, è inaccettabile, sottomettere una nazione solo per fini di guadagno, no? E solo perché per portare avanti la potenza militare o economica di un'altra nazione. Questo è del tutto inaccettabile, e quindi il Papa avverte i cristiani che, in base alla dottrina sociale della Chiesa, questo non è permesso. Si può coartare o sottomettere una nazione, ricorrendo anche e soprattutto a fatti di guerra tragici, no? Distruggere intere popolazioni o civiltà, come ha minacciato Trump qualche mese fa, perché c'è la questione sempre della inviolabilità dei diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze. Nei diritti delle minoranze il Papa mette non solo quei popoli sottosviluppati, oppure di coloro che in una democrazia non accettano certe decisioni e vogliono far conoscere loro. Nelle minoranze mette appunto, per esempio, il ruolo tante volte marginalizzato delle donne, il ruolo dei minori maltrattati, tante volte usati addirittura per il prelievo di organi da dare o regalare o innestare nei corpi di altri bambini più ricchi. Cioè c'è tutto un mondo particolare che tante volte noi che ci autodefiniamo cristiani e poi dimostriamo di non esserlo, ecco, sostanzialmente, perché essere cristiani non significa essere solo contro l'aborto e il divorzio, significa anche tutte quest'altre, perché spesso e volentieri, come diceva il cardinale Donini, se vi ricordate, ha fatto tutta la vita e si è battuto sempre per le questioni della bioetica, e nella bioetica la presa di posizione della Chiesa è stata sempre quella, la sacralità della vita dall'inizio alla fine, fino all'ultimo momento. Quindi non è solo l'aborto, c'è da salvaguardare la dignità della vita in tutte le fasce d'età, in tutto l'arco della vita, fino a una morte serena, possibilmente nelle mani del Signore.
0: Sì, se ho capito bene, cioè noi Dio lo dobbiamo ben dire e far conoscere, perché altrimenti uno dice vabbè, quello c'ha ciccio, quello quell'altro, quello là e quelli lì, insomma, ma invece è una quello di Dio per essere veramente nella strada buona.
1: Certo, infatti ritornando al fatto di questa enciclica, lui dice che i principi della dottrina sociale riguardano anche la Chiesa. Il Papa esorta, lo leggo fra virgolette, sì, a bonificare le relazioni e le strutture ecclesiali dalle distorsioni che producono disuguaglianze, opacità e prevaricazioni. Queste sono le parole testuali del Papa rivolte a chi già fa parte della Chiesa.
0: Ecco
1: questo, per esempio, faccio un esempio veloce. Qualche giorno fa, sabato scorso per essere esatti, in Perù cardinali, vescovi e sacerdoti si sono inginocchiati durante la celebrazione eucaristica davanti ai campesinos, maschi e femmine, per chiedere perdono degli errori gravissimi compiuti dalla Chiesa per il loro sfruttamento. E questo è un'anticipazione, guarda caso, in Perù l'attuale Papa è già stato come missionario più anni. Questo è importante perché se all'interno della Chiesa bisogna prendere consapevolezza che anche all'interno della Chiesa ci sono questi errori tante volte vistosi, che contribuiscono ad allontanare le persone dalla Chiesa, a non renderla più credibile, perché non si può predicare il Vangelo dell'amore per Dio e per il prossimo, poi fare esattamente il contrario. E questo è il problema.
0: Comunque, quindi, in Chiesa cos'è che dobbiamo stare attenti? Perché sennò
1: era quello che dicevo prima. La Chiesa, fin da Leone XIII alla fine dell'Ottocento, si è dotata della dottrina sociale della Chiesa, che appunto traduce in indicazioni operative quelli che sono i dettami del Vangelo per ciò che riguarda la nostra vita sociale, la vita dei cristiani all'interno della società, come noi dobbiamo diventare lievito, diciamo, della società. Esatto. Questo qui.
0: Questo è, nelle chiese speriamo che lo fanno, no?
1: Certo.
0: Ecco, questo
1: poi
0: è importante.
1: Tornando un po' alla questione dell'intelligenza artificiale, dice testualmente che anche se è una tecnologia più potente attualmente esistente, non è necessariamente la migliore. Cioè, che sia potente, che sia usata da una stragrande maggioranza, ormai è vero, no? Però non è detto che sia la migliore, ci può essere qualcosa di diverso. E quindi, questo uso dell'intelligenza artificiale deve essere sottoposta, secondo il Papa, a criteri di giustizia sociale e creare una specie di comitato etico inter pares, contenere tutte le forze e tutte le visioni, in modo da dare la possibilità di usare la parte migliore dell'intelligenza artificiale senza che questa venga a danneggiare quello che è poi la disumanizzazione, come dicevamo all'inizio. E quindi il Papa critica le teorie del transumanesimo e del postumanesimo, che sono, diciamo, le correnti filosofiche moderne, transumanesimo e postumanesimo, che interpretano e quindi, diciamo, criticano o definiscono così il progetto su come si può superare il superamento dell'umano, diciamo, perché ognuno di noi adesso, in questo tipo di società che si rifà l'intelligenza artificiale, che rifiuta, come dicevamo all'inizio, i valori, che rifiuta la presenza di Dio, ognuno di noi quasi si sente un Dio a sé stante, no? Dove ognuno vuole decidere quello che fare, non vuole sottostare a altre regole. Era un po' quello che nei secoli passati chiamavamo anarchia, ma mentre quella era anarchia di carattere politico, qui, oltre all'anarchia di carattere politico e giuridico, no? C'è anche un'anarchia morale, etica, no? Ognuno si fa la propria morale.
0: Cose, ecco. Le due cose, che vuol dire? Perché molto che si ci ascolta dice: ma che vuol dire?
1: Che cosa vuol dire?
0: Che vuol dire quelle due cose che tu dici, una e l'altra.
1: Transumanesimo e postumanesimo? Ecco,
0: esatto.
1: Cioè è questo qui, no? Che in effetti noi viviamo in un'epoca dove stiamo passando da un tipo di morale e di etica consolidata, soprattutto noi che abbiamo una certa età, a un tipo di società dove i valori sono abbandonati, dove vengono tralasciati notevolmente, dove la frequenza della Chiesa e quindi l'accettazione del Vangelo è molto ridotta oppure scomparsa, dove c'è appunto questa tendenza all'egocentrismo. Questo è il transumanesimo e il postumanesimo, perché che si sta passando da uno dal vecchio umanesimo, ecco da qui anche il titolo Magnifica Humanitas, che era basato su la legge dell'amore per il prossimo, per Dio e per il prossimo, quindi sul Vangelo, su una società che diciamo celebrava anche dal punto di vista dei partiti della sinistra, per esempio, il senso della solidarietà e della sussidiarietà, come si fa anche all'interno della Chiesa con le associazioni di volontariato. Il volontariato sono associazioni che producono sussidiarietà. C'è ancora un'altra volta il problema, lo diciamo ai nostri ascoltatori, non so se sentono.
0: Vai, vai.
1: Io non sento più, però.
0: Sì, vabbè, vai, vai tranquillo.
1: E quindi.
0: Parla.
1: Questi problemi che noi dobbiamo affrontare oggi, no? Quindi questo passaggio, questa transizione da una società a un'altra, da una società dove il Vangelo era l'orientamento, dove una politica corretta e responsabile era diciamo la guida dei popoli, a una società dove l'egocentrismo, no, impone quasi a ogni uomo di essere il dio di se stesso. Il problema è che tanti piccoli dei, chiamiamoli così, si scontrano più facilmente, perché ognuno vuole imporre diciamo la propria posizione. Per certi versi, facciamo un paragone a volo, così ampliamo anche la nostra visuale a quello che è capitato a Macerata nei giorni scorsi con le votazioni comunali, no?
0: Sì.
1: Avete visto che sia in un fronte che nell'altro c'erano tanti mini partitini presenti, siamo arrivati alla bellezza di 453 candidati, una frammentazione per una città che supera di pochi 40.000 abitanti, e l'aspirazione di tanti a poter mettere la propria persona seduta su uno scranno del Consiglio Comunale. Questo che significa? Significa che non c'è più una battaglia politica che è orientata dai principi etici, morali, politici, concreti e chiari, no? Ma c'è questa frammentazione, viene trasportata, e siamo risolti i problemi anche un'altra volta con non si sente più, è scomparsa la voce.
0: No, ma tu vai avanti tranquillo, che non c'è problema.
1: C'è questa. E questa è anche una indicizzazione, diciamo, di quello che sta avvenendo, con una frammentazione notevole, dove è difficile anche per gli stessi cittadini cercare di capire, no, di orientarsi, e quindi è difficile poi anche trovare delle maggioranze stabili, trovare degli orientamenti che possono dare una certezza al cittadino. Però il Papa dice sì, è vero che ci sono queste problematiche, però è anche vero che ci abbiamo che dei limiti, e che quindi bisogna che li affrontiamo, questi nuovi problemi, con a riconvertire, a trovare anche nelle stesse fragilità che emergono, nella stessa nostra capacità a superare quella che è la finitudine dell'uomo, a partire da queste problematiche, per trovare momenti di riflessione, trovare la necessità di riallacciare un rapporto con Dio, con il Signore, no? Di partire da queste situazioni, appunto, magari per i disabili che devono affrontare la loro disabilità a vita, per chi affronta malattie incurabili, sono tutti momenti di estrema difficoltà, di sofferenza, però è anche nella fragilità e nella sofferenza che può partire, ripartire un colloquio intimo, ritrovare il senso, il gusto dell'etica, della morale, cercare di capire a che cosa è finalizzata la nostra vita, perché ognuno di noi ha un ruolo nella sua vita. Il Signore, quando lo fa nascere, permette che nasca uno, no? C'ha già un cammino tracciato secondo la volontà del Signore, ma noi dobbiamo riallacciarci, diciamo, riprendere, ritrovare questo filo, no? Per tornare appunto in comunione con il Signore. e nei momenti di fragilità, di sofferenza, di dolore c'è questa possibilità. Quindi non è, come ci dicono con il transumanesimo, il postumanesimo, che questi sono, come diceva Papa Francesco, sono persone, gli scarti della società. No, sono loro che paradossalmente diventano il piccolo esercito, il piccolo popolo di Dio che poi risorgerà e sarà trionfante con il ritorno del Signore.
0: Ecco, quindi è interessante perché tu ci porti adesso una cosa che è stata fatta dal Papa, che è una cosa che non c'era prima.
1: Certo, perché cioè, non è che non c'era, c'era lo stesso, però il Papa ha sentito la necessità e l'urgenza, infatti è vero, c'è proprio l'urgenza, no, di mettere quantomeno il popolo di Dio, cioè tutti i cristiani, i credenti, non solo i cattolici, ma tutti i credenti, e sono tante le confessioni, no? Ci sono solo i cattolici, ci sono i protestanti, ci sono gli ortodossi, ci sono gli evangelici, ce ne sono tanti. Ognuno di loro di fronte alla necessità appunto di superare il negativismo che ci viene imposto dagli altri con il transumanesimo o il postumanesimo, no? E quindi con il tentativo di consegnare noi che crediamo nel Vangelo, no? O di affogarci, diciamo fra virgolette, in questa nuova etica che nasce dall'intelligenza artificiale. E qui tanti nostri ascoltatori magari forse non se ne rendono conto pienamente, ma questi algoritmi dell'intelligenza artificiale stanno creando notevoli problemi anche a livello economico e anche a livello del lavoro, perché con gli algoritmi, con l'intelligenza artificiale, molti dipendenti delle ditte più grandi sono stati licenziati perché sostituiti nel loro lavoro da funzionari con gli input che arrivano dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale marginalizza il lavoro, cioè per adesso, al momento, da quello che si sta vedendo, vengono licenziati più, diciamo, quelli che sono dipendenti di alto lignaggio, i funzionari, no? O quelli che sono capi servizio. Perché? Perché loro svolgevano non un lavoro manuale, ma un lavoro che può essere appunto sostituito dall'intelligenza, e quindi rimane per adesso al lavoro solo la manodopera, la bassa manodopera, come si diceva una volta, chi fa i lavori manuali. Questo però significa anche che cosa? Che l'orientamento e le scelte di carattere economico, di indirizzo economico, vengono effettuate dall'intelligenza artificiale anziché dai funzionari, che avevano una preparazione adeguata in genere, no? Con lauree, master specifici. E quindi però l'intelligenza artificiale non c'ha un'etica. Non c'ha un'etica. E questo lo fa notare il Papa. E quindi, non avendo un'etica, non è neanche possibile, come sostengono quelli che invece vorrebbero, addirittura si sono imposti il dovere, alcuni per far vedere che l'intelligenza artificiale diciamo non è da condannare sotto il profilo morale, dando input di carattere morale all'intelligenza artificiale. Solo che gli input

0: di fare servizio militare, cioè ci sono ancora, ci sono tanti casi diversi dove la coscienza viene sollecitata, ma l'intelligenza artificiale dà una risposta univoca per tutti. Ma questo perché? Perché l'intelligenza artificiale non può amare. Ti può dare gli indirizzi di carattere morale, ma non sa amare, non può amare, perché è una macchina. E quindi, come tale, non può, diciamo, tradurre operativamente quello che è il concetto del Vangelo, l'amore per il prossimo e per gli altri. Il Vangelo è amore per Dio e per gli altri. Quindi una macchina che non ama non può sostituire Dio, né può sostituire il Vangelo, questo è evidente.
1: Questo è molto importante, e il Papa ha voluto chiarezza, perché altrimenti qua ognuno dice che è tutto uguale, ma invece no.
0: Esatto. E poi, diciamo, di fronte a queste problematiche, un'ulteriore problematica dell'uso dell'intelligenza artificiale qual è? È di come questa intelligenza artificiale viene presentata. Infatti il Papa c'ha un capitolo dove parla della cosiddetta ecologia della comunicazione, quindi ci interessa anche noi che siamo, facciamo parte del mondo della comunicazione.
1: E quindi
0: lui dice testualmente: la cultura generata dal web non diventi uno strumento di omologazione, diciamo, di dominio, bensì uno spazio di maturazione per libertà interiore e pensiero critico. Questo è quello che dice testualmente il Papa. Ho cercato di sintetizzare al massimo sulla questione dell'ecologia della comunicazione, ecco, notare questo titoletto che secondo me è molto azzeccato: ecologia della comunicazione. C'è una comunicazione ecologica, che significa che elimina tutte le parti, i rifiuti, una comunicazione trash, cosiddetta trash, no? E ritorni a essere una comunicazione professionale, dove il giornalista deve continuare ad avere il suo ruolo non solo di trasmettere informazioni giuste, vere, veritiere, perché questa è ecologia pure questa, perché tanti giornalisti o pseudotali, no, non si vergognano minimamente di modificare o trasformare quella che è una notizia con un'altra, modificandola più attinente o aderente a quello che è l'indirizzo della proprietà della testata per cui lavora.
1: Fa quello che gli pare, insomma.
0: Esatto, dice, non è che fa quello che gli pare, però modifica la notizia, no, la edulcora oppure la calpesta, la critica aspramente, secondo l'orientamento della testata per cui lavora. Ma quella non è una informazione ecologica, come dice il Papa. Quella è appunto un'informazione trash.
1: Allora, Romolo appunto ci dice queste cose che ovviamente noi non dobbiamo dire tutto quanto qua, là, su, giù. Ecco, il Papa ha voluto più attenzione, no?
0: Certo, cose, stiamo parlando della ecologia della comunicazione, e lui dice appunto che una comunicazione corretta, veritiera, e aiuta molto anche alla maturazione per la libertà interiore e il pensiero critico. Infatti è vero, se uno legge molto, possibilmente, o perlomeno legge abbastanza e anche da fonti diverse, no, riesce sicuramente ad avere un pensiero critico, si fa una propria diciamo opinione su un determinato evento. Se invece si affida solo all'intelligenza artificiale o alle notizie manipolate, volutamente manipolate fin dalla radice, perché molte testate sono di proprietà di chi detiene anche l'uso della, ci sono tre o quattro intelligenze maxi intelligenze artificiali al mondo che a loro volta dettano i loro input a quelle, diciamo, periferiche, e queste nel loro rispettivo territorio rilanciano le notizie così modificate all'origine secondo la convenienza dei proprietari di queste grandi intelligenze. Quindi ecco perché il Papa parla anche di omologazione.

0: omologazione è il termine esatto.
1: Che vuol dire?
0: E omologazione significa che dando se parecchie d'estate contemporaneamente danno la stessa notizia con lo stesso taglio, la gente è convinta che quella notizia sia vera, perché la stragrande maggioranza delle testate dice quello, ma non ha la capacità di andare a verificare se quella notizia è stata modificata o no, perché non ha gli strumenti per risalire fino all'intelligenza artificiale principale che ha ammassato quegli input. Allora tante persone sono convinte di essere giusto, e quindi pensano tutti, ecco, omologazione del pensiero. L'omologazione del pensiero del passato e anche l'omologazione del pensiero di oggi. Tante persone che sono convinte della stessa cosa, poi quando vanno a votare, votano per lo stesso partito, o perlomeno per la stessa area, perché sono convinte, sono state convinte da una intelligenza artificiale che però ha distorto la notizia, non ha dato quella vera. E quindi è il pericolo, questo è un pericolo, l'omologazione, come dice il Papa. Ma oltre a quello ci tolgono anche il cosiddetto pensiero critico, perché se uno invece conosce la verità, quella che è, il giudizio non se lo fa dare dall'intelligenza artificiale o dai suoi passacarte, il proprio giudizio critico se lo crea da solo. E questo il Papa lo mette in parallelo anche con quello che avviene nella scuola, e qui un grande altro capitolo che secondo me va conosciuto, perché il Papa dice che non bisogna spegnere nei giovani il bisogno di fare domande, perché i giovani oggi, se vengono abituati ad usare l'intelligenza artificiale in modo acritico, non sentono già più il bisogno di studiare, perché ti dicono perché devo studiare se qualsiasi risposta io l'ho interrogando l'intelligenza artificiale la trovo? Che senso già studiare a memoria la data della nascita di Roma o della guerra punica o della seconda guerra mondiale, se andando ad usare l'intelligenza artificiale quella risposta la trovo?
1: Ecco,
0: allora questo è invece è molto importante, perché se i giovani vengono abituati a fare questo, non hanno più la capacità, prima di tutto non conoscendo la storia, quello che ci ha preceduto, e rifiutano quasi quel bagaglio di esperienze che è stato accumulato dai genitori, dai nonni, dai bisnonni, e quindi non sono poi in grado di fare scelte consapevoli e mature, perché sono immaturi loro stessi e faranno delle scelte solo, si affideranno all'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, anche per le scelte.
1: E certo.
0: E quindi sono scelte acritiche. E quindi ecco perché, come dicevamo all'inizio, c'è una disumanizzazione, perché se portano anche le nuove generazioni, no, a non saper conoscere, neanche conoscono il valore della loro umanità, il valore della dignità della singola persona, perché è vero che l'intelligenza artificiale in genere ti dà risposte per tutto, però non ti dà, come dicevamo prima, il senso morale, non ha la capacità di amare, ti dà delle risposte asettiche. Siamo tornati ai problemi di ascolto, è andata via la voce, ecco, adesso è ritornata adesso.
1: In sostanza tu dici, uno dice guarda oggi mangia una cioccolata e basta, mentre uno mangia la pasta, la cosa eccetera, no?
0: Esatto.
1: quindi uno dice gli danno una piccolissima, dice basta questa, e poi magari quello muore, insomma, ecco.
0: Ma non è sì, esatto, prima uno decideva, dicevo oggi, ma anche oggi lo fanno ancora,
1: sì, no,
0: però ecco, diciamo così, facendo un parallelo, è vero che lo dici tu in modo molto terra-terra, ma no, perché
1: voglio
0: sminuire quello che dici tu. Ma
1: ho fatto apposta perché molti mi dicono che
0: in modo che si capisce in modo più chiaro. Allora, io una volta c'era chi sceglieva di fare la dieta, chi sceglieva di mangiare fino a strafogarsi 2-3 etti e basta al giorno, chi invece si prendeva solo la bistecca, chi solo l'insalata, però ognuno sceglieva autonomamente e in base a che cosa, no? o in base ai propri desideri, o in base a un tipo di dieta che si è autoimposto, o in base al sapore, ci sono tanti criteri. Finiamo oggi, corriamo il rischio oggettivo che tutti quanti mangeremo uguale, mangeremo 50 grammi di pasta, 30 grammi di insalata, la bistecca il lunedì e il mercoledì, e il pesce il venerdì e il mercoledì, eccetera. Perché? Perché l'intelligenza artificiale ti suggerisce quello. E siccome non vogliamo fare neppure lo sforzo di pensare, no? di essere critici, dicendo, opponendoci, diciamo, per certi versi a quello che ci suggerisce l'intelligenza artificiale, dicendo: ma no, perché io la bistecca la devo mangiare il mercoledì e il sabato e non la posso mangiare il martedì e il venerdì? Non c'è senso, no? Volendo. E quindi è questa. Però dietro ci sono queste problematiche, perché nella scuola di oggi c'è questa tendenza, all'uso sempre più accentuato dell'intelligenza artificiale, quindi sostanzialmente c'è il rischio oggettivo che fra qualche anno ci diranno che sono inutili anche gli insegnanti. E allora?
1: Ecco, vedete, no, ma è molto importante questo, lo diciamo perché chi ci ascolta no, sta anche loro pensando, cioè qui noi oggi le scuole come sono? Sono quelle di tanti anni prima? Forse erano un po' più fatte anche meglio quelle altre di oggi.
0: Ma sicuramente, ecco, sicuramente.
1: Ecco, questo è il punto. Cioè, adesso invece noi dobbiamo capire che appunto Dio è Dio, non è che tutti quanti sono Dio.
0: Invece è proprio questo che dicevamo prima della transumanizzazione, del post-umanesimo. No? E invece il Papa dice forse allora è meglio un po' digiunare da questa intelligenza artificiale, ma non rifiutarla completamente, no, ma farla lavorare in modo adeguato, responsabile e umano. Tornando a quello che dicevamo prima dell'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole, c'è un altro problema grande, che è quello delle disuguaglianze possibili nell'accesso all'istruzione, perché se nei paesi occidentali più o meno tutti quanti riusciamo ad arrivare all'uso dell'intelligenza artificiale, nei paesi sottosviluppati o ancora in via di sviluppo non hanno neanche la possibilità di comprarsi un computer e quindi usare l'intelligenza artificiale. Allora quei paesi sono destinati fin da oggi, no, ad essere soggetti agli altri per mancanza di un'istruzione, per mancanza di denaro. Non può esserci una disparità di istruzione o il non accesso all'istruzione solo per mancanza di denaro. Sarebbe una violazione clamorosa dei diritti umani negare a qualcuno di essere meno di essere istruito come te. Condannarlo è una nuova forma di colonizzazione, di schiavizzazione. Perché se a un uomo lo privi della possibilità di avere un'istruzione sufficiente, è chiaro che è un modo anche questo di schiavizzare l'uomo, per quell'uomo, perché non gli permetti di avere gli stessi input per sviluppare quelle che sono le proprie capacità, le proprie potenzialità, no?
1: Ecco, questo è che stiamo facendo e che stiamo dicendo è di grandissima situazione, come abbiamo detto poco fa, e dobbiamo stare attenti, perché oggi se voi vedete la televisione, stamattina ne parlavo con un'amica mia, cioè voglio dire, la televisione oggi che fa? Pochissime cose, cioè quello che è grossa non ce n'è tanta da capire, perché sono cose che hanno poco da capire, ecco, certo. Questo è il punto. Questo è il punto. Siamo arrivati insomma con poche sulla testa, ecco, questo è il punto.
0: Infatti, prendendo poi quel discorso lì, il Papa che dice che questa marginalizzazione di chi non ha i mezzi per usare l'intelligenza artificiale porta anche a uno sfruttamento delle fragilità, a un controllo sociale, alla cosiddetta profilazione, al prevedere ed orientare comportamenti, soprattutto, come dicevamo prima, anche di carattere politico, perché ma la profilazione è pericolosissima, perché loro, tramite anche solo l'uso del telefonino, a me capita, non so se è capitato anche a te, tu parli con un amico di qualcosa dicendo vorrei cambiare i mobili della cucina, e il giorno dopo, massimo due giorni dopo, ti arriva una tonnellata di offerte, almeno 30-40 sul tuo cellulare, di chi produce mobili per la cucina. Quindi si vede che ti ascoltano anche, no? Quindi c'è una vera e propria profilazione, sanno esattamente in quale supermercato vai a fare spesa, che cosa compri, e quindi ti mandano pubblicità per gli articoli che tu abitualmente compri, quel tipo di vino, quel tipo di pasta, quel tipo di condimento. È una profilazione, cioè, dove noi ormai siamo solo dei piccoli soggetti autonomi relativamente ormai, perché ognuno di noi si muove, gli sembra di essere libero, ma in effetti vieni condizionato, perlomeno seguito, sai dove stai, con chi stai, perché se a fianco a te c'è il telefonino di un'altra persona, donna o uomo che sia, quindi sanno anche più o meno con chi ti relazioni, perché ovviamente il telefonino di quell'altro messo vicino al tuo sanno che stanno lì a 10, 15, 20, 23, è chiaro che sta con te. C'è un controllo continuo, esasperato ormai.
1: Ecco, questa è una cosa che il Papa ha fatto, io non lo sapevo, l'ho saputo oggi, e ne sono contento, perché noi magari andiamo là, diciamo, vabbè, ma tutti siamo cristiani, tutti qua e là, su e giù, magari non sappiamo nemmeno che cosa c'è di qui e di là. Ecco.
0: Lui dice, il Papa, sempre che ci sono queste sono nuove forme di schiavitù, e non reagire o tollerare gravi violazioni della dignità umana come quelle che ho citato poco fa, no? La guerra ingiusta, la sopraffazione di un popolo su un altro, la incapacità di permettere di non far istruire determinate popolazioni a discapito di un altro, andare a sfruttare bene, queste sono tutte violazioni della dignità, della appunto magnifica humanitas creata da Dio. Sono violazioni, e avverte i cristiani che non protestano, quelli che non si battono contro questa forma di schiavizzazione moderna, diventano complici. Il Papa lo dice chiaramente: diventiamo complici. È una parola pesante, però bisogna riflettere su questo. Non penso che il Papa si diverta ad offenderci così gratuitamente, no, lo fa sotto forma d'avviso, d'avvertimento. Se diventiamo complici degli altri, siamo anche peccatori come gli altri, e quindi interrompiamo il nostro flusso con lo Spirito Santo, non siamo più in grazia.
1: Sì, e io volevo anche dire una cosa, che per esempio, no, ci dicono: oggi, sai, sono pochi i bambini che vengono fuori, sono pochi quelli che ci vengono, e così facciamo. Ecco, che, perché questo?
0: Che vengono fuori in che senso?
1: Cioè, sono meno di quello di altre volte, no?
0: Una denatalità. Esatto. Il problema della denatalità.
1: Questo è proprio quello che dicevi tu adesso. Certo. Cioè, siccome non si sanno le cose, la gente che dice: ma i bambini, ma no, ma che ci, ma ormai non si fa, cioè si perde quello che realmente è tutto, quello è il punto.
0: Esatto. Ecco. Comunque il Papa non è che dice che ci avverte di non essere complici, ci dà anche però degli input su come, diciamo, venirne fuori e come dobbiamo essere responsabili, offrendo quella che può essere la civiltà dell'amore. Lo dice, che lui dice: la grazia non elimina le guerre per magia, non vivere in grazia come diciamo poco fa, ma genera una resistenza operosa al male e sollecita una creatività finalizzata al bene. Queste, ho usato le parole sue testuali, traduciamole. Cioè, è vero che se uno vive in grazia di Dio non è che riesce a fermare le guerre per magia, però c'è la capacità di resistere al male.
1: Esatto.
0: Il Satana non entra in te, e sollecita anche una creatività finalizzata al bene, cioè dobbiamo sforzarci di dare soluzioni credibili e praticabili. Poi dice di disarmare le parole e dire la verità, quello diciamo prima per l'informazione, ci invita a costruire la pace con la giustizia, con atti di giustizia, e ci dice anche di immedesimarsi nei problemi di quelle che sono le vittime, cioè non è solo avere compassione, ma assumersi i problemi essendo fratelli. Noi siamo fratelli, fratelli anche di chi sta male, anche di quelli che stanno in Sudafrica o in Sud America. Dobbiamo farci noi carico, non possiamo non farcene carico. È una problematica grande, lo so, possiamo anche allarmare i nostri ascoltatori, però è questa la verità.
1: Allora,
0: e poi sì, stiamo arrivando alla fine, ho visto.
1: No,
0: e poi dice di coltivare un sano realismo per trovare vie di pace appunto praticabili, non così campate per aria. E poi ultimo, in fondo suggerisce un dialogo tra religioni, perché il nome di Dio, dice, non può essere usato per legittimare la guerra, e quindi il dialogo fra religioni è l'ultima cosa che invita a fare, appunto il cosiddetto dialogo ecumenico.
1: Mi pare che, da come tu ce l'hai detto, è una cosa molto, molto forte questa.
0: Certo.
1: Non è una cosa da poco. E quindi tu anche nelle prossime cose vedi se devi parlarne ancora, perché non tutte le volte, però,
0: certo,
1: insomma,
0: no, perché altrimenti
1: però ecco, se ci sono delle cose anche magari piccole e brevi si dicono, in modo che si capisce quanto il Papa ha fatto per vedere le cose vere, quelle, certo, che sono, non quelle che diciamo noi tutti quanti dicono.
0: L'informazione omologata, appunto, come diceva prima.
1: Appunto, quindi
0: bene, allora chiudiamo qui oggi.
1: Sì, chiudiamo qui. Tu tieniti bene, vedi se c'è qualcosa da dirlo, magari le dici nelle prossime trasmissioni.
0: D'accordo.
1: Salutiamo, allora.
0: Ringraziamo i nostri ascoltatori per la pazienza, l'omelia è finita, buona giornata.
1: Però ecco, finiamo dicendo, ripeti, che il Papa ha fatto?
0: Ha scritto l'enciclica, ha presentato, era già scritta, ha presentato ufficialmente l'enciclica Magnifica Humanitas, cioè la bellezza dell'umanità, l'essenza dell'uomo che è stato fatto e creato a somiglianza di Dio.
1: Questa è una cosa veramente,
0: ecco, la dignità dell'uomo. Noi tutti battezzati, tutti coloro che credono nel Vangelo di Gesù, sono coeredi, fratelli di Gesù, quindi coeredi del Padre e quindi figli di Dio. Ma ci pensiamo alla bellezza e soprattutto la responsabilità di dimostrarlo, che siamo figli di Dio.
1: Ecco, speriamo che adesso questo andrà in giro e le chiese, le persone, eccetera, vedere cosa c'è. Ecco, quello che ti,
0: sì,
1: ti
0: la chiesa dico. Italiana l'ha accolta a braccia aperte, perché è capitato che c'è stata questa coincidenza, la presentazione dell'enciclica, e insieme a Roma si è riunita la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che nella prolusione del Cardinale Zuppi, che è il presidente della CEI, ha detto appunto di accogliere positivamente, molto positivamente, questa enciclica di cui si sentiva il bisogno.
1: Ecco, se qualcuno vuole appunto cercare di capire, io penso che può far,
0: sì,
1: cercare,
0: sì, è facilmente, no? Anche scaricabile, basta andare sul sito Vatican Va e c'è il testo, lo trovate anche in altre testate, tipo Avvenire, oppure in altre testate cattoliche, in Agenzia Sir, le trovate, lo trovate gratis, basta scaricarlo.
1: Quindi scaricate e poi vedete e magari dite anche a noi che cosa avete visto. Ecco.
0: Bene,
1: salutiamo allora.
0: Ancora buona giornata.
1: Bene a tutti quanti, alla prossima.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Chi va?
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era. Non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri. È qualcosa di più preciso, è sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri. È stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme, cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla, possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente, modificando tutto intorno. E questo, questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
2: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Proloco di Villa Torre di Cingoli. Con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura a stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: Pomeriggio.
1: Ciao.
0: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati a questa trasmissione che, come sapete, vi ricordo, si chiama Maledetta Burocrazia. E ripetiamo sempre questo concetto all'inizio: maledetta burocrazia, perché tutto quello che ci fa arrabbiare quando siamo in rapporto con un servizio pubblico, uno sportello, un operatore, un amministratore, diciamolo pure, un potere. E di potere ne abbiamo parlato ormai da tanto tempo in queste nostre puntate, in queste nostre trasmissioni. E il potere, come lo vuole la Costituzione, distribuito a partire dai comuni, che il comune è il potere più vicino al cittadino, così ha scritto il nostro Costituente, anzi con una riforma dei primi anni 2000, e cominciamo dal comune e poi sempre a salire la provincia, la regione, lo Stato e anche l'Unione Europea. E quindi abbiamo conosciuto un po' questi poteri, i poteri dei servizi pubblici e l'organizzazione, con i dirigenti che abbiamo avuto ospiti qua, anche del comune di Macerata, e anche conoscendo degli amministratori. Ecco, su questo filone quante volte abbiamo parlato anche di un'altra organizzazione, di un potere, sì, e adesso lo conosceremo meglio, quando abbiamo parlato delle unioni montane, cioè i comuni che si associano per gestire dei servizi. E allora dovremmo conoscere meglio che cos'è l'unione montana, chi la governa, come viene stabilito appunto il potere l'unione montana, e abbiamo detto, ci eravamo ripromessi che volevamo approfondire questo argomento. E quindi, quando abbiamo ricevuto i sindaci, e cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della costa, della collina, della montagna, un po' la fisionomia della nostra provincia, carissima provincia di Macerata. E allora stamattina abbiamo un altro ospite molto importante, che saluto, Gian Piero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. E vi dico, prima che lui si presenti, però preme a me dire una cosa. Con Gian Piero abbiamo qui di fronte, intanto buongiorno Gian Piero, benvenuto,
2: buongiorno a tutti.
0: E siamo contenti di averti qua, e abbiamo di fronte un amministratore pluridecennale. Sì, quante volte, cari ascoltatori, abbiamo detto che per governare innanzitutto ai nostri amministratori chiediamo certo umiltà, certo trasparenza, certo onestà, ma chiediamogli anche la competenza, la professione, l'esperienza, perché poi gestiscono tutto quello che il potere che ci deve gestire per darci i servizi. E quindi con Gian Piero che abbiamo? Abbiamo un sindaco fin da giovanissimo, cominciando il comune di Serra Petrona, fin da giovanissimo Gian Piero, anni 80 mi pare.
2: Sì, 80.
0: Primo mandato,
2: primo
0: giusto?
2: Primo mandato fino al 2004.
0: Più volte mandato, più volte rieletto.
2: Sei mandati.
0: E un impegno eccezionale nella zona montana. E l'Unione Montana dei Monti Azzurri gestisce 15, associa 15 comuni, da Tolentino a Monte San Martino. Adesso Gian Piero ce lo dirà. Una sfida straordinaria, perché, cari ascoltatori, che ci siamo detti? Bene il turismo, bene la cultura, venite turisti nelle nostre coste, nei nostri musei, della media collina, da Recanati a Macerata, no? Tutto quello è importante per il nostro patrimonio, ma se non salvaguardiamo il nostro territorio interno, la scommessa è persa. Non può vincere la costa, non possono vincere gli altri. Gian Piero, la sfida dell'entroterra, la tua organizzazione, i tuoi 15 comuni, la tua esperienza, vai.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e alla redazione, a te Francesco. Mi fa molto piacere avere questo spazio per dare un po' un resoconto e far conoscere quello che nel territorio dell'Unione Montana si sta facendo, perché spesso i media, ma anche la televisione nazionale eccetera, ci riempie di cose negative, mentre purtroppo vicino al cittadino ci siamo noi. L'Unione Montana dei Monti Azzurri è rinata dopo che la Regione Marche ha chiuso le comunità montane nel primo di gennaio del 2015. Che significa questo passaggio? Le comunità montane ricevevano fondi dallo Stato e venivano gestiti o bene o male, a seconda dei casi, dalle amministrazioni delle comunità montane, che erano composte da consiglio, giunta e presidente. La Regione Marche le ha chiuse, ha detto: chi vuole in forma autonoma si associa e fa le unioni dei comuni montani. I nostri 15 comuni hanno ascoltato la mia voce, che ero già presidente dell'Unione Montana, e mi hanno seguito mettendo insieme l'Unione Montana dei Monti Azzurri. Facciamo subito una precisazione: l'Unione Montana non riceve soldi dallo Stato per fare nulla. L'Unione Montana è un insieme di comuni che sono messi d'accordo, hanno ceduto la funzione dei servizi sociali, della statistica e della protezione civile a questo ente unico per dargli la sostenibilità. Bene, noi siamo partiti con 5 milioni e 400 mila lire di vecchie lire e 5 dipendenti. Oggi siamo 35 dipendenti con 28 milioni di euro di bilancio. Perché dico questo? Perché strada facendo con i sindaci abbiamo costruito servizi che i cittadini pagano, ma pagano in maniera ridotta, perché sono ben fatti, ben organizzati e quindi non hanno sperperi di denaro. Non facciamo solo servizi per i nostri 15 comuni, perché allora vi spiego, ci siamo allargati, perché quando la macchina funziona e poi tutti vogliono aggregarsi e vogliono essere serviti. L'Unione Montana ha 7 servizi: i servizi sociali che svolgiamo per 15 comuni, il personale deriva dai progetti che la Comunione Europea e la Regione Marche fanno, presentano e noi aderiamo. Non è per così un vanto, però dall'analisi della Politecnica di Ancona e l'Università di Urbino, commissionata dalla Regione Marche, il nostro ambito è risultato al primo posto insieme a San Severino e Camerino, ma perché anche qui all'epoca io feci una battaglia per avere un solo coordinatore di tutte e tre gli ambiti, perché ironia della sorte, se uno abita a Bistocco di Caldarola ha un servizio sociale, 500 metri più su Campolarzo sta sotto Camerino, potrebbe avere un servizio diverso o non averlo per niente. Per cui da questa scelta poi è derivata tutta una serie di collaborazioni dei tre ambiti, che offrono tantissimi servizi in modo uguale per tutto l'entroterra, come si dovrebbe. E dico, questi sono i servizi sociali. Man mano che nel territorio subentrano esigenze particolari, aggiorniamo il bilancio con fondi dell'Unione Montana per superare dei problemi sporadici che però poi vanno a regime. Per cui faccio un esempio: se una famiglia di domenica ha dei problemi e il marito mena la moglie oppure ha un figlio eccetera, interviene l'assistente sociale, ma è domenica, allora abbiamo messo l'assistente sociale reperibile e abbiamo anche provveduto a pagare 2 letti vuoto per pieno con l'associazione Papa Giovanni, perché altrimenti se ti affidano un minore non sai dove metterlo e portarlo a casa. Questo lo dico per i servizi sociali. Un progetto che da anni stiamo portando avanti per, appunto, per questo settore, per tutto il territorio, è il co-housing. Purtroppo oggi la popolazione ha superato non i 65 ma i 75, considerato che io ne ho 73 e sono in pieno svolgimento della mia attività. Bisogna incominciare a pensare una forma diversa della consueta casa di riposo, che di fatto è una RSA, perché spesso e volentieri sono piene di comatosi e non invece di persone che vorrebbero vivere la terza età. Stiamo studiando un villaggio dove uno si può ritirare pagando la gestione della casa, essendo autonomo, ma avendo anche la disponibilità nel villaggio del taxi sociale, del bar, della lavanderia, della badante, del medico, l'orto comune, il pet therapy, piuttosto che la mensa comune, eccetera. Una sorta di gestione, e uno paga a secondo dei servizi che ha. Il territorio è fatto da una miriade di frazioni, per cui se uno sta su una frazione e vive da solo, potrebbe trovare la convenienza a ritirarsi, e dove mancano i quattrini per pagare si può mettere in piedi la cessione del proprio fabbricato o la garanzia dei parenti più stretti. Questo è l'ambito sociale. Poi abbiamo messo insieme il SUAP, il servizio dello sportello unico per le attività produttive, che si autofinanzia. Siamo non solo a disposizione dei 15 comuni, ma lo facciamo addirittura per 28 comuni che hanno ritenuto, anche da Fermo, da Ascoli, da fuori Unione Montana, aggregarsi a noi. Naturalmente per quelli dell'Unione Montana c'è un prezzo pratica, per coloro che sono fuori territorio hanno una piccola aggiunta di qualche centesimo, però per diversificare il servizio che facciamo. E poi abbiamo la stazione unica appaltante, ugualmente anche questa la facciamo per 22 comuni e 3 società, e funziona molto bene. Le pratiche vengono pagate e sono ricomprese nei piani di costruzione, quindi non ci sono problemi. Inoltre abbiamo il servizio agricoltura, è un servizio che fa corsi di aggiornamento per i tesserini dei funghi già rilasciati, fa i corsi per rilasciare i tesserini per la prima volta, fa corsi di formazione per i tesserini dei funghi che però sono a carico della provincia, rilascia pareri sulle via, su autorizzazioni per abbattimento di piante o di siepi che sono protette, e inoltre affronta tutte le problematiche delle aree SIC e ZPS e della gestione del demanio forestale e delle comunanze agrarie, di cui noi abbiamo la gestione. Tra demanio e comunanze agrarie noi gestiamo circa 1500-1600 ettari di terreno. Anche in questo campo l'Unione Montana, tra le prime in Italia, si è qualificata facendo i piani di gestione forestale per tutti e certificando i boschi, in modo che laddove venisse sfruttato il legno ci sarebbe un prezzo superiore, perché è un legno di qualità. Tant'è che abbiamo vinto un bando con il commissario Castelli, una rete di impresa, per fare il pellet e il biochar, una sorta di carbone che viene messo nei campi e cattura la CO2, e una ditta provvederà a costruire il capannone con dentro i macchinari, un'altra alla commercializzazione, mentre la nostra società in house prenderà i boschi contrattualizzati con le comunanze agrarie o con altri privati e li trasporterà dopo averli tagliati a questo capannone. È un bando che di circa 4 milioni di euro. E stanno andando avanti i lavori. Il capannone è stato acquistato a Sarnano, adesso inizieranno, finite le pratiche burocratiche, anche i lavori materialmente utili per l'abbattimento degli alberi. Poi l'Unione Montana è l'unico ente della Regione Marche che è riuscito ad avere finanziato il piano delle green community. Perché questo? Perché in tempi non sospetti, badando alla biodiversità, che è un tesoro per un richiamo ambientale, turistico, per i prodotti tipici, eccetera, abbiamo avviato due contratti di fiume, uno quello del Fiastrone da Bolognola a Belforte e un altro quello del Fiastrella. Questa cosa ha fatto sì che il Ministero abbia prediletto il nostro progetto, e con questo progetto abbiamo attivato l'unica comunità energetica che già da un anno funziona nelle Marche, la CER Monti Azzurri. Perché magari sentite altri enti dice abbiamo fatto la comunità energetica, no, la comunità energetica non è l'insieme delle carte che uno mette insieme con un atto notarile, ma è una serie di impianti che producono e sono iscritti al GSE, e il contributo del GSE di 125 euro a kilowatt viene dato alla comunità energetica, la quale alla fine dell'anno, dopo che gli avanza magari un po' di corrente, la distribuisce alle famiglie fragili più bisognose, restituendo in termini economici il 40% nel nostro caso a chi la produce, il 40% a chi la sta abbassando quelli che la utilizzano, e il 20% è destinato alle famiglie fragili. Poi qualche anno fa, detto questo, voglio aggiungere che abbiamo vinto anche un altro bando per fare un'altra comunità energetica molto più grande, 13 milioni e 700 mila euro, con il commissario Castelli, e solo che lì non abbiamo la forza per mettere a gara 13 milioni di euro, abbiamo dovuto fare ricorso al partenariato pubblico-privato. Lo abbiamo fatto attraverso una esposizione di interesse sul sito, abbiamo selezionato alcuni privati ed ora il Ruppe sta preparando le carte per settembre, credo che parta anche questa seconda, che sicuramente non sarà una seconda organizzazione amministrativa, ma ci sarà una fusione per farne una sola e fare un'economia di scala. Detto questo, abbiamo già selezionato 256 impianti fotovoltaici sul territorio, facendo scouting prima di avviare la pratica vera e propria. Quindi l'Unione Montana, insomma, esamina i programmi, quello che si può fare, e poi trova le soluzioni. Tant'è che nel 2018 un comune, precisamente Monte San Martino, rappresentava la difficoltà di mantenere in organico il vigile urbano e aveva dispiacere doverlo mettere fuori pianta organica a disposizione, per cui nacque l'idea della cessione della funzione fondamentale all'Unione Montana. L'Unione mise in piedi un progetto per la gestione della funzione principale fondamentale della polizia locale, per un paio di anni gestita direttamente dall'Unione, ma poi i comuni continuavano a crescere e erano tantissimi, oggi siamo arrivati a 32 in tre province, riempivano lo spazio dell'ufficio bilancio e ragioneria e del personale. Decidemmo di procedere, come prevede l'articolo 31 del TUEL, la gestione di una funzione può essere fatta anche con un consorzio, e così abbiamo anche costituito il consorzio della polizia locale associata, consorzio Marche, di cui sono presidente, e che oggi annovera altre 40 unità e lavora su tre province, Fermo, Ascoli e
0: quanti Macerata. Comuni, Giampiero?
2: 32 comuni.
0: Beh,
2: Sì, però
0: un caso assolutamente raro e originale.
2: È originale, ha le sue difficoltà economiche, perché sappiamo sì. bene che i comuni stentano a pagare, mentre lì gli stipendi corrono tutti i mesi. Ma ci stiamo lavorando, e questa è l'idea anche del domani, perché la nuova legge sulla polizia locale ha previsto dei consorzi obbligatori, perché i comuni devono avere un vigile urbano, e lo devono avere per fare polizia locale, non per fare un amministrativo aggiunto all'interno degli uffici. Ecco, detto questo,
0: il vigile sulla strada, così si dice sempre, esatto, e esatto, non dentro l'ufficio,
2: esatto,
0: no?
2: Poi ci inventiamo tante soluzioni, buon vicinato, però l'erba è alta, i segnali sono scaduti, la segnaletica orizzontale non c'è. Ecco, se non c'è attenzione verso il territorio, purtroppo il territorio va in declino. Ecco, ci arrabattiamo su tante cose futuribili o da inventare, non invece ci focalizziamo sull'esatta ottemperanza di quando la norma prevede. Ci sono tantissime cose che sono state abbandonate, che i comuni non curano più, ecco, per cui bisogna, prima di fare le cose in più, pensare di far bene quelle per cui ci sono già i provvedimenti e le leggi opportune, ecco. In tutto questo discorso c'è un territorio che non è fatto solo dei servizi, ma è un grandissimo volano di turismo che si propone al pubblico con qualcosa che nessuno ci potrà togliere: l'ambiente. Noi abbiamo un territorio che è attraversato da diversi cammini, lauretani, francescani, francigena, il cammino dei Forti, eccetera, e questi cammini attraversano moltissime colline che sono piene di pievi che mantengono opere d'arte, hanno delle sorgenti di acqua eccezionali, e ora hanno anche tante piste ciclabili su cui l'Unione Montana ha puntato moltissimo. Basta dire che stiamo portando a termine la ciclabile a Badia di Fiastra Sarnano, siamo già arrivati all'Oro Piceno, è in appalto il secondo tratto, questa che noi abbiamo chiamato il corridoio ecologico metterà in condizione chi viene dalla ciclovia adriatica di risalire da Civitanova Coridonia fino alla Badia di Fiastra e di raggiungere il Parco Nazionale dei Monti Sibillini o proseguire per Sarnano e richiudersi a Porto San Giorgio. Naturalmente questa ciclabile di fondovalle incontra i diverticoli che ti portano sulle doppia cinta murarie di ogni nostro borgo medievale, dove sono nascosti pinacoteche, opere d'arte, botteghe artigiane e, non ultimo, perché gli italiani vengono presi per la gola, tante piccole botteghe di prodotti tipici locali che ci invidiano da tutto il mondo.
0: Ecco, Giampiero, allora guarda, siccome veramente ti ringrazio, ti interrompo perché qua sono arrivati due WhatsApp che ci stanno ascoltando e molto interessanti, dobbiamo rispondere. Avete sentito, ascoltatori, il panorama della gestione dell'Unione Montana? Devo dire, non se ne offenda nessun altro, non sono tutte così. Io penso, e non lo dico né per amicizia né solo per conoscenza personale, credo che l'impulso che Giampiero ha dato a questo territorio sia veramente eccezionale, per passione, per competenza. Ha quattro soldi, cari ascoltatori, se rapportiamo l'impegno che deve assumere lui rispetto ad altre cariche
2: io
0: che ci sono.
2: Io sono in pensione, per me la vita.

0: subito. Quindi quando dicono queste, io posso capire se parliamo di fisco, per carità, dogane, rimuovimenti, merce, cioè questo posso capire, ma quando si parla di permessi a costruire o permessi per qualcosa, un'attività, tu hai parlato del settore della biodiversità, dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, dell'energia, cioè io penso che tu sei un amministratore che puoi garantire risposte in termini brevi. Io vorrei capire chi scrive queste cose quando dice aggravio per le imprese, la burocrazia, dei costi. Qui ci abbiamo avuto dirigenti e amministratori, non siamo tutti uguali, no Giampiero? Tu lo sai, un permesso a costruire un capannone, se un comune ci mette più di 6 mesi, 8 mesi, entriamo in una patologia. Ma io penso che il normale sia che i nostri uffici, fatti spesso di persone competenti, poi c'è sta pure la pecora nera sfaticata, quante volte l'abbiamo detto, sono tutti vocati a rispondere. Questa è una cosa che personalmente a me fa male, figurati a te che zoppa pezzo che di questi permessi, attività di tutti i tipi che affronti, no, l'hai sempre cercato di affrontare con grande velocità, no?
1: Allora io
0: no, dico anche una cosa, lo dico agli ascoltatori, sì. Attenzione, io ho di fronte qua un presidente, quando vi parlavo e c'era 5 dipendenti, prima hai detto tu sì. Sta un momento, cioè 5 dipendenti. Mi ricordo che te le delibere dovevi scrivere te, sì, giusto? Sì, ecco, sì. Quindi voglio dire, no?
1: Stavo dicendo questo, io ho la fortuna di essere entrato da giovanissimo nell'ambito di un'amministrazione comunale e di esserci rimasto per 25 anni. Ma il comune era piccolino e poco dopo che sono entrato è venuto 1,5 metri di neve e io sono dovuto salire sulla ruspa, che poi io la sapevo portare, avevo la patente, è un altro discorso, una passione personale, e portare il pane a Villa d'Aria perché lassù il fornaio non ci andava. 2 giorni dopo è venuto il terremoto, per cui mi sono dovuto adattare anche per coloro i quali non avevano problemi al caso. E strada facendo non mi sono messo in condizioni di comando, ma mi sono messo a disposizione sfruttando quelle che erano le mie capacità, che all'inizio non erano come oggi. Oggi io, se mi metto seduto, faccio una determina, una delibera, un impegno di spesa, una liquidazione, una quietanza, sono in grado. Io tra l'altro sono anche abbastanza rigido sul procedimento amministrativo, perché in Italia va tutto bene, ma se per caso sbagli un pezzettino di carta, quello che ruba miliardi si salva perché c'ha i soldi, quello che ha sbagliato il piccolo invece rischiano. Però al di là di questo ho la fortuna di avere avuto dei periodi molto lunghi. Perché ho avuto dei periodi lunghi? Perché quando si amministra non bisogna mai far prevaricare il buon senso dalla necessità di far emergere il proprio io e il proprio partito politico. C'è un buon senso. Io, se viene un cittadino che mi prospetta un problema, il problema lo esamino. Se non c'è possibilità, allora, se non c'è soluzione non è un problema, se è un problema c'è la soluzione. Che cosa succede però? Che spesso la soluzione non viene accettata. Bene, se la soluzione non viene accettata, lì comincia e lì finisce. Io aiuto tutti, ma non chi vuole una soluzione che è per lui consona e piacevole. No, chi c'ha bisogno e gli va dato. Faccio un esempio semplicissimo che fa capire. Nel 2012 non c'era ancora questa organizzazione che abbiamo oggi per i servizi sociali. Oggi abbiamo i negozi della sorgente, che di fatto sarebbero i negozi della povertà, che io ho cercato di mettere in piedi e funzionano, perché se uno c'ha bisogno dei pannolini è inutile che gli diamo i pomodori con gli spaghetti come si faceva con i pacchi e poi li ritrovi dentro i secchi e l'immondizia, no? Abbiamo stabilito che presenta un ISEE se la situazione è tale da dimostrare la necessità, se non c'è quello che gli serve gli si compra e gli si dà, perché i problemi vanno risolti, non gli si può dire questo non ti compete, se c'ha bisogno bisogna glielo dai, e non ci dobbiamo soffermare.

0: lavorare su questo. In più, tante persone sono anziane e non vengono perché non possono venire, abbiamo messo il taxi sociale, li andiamo a prendere a casa e li riportiamo. Ma nel 2012 vigeva un altro sistema, si dava 300 euro di contributo a chi... Un giorno vedo passare una bella BMW a gabella bianca e siccome ha fatto lo stop davanti a me ho riconosciuto quella persona che il giorno prima aveva ricevuto 300 euro e era un albanese. No, mi perdonino senza nulla, perché non siamo senza tutti uguali, per carità, sì, io voglio bene. Però da lì ho subito messo sul tavolo una modifica che non poteva continuare ad esistere in quel modo. Bisogna che noi ci poniamo il problema, e qui faccio una piccola divagazione tornando nel sociale. Ora, se la popolazione nostra ha 10.700, mi sembra, persone che ha superato gli 80 anni, certo che quelle non gli serve il campo sportivo, non gli servirà, però dobbiamo sapere che le famiglie ci verranno a chiedere prima o poi una collocazione di fine corsa, e allora ci dobbiamo mettere al lavoro. Io ho incominciato da 2 anni, ieri mattina dalle 7 fino alle 9 ho avuto una call con 3 investitori cinesi, sono stato in Cina proprio per parlare di queste cose, e guarda caso dopo 2 giorni dalle stesse persone ci si è recato Tajani, quindi questo mi ha fatto onore, perché probabilmente stessi. Pensa le stesse cose che penso io, e stiamo cercando di mettere in piedi una struttura che per una parte, cioè i comatosi, non ha più bisogno dell'umano, perché non si trovano più le persone che fanno certi servizi. E allora come? In Cina siamo andati a vedere come i robot, la robotica sostituisce le persone, ma solo a quel settore, perché una persona anziana vuole vedere la faccia del figlio, non vuol vedere il robot. Bisogna questo che queste cose le manteniamo, perché una persona anziana si guarisce più con una chiacchierata di ascolto, e non bisogna mai dare torto a una persona anziana perché la si ferisce e la si ammala. Guadagna più mezz'ora di ascolto che non 10 pasticche che ti ordina il medico. Quindi su questo, ecco, a parte che sono la nostra storia, il nostro passato, se non sappiamo del passato non possiamo programmare.
1: Allora Giampiero, guarda, tu hai aperto tantissimi fronti, qui vedo gli ascoltatori sono attenti, cioè abbiamo 2 domande che adesso ti giro. E sospendiamo un attimo e ci sentiamo, dato che hai parlato di strade, piste ciclabili, viabilità, segnaletica orizzontale, verticale, tutta la gestione. Ci sentiamo il bandito, il campione di sul strada, Stradone, di De Gregori, bandito e campione. Poi proseguiamo, ma qui con Giampiero ci vorrebbero 20 ore, veramente. A tra poco, ascoltatori.

0: eccoci qua ancora, e qui stavo dicendo il nostro presidente, ripeto, il nostro ospite oggi Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montane Monti Azzurri, già sindaco per tante volte e poi una pluridecennale esperienza nell'amministrazione. Se avete potuto ascoltare, insomma, ci ha aperto un fronte enorme, dal sociale all'ambiente, all'energia, all'agricoltura, al turismo, alla cultura, cioè, e ci ha mostrato anche una passione non comune, questo gliene va dato atto. Adesso stavo leggendo due WhatsApp che sono arrivati, credo, Giampiero, di cittadini vicini un po' a casa nostra, perché i due quesiti sono i seguenti. Marco di Tolentino ci dice: che ne pensa il presidente del provvedimento sull'altezza dei comuni, cioè sopra adesso a 350 sei montano, 350 sbaglio, o sotto a 350 non sei montano. L'altra domanda invece ce la fa Silvano di Caldarola, che ci chiede, questa è una domanda che non so, penso ci dovremo dedicare altre tre trasmissioni, ma torneranno nei nostri paesi dopo il sisma? Perché sappiamo, io pure sono sfollato giù la costa, quindi diversi cittadini sono andati giù in attesa della ricostruzione. Torneranno, due quesiti: che ne pensi dell'altezza dei comuni e se ritorneranno? La grande sfida che tu stai già affrontando, quindi...
1: Allora, faccio subito una precisazione sulla prima domanda, perché secondo me va approfondito il valore del provvedimento della legge sulla montagna così come presentato, no? Allora, la butto là come risposta secca: a noi non ci serve niente, perché noi non siamo montagna vera. La legge sulla montagna la debbono fare per Cortina, le montagne vere. Quello che debbono rivedere sono le aree interne, perché il provvedimento per le aree interne,
0: ottima questa distinzione,
1: inventato da Barca, era un provvedimento eccezionale che si è affogato in una burocrazia dove non ci ha capito niente nessuno, perché se io facessi una domanda anche a un sindaco dell'area interne: che cosa ti ha portato a te il provvedimento delle aree interne di Barca? Adesso forse qualcuno mi dice lab, la casetta di legno per mettere le biciclette, altra cavolata che non serve, cioè, noi non abbiamo bisogno di una legge sulla montagna, noi abbiamo bisogno della riorganizzazione delle aree interne. Quando dico aree interne, dico una serie di comuni che debbono avere delle caratteristiche che sono uguali per tutti. Allora, l'ambulanza deve arrivare entro 20 minuti per legge? Bene, allora io entro 20 minuti ci devo avere il medico, l'ambulatorio, tutti quei servizi,
0: sì, a Monte San Martino, che sera,
1: esatto, però. questo per evitare che un anno chiudono tutti gli uffici postali, l'anno dopo li riaprono due volte alla settimana e mettono in condizione, cioè ci vuole una programmazione precisa. Ora, abbiamo fatto tante scuole nuove con il terremoto, dobbiamo dire grazie a Bocelli? Beh, diciamoglielo per cortesia, ma noi abbiamo pagato le tasse a Bocelli, non gli abbiamo fatto, ecco, perché altrimenti la sua bontà, per carità, grazie di cuore, eccetera, ma lì dentro adesso che cosa ci mettiamo? I pulcini? Se non abbiamo gli studenti, bisognava fare una riorganizzazione delle aree interne e stabilire dove mettere alcuni poli scolastici che siano professionali. Faccio un esempio: San Ginesio è l'unico polo che ha la misura per la qualifica per il legno, nelle Marche non ce n'è un'altra. Bene, non c'ha nessun iscritto. Ma com'è possibile, se a San Ginesio c'è questa misura e nelle Marche, a Treia, a Caldarola c'è la Lube che fa esclusivamente legno? Ecco, ci sono domande da farsi. La programmazione è fondamentale. Noi dobbiamo mettere in condizioni queste aree di avere una programmazione, punto. Dopodiché, se servono 100 lire e ce ne abbiamo solo 50, se l'organizzazione è uguale per tutti i cittadini, non si tireranno indietro per superare quelle 20 lire. Ma se continuiamo a fare delle disparità, la legge sulla montagna l'ha fatta il ministro Calderoli per casa sua. Bene, io da tanti anni in politica capisco pure le marchette, però se tu c'hai 5 figli e uno handicappato, non è che quello handicappato lo butti da Sparta, lo butti di sotto. Quindi questa è la realtà. A me la legge sulla... Poi andiamo a esaminare che cosa comporta questa legge sulla montagna. Intanto ci hanno messo o ci stanno mettendo una toppa dicendo che i requisiti vengono mantenuti anche per gli altri comuni che sono usciti. Nel mio caso ne sono usciti 5, ma non hanno perso niente. Perché? Perché le uniche risorse che potevano essere spese per i comuni nelle unioni montane sono i soldi della legge 18, che sono talmente pochi, circa 200.000 euro per ogni unione montana, che quando togli l'IVA e la progettazione sono molliche, quindi non è questo. Poi nel nostro caso abbiamo un bilancio che ci consente anche di fargli di soddisfare le richieste che il sindaco, anche se un comune fuori dall'area montana, ci fa. Non, questo assolutamente niente. Bisogna invece rendersi conto che i medici non avranno più una premialità se non sei comune montano, le scuole non avranno più un limite se non raggiungi, eccetera. I sanitari che lavorano su ospedali montani non prenderanno più incentivi. Ecco, questo è importante. Poi se uno compra un terreno in un comune non è area montana, l'atto notarile gli costa di più. Ecco, addirittura sembra che questo sia rientrato con quella toppa che dicevo, i contributi delle aree montane per artigiani e agricoltori non saranno più ridotti come adesso, ma saranno pieni. Però non ho visto lotte di Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato, quindi penso che abbiano risolto mettendo nel decreto toppa, insomma, queste iniziative. Io non mi preoccuperei tanto di non essere montano. Io vorrei che l'organizzazione delle aree SNAI, le aree interne, con tutti i loro provvedimenti venissero riviste, anche perché sulla legge della montagna ci sono 90 milioni di euro, sulle aree interne ce ne sono 307, quindi vado dove c'è più certo, soldi certo. Ma il concetto è organizzare il territorio in maniera omogenea e adeguata. Pensate che Cessapalombo è area interna, Camporotondo no. Quindi se io sto a Colfano, a sinistra della strada è area interna, a destra no. Beh, penso che questo provocherebbe una grande risata a chiunque sì. ne venga a conoscenza. Quindi questo è il mio pensiero.
0: E quindi a Marco e Tolentino avete sentito, qui Gian Piero ci ha fatto un trattato, io ho apprezzato molto la distinzione tra legge sulla montagna che ci vorrebbe quella sull'area interna, esatto. Ma hai parlato di programmazione. Quando parli di programmazione, tu lo sai, quella la devono fare gli amministratori devono essere preparati e vocati a questa missione. Non è, cari ascoltatori, una funzione che si acquisisce così per sorteggio, è dura. E quindi anche ai giovani diciamo: studiate, imparate, confrontatevi, la missione è importante, se siete preparati gestirete questo futuro. Qui mi pare che Gian Piero che ci dice: io ho 73 anni, ma mi pare che la mentalità è di uno de 30 che sta nella scuola tecnologica di Boston. Quindi Gian Piero, però dobbiamo rispondere, intanto salutiamo Franco Maiolati che ci ha raggiunto in studio e penso che è appassionato con me delle aree interne, ci ha seguito anche fino adesso, lo sappiamo. E Gian Piero, però qui c'è Silvano e Caldarola che ti pone un'altra cosa: ritorneremo
1: no.
0: nei nostri paesi?
1: No, lo dico
0: come no?
1: Lo dico con
0: un po'.
1: No, bisogna essere onesti. Lo dico con un pizzico anche di rabbia politica, perché un grosso errore è stato fatto, quello di portare la gente al mare quando c'è stato il terremoto. E oggi sono passati 10 anni, un bimbo di 2 anni con 10 ne fa 12, Quindi se vuole andare sullo Schirolle, a Civitanova, San Benedetto e Pianeggiante ci va, se lo porti a Caldarola, a Serra Petrona, non ci può andare. A parte gli amichetti che tutti i ragazzi si sono fatti, a parte le ragazze che hanno discoteca, eccetera, gli anziani una partita a bocce, un circolo, un ballo, una palestra ce l'hanno. Quindi
0: Pilates e piscina,
1: Pilates e piscina, le donne hanno il mercato tutte le settimane, per cui a mio avviso non torneranno, e fra qualche anno avremo circa 4.000 abitazioni vuote su cui non sappiamo che cosa metterci. Facciamo un ragionamento sulle abitazioni. Il costo di un'abitazione nelle aree interne prima del terremoto poteva stare intorno a 1.300, 1.500, 1.800, diciamo anche 2.000 se andiamo eccetera. Oggi con il terremoto ci sono stati spesi sopra, a carico dello Stato, 3.400 euro a metro. Quindi chi va a vendere la casa non la può vendere a 1.800 e quindi non le compreranno nessuno. Bisogna incominciare a pensare che cosa fare con queste abitazioni vuote. Bene, io me ne sto interessando, ho detto prima di essere stato in Cina, anche per questo, cioè bisogna incominciare ad avere dei rapporti con grossi player e a organizzare degli incontri per cercare di rimettere in circuito qualcosa come turismo. Noi sul territorio abbiamo 8 teatri storici, abbiamo costruito la rete museale dei Monti Azzurri, cerchiamo attraverso sempre quel sistema di servizi aggregati, perché un comune non può organizzare una stagione teatrale, qua l'eccezione Tolentino che ha 18.000 abitanti e poi zoppica pure Tolentino perché è stato colpito al terremoto prima che riprenda.
0: 2.000 ancora.
1: Con la rete museale, con la rete teatrale, stiamo cercando di abbinare e il ciclismo mountain bike, le piste, eccetera, e i cammini lauretani, francescani, francigini, eccetera, e le programmazioni teatrali che abbiamo in teatri che ormai sono restituiti alla comunità. Come devo dire che grazie a, non lo so, alla preparazione o alla furbizia o comunque alla puntualità, i bandi li faccio io personalmente, li rendiconto io, lo so fare ormai dopo questo, e allora arriviamo primi sul bando per la rete museale, prendiamo 150.000 euro, arriviamo primi sulla rete teatrale, ne pigliamo altri 80, arriviamo primi su Borghi in Jazz, che adesso andremo a partire, 18 comuni vogliono venire tutti con i Monti Azzurri, bene, ben vengano, importante, ecco, cerchiamo di portare un po'.
0: Non hai perso un euro sui bandi?
1: No.
0: E questo diciamolo, no?
1: Sì, beh, vabbè, perché l'Unione Montana non percepisce soldi se non faccio le uniche cose che percepisco sono 160-170 mila euro dal Ministero dell'Interno, ma che sono le premialità per la grossa mole di lavoro dei servizi aggregati, perché la Regione Marche non ha aderito alla convenzione con il Ministero, quindi noi della Regione Marche dobbiamo fare la domanda al Ministero dell'Interno per tutti i servizi aggregati che fai. A secondo del volume d'affari prendi i soldi. Io sono il quarto a livello nazionale, per cui è l'unica cosa, e questi soldi li riverso nei servizi che l'hanno generati. Per cui, dimenticavo, non abbiamo il canile di Tolentino, siamo partiti con 400 cani, importante. Oggi ce ne abbiamo solo 130 grazie alle volontarie del Dolci Musetti, che sono bravissime. Abbiamo ospitato Licia Colò, che ci ha fatto complimenti, abbiamo ospitato Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia. Anche lì però ci vuole un controllo quotidiano, perché
0: scusa Giampiero, quindi vuoi dire che i cani lì vengono prelevati, ci avranno nuovi padroni?
1: Sì,
0: diciamo,
1: sì, sono stati adottati.
0: Questo è importantissimo.
1: Sì, certo, importantissimo. Dobbiamo dire grazie anche al grande mecenate Franco Moschini, che È vero. Qualche anno fa, non ricordo bene se il 2016, ci diede 35.000 euro con cui abbiamo messo in piedi le lampade per fare il caldo. I nostri cani dormono sulle lettighe di tela, hanno le lampade per il caldo. L'Università di Camerino, abbiamo la convenzione, ogni 3 mesi gli pulisce le orecchie, taglia le unghie, fa l'analisi del sangue, ci fa progetti sperimentali con i cani anziani, c'è il veterinario direttore che è bravissimo. Ecco, nonostante tutto, magari uno vede una porta arrugginita, ma noi dobbiamo pensare al benessere del cane, no alla bellezza della villa.
0: Grande messaggio questo. La sensibilità sugli animali, affezione, insomma, è importantissimo.
1: Adesso stiamo partendo anche con il comune di Tolentino e di Caldarola, è un'associazione che si è costituita, stiamo partendo con il gattile, perché questa associazione sta chiedendo uno spazio, glielo abbiamo messo a disposizione, il comune di Caldarola ci ha ceduto una casetta di queste di legno, il comune di Tolentino lo spazio per appoggiarla lì adiacente al canile, e l'Unione Montana lo mette in funzione.
0: Caro Giampiero, qua il tempo ci è scaduto, però io ti devo ringraziare perché veramente anche per me è stato un grande ripasso di tutti i temi amministrativi. E cari ascoltatori, avete sentito la sfida che ci abbiamo del nostro territorio, delle aree interne, senza il quale non c'è poi speranza per tutto il territorio, sia chiaro. Qui Giampiero ci ha parlato di tutte le sfide, ma di tutte le sfide di attrazione di questo straordinario territorio, perché sicuramente a darci questa bellezza ci ha pensato il Signore, però poi gli uomini bisogna che lavorano per mantenerlo. Quindi Giampiero, guarda, veramente ti ringrazio e in bocca al lupo per il prosieguo di questa missione. Grazie. Ci ritroveremo, perché i temi tu li hai accennati
1: a disposizione,
0: ma ci dovremo ritornare e ci ritorneremo, faremo anche un confronto con Franco, che è un animatore culturale e straordinario.
1: Bisogna parlare di queste cose lontano da assemblee che hanno scopi e fini politici.
0: È solo questo.
1: Io,
0: politica che apprezziamo, per carità,
1: sì, no,
0: però
1: allora, secondo me la politica è questa, però spesso viene confusa perché quella dei partiti la fa da padrona. Ora,
0: bravissimo,
1: io non ho nessuna tessera, faccio delle cose che sono totalmente non di sinistra, di più, no? Perché l'ambiente, esatto, eccetera, però mi dicono che sono di centrodestra. Io uso solo un equilibrio e un'equidistanza applicando il buon senso. Voglio rispetto. Se una persona di qualsiasi non ha i requisiti etici, eccetera, io non è che non ci parlo, ma ovviamente non mi attrae, e ne traggo le dovute conclusioni tenendo la debita,
0: certo,
1: distanza,
0: che
1: elegantemente.
0: Ne riparleremo magari dopo lezione a Macerata, se continueranno, eccetera. Però certo che Gabere, quando ci dice ma cos'è di destra, cos'è di sinistra, e ce lo dobbiamo chiedere, perché la programmazione che hai detto te, ci sarebbe bisogno di qualcosa di sinistra, qualcosa di destra, qualcosa di centro.
1: Ma il buon senso,
0: il buon senso. È vero.
1: Se uno c'ha bisogno di un bicchiere d'acqua, è inutile che gli porti una penna, che c'è fa con la penna.
0: Grazie Giampiero, grazie. E sulla sfida, se ritorneranno i nostri cittadini sfollati, torneranno alle nostre zone, concludiamo con Serena Brancale, Ritorno al mio paese, canzone recente. E cari ascoltatori, buon fine settimana, buon venerdì e buona festa della Repubblica, dato che ci risentiremo venerdì prossimo, e a presto.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da

aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Par Caroli Sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Par Caroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Par Caroli Sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta, sono stati realizzati progetti importanti, sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Par Caroli Sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Par Caroli Sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Par Caroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Par Caroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Par Caroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
2: Diciamoci la verità, a Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Par Caroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Par Caroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
3: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, I riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
4: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi Peppa Caroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi Peppa Caroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
5: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
8: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, benvenuti a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Siamo ormai alla chiusura del mese di maggio. Ci raccomandiamo a Maria Santissima perché questo mese che è passato così in fretta ci ha visti forse poco impegnati nella preghiera, ma sono sicuro che nelle nostre famiglie abbiamo cercato di essere uniti a Gesù. Il primo brano che vi voglio presentare è la famosa consacrazione al cuore immacolato di Maria, che viene da Medjugorje e che oggi vi presento come consacrazione, come affidamento al cuore immacolato di Maria. Ecco, dalla voce di Anna e dalla voce mia, consacrazione al cuore.

Dopo esserci rivolti a Maria, ci rivolgiamo a San Giuseppe perché abbia pietà di noi, perché ci aiuti, ci porti lui davanti al trono di Dio a chiedere perdono dei peccati che abbiamo commesso, ma più che altro affidarci a lui, che lui sempre ci sostiene. Ecco a voi, affidamento a San Giuseppe.

abbiamo da poco ricevuto lo Spirito Santo, continuiamo a chiedere lo Spirito Santo attraverso i suoi santi doni. E a voi vi faccio ascoltare quindi il canto Spirito di Sapienza, tratto dal libro di Isaia. Ascoltiamo.

Ed infine, per chiudere proprio il nostro mese di maggio, ecco a voi nell'ombra della sera. Continuiamo a pregare con il Santo Rosario, soprattutto per la pace nel mondo, soprattutto che il Signore sempre ci assista. Ecco a voi quindi nell'ombra della sera.

cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Chiudiamo il mese di maggio. Abbiamo invocato durante questo mese Maria, il suo aiuto, la sua protezione. Sempre a lei ci siamo rivolti perché nel mondo ci fosse la pace, perché nel mondo regnasse un po' di più il bene. E così per la chiusura di questo mese di maggio invochiamo ancora Maria con il canto dell'Alleluia. Regina Celi, letare Alleluia. Con questo pensiero vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Maria.

Regina cena, metare, alleluia. Qui a qui ero visto postare, alleluia. Resurrezzo, resi condizi, alleluia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, Radio Noa, abbiamo in collegamento Radio Cristiana Monina. Ciao Cristiana, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno,
0: eccoci
1: buongiorno
0: qua
1: a tutti voi.
0: Velista, imprenditrice, fondatrice della Monina Corporate Sailing. Allora, vela, Cristiana, raccontaci un po', tu sei peraltro di Civitanova, quindi dove c'è il mare, no? Tanti velisti, c'è anche un bel gruppo di velisti, c'è una bella storia, diciamo, nella vela.
1: Assolutamente sì, devo dire che sono cresciuta al Club Vela Porto Civitanova, per me è casa, perché poi è vero, sono 20 anni che vivo a Roma, ma ho tutta la famiglia a Civitanova, quindi sono super legata a questo territorio che reputo veramente unico.
0: Quando ritorni, mi raccomando, fatti sentire.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché dovrò risentirmi con la presidentessa del club, no?
1: Cristiana Mazzaferro.
0: Guarda caso, Cristiana anche lei.
1: Sì, sì, sì, sì, per me è stato sempre un grande punto di riferimento. E poi Cristiana ha vinto 2 mondiali di derive e devo dire che sta portando avanti il Club Vela in un modo eccellente, quindi grande attività per i giovani, e poi è questo che dobbiamo fare, no? Dopo
0: certo,
1: il
0: Club
1: Vela dobbiamo trasferire le nostre passioni, il nostro amore per questo mondo alle giovani leve.
0: Giustamente.
1: E anche questo è il mio primo obiettivo.
0: Poi entriamo nel merito. La vela tu ce l'hai nel sangue, perché hai iniziato addirittura a 9 anni.
1: Ho iniziato a 9 anni e dico sempre, racconto che a 9 anni odiavo la vela.
0: No, questa non la sapevo, sì, non l'ho letta da nessuna parte.
1: Sì. Odiavo proprio la vela, perché amavo la ginnastica artistica, il pattinaggio su strada. Quindi non volevo far vela. Però vi devo dire che la vela è uno sport che porta via tanto tempo, perché mentre qualsiasi altro sport un paio d'ore hai finito, vai in piscina, nuoti un'ora, invece la vela devi prendere la barca, devi prepararla, armala, cambia i vestiti, esci, quando torni devi togliere tutto il sale dalle attrezzature, dall'abbigliamento, devi aspettare il vento, quindi a volte spesso capita di stare in barca una giornata intera, e quando siamo piccolini per un genitore è qualcosa di sano, perché chi lavora è l'unico modo per far fare dello sport e tenere i figli impegnati la giornata intera.
0: Però questo ti ha maturato, no?
1: È
0: sacrificio, sì, certo.
1: Assolutamente sì, questo mi ha maturata, mi ha fatto crescere, mi ha forgiata. Ed è il mio stile di vita e di affrontare qualsiasi cosa.
0: Senti, nella categoria nella quale tu ti sei un po' specializzata e hai vinto dei titoli è la categoria laser. Ci vuoi spiegare un attimo, o vuoi spiegare ai nostri ascoltatori la categoria laser qual è? Che credo che sia la categoria promozionale.
1: È una barca piccolina dove al mondo ce ne sono quasi 200.000, se non ricordo male. A Civitanova anche lì abbiamo dei grandissimi atleti, Alessio Marinelli, che nonostante abbia la mia età come continua a vincere ed è bravissimo, perché lui è proprio il sinonimo di tenacia, determinazione, ed è una barca che ha una vela, si va da soli a bordo, e quindi che cosa accade? Che tutti i risultati o tutti gli insuccessi dipende prettamente da noi.
0: Certo.
1: Quindi ci insegna a non dare le scuse ad altri, no? Quindi quando sbagliamo, sbagliamo noi.
0: Certamente.
1: E anche qua un altro punto di forza, di crescita, quando si è soli in mare, freddo o caldo, comunque ce la dobbiamo cavare da soli.
0: Senti, noi abbiamo visto anche determinati aspetti, no? Cioè tu ci hai parlato della preparazione, quindi piuttosto lunga e quant'altro, però tu sei anche... Dovete essere tutti degli esperti nelle condizioni climatiche, no? Comunque come saper sfruttare il vento, no? In queste piccole imbarcazioni. Poi arriviamo.
1: Sì, bisogna sapere come sfruttare il vento, dobbiamo imparare a conoscere la meteorologia, a conoscere, ad allenarci fisicamente, conoscere lo stato in cui il fisico può rendere di più e di meno, conoscere appunto come dobbiamo alimentarci, come dobbiamo vestirci, come dobbiamo posizionarci rispetto al nostro avversario,
0: certo,
1: come ascoltare un allenatore, quindi sono tante le variabili, come qualsiasi altro sport questo, quindi diciamo di grande insegnamento. Diciamo che la vela in più diciamo che ha a che fare con la natura, quindi se c'è un calo di vento, una raffica in arrivo, non sempre dipende da noi, no? Quindi
0: certo,
1: dobbiamo anche adattarci a ciò che abbiamo in quel momento.
0: Senti, nel frattempo la regia ci ha passato una telefonata per te. Allora, sì, ascoltiamo.
2: Sì, buongiorno.
0: Ecco, Francesco.
2: Francesco Ciccarelli.
0: Francesco è un giornalista, Cristiana.
1: Sì.
0: Sì, è un giornalista, sì, di Macerata, trapiantato a Roma.
2: Buongiorno. Ok. Allora, innanzitutto resterò con voi tutta la trasmissione adesso, quindi
0: bene,
2: ascolterò volentieri. La prima domanda che voglio fare all'ospite di oggi è comunque chi è stato il primo mentore che l'ha portata alla passione per la vela?
1: Qual è stato il primo vento che mi ha portato
0: mentore,
1: alla vela?
0: Mentore.
1: Ah, allora, il mentore. Allora, diciamo tutti i ragazzi che frequentavano il club vela quando ero piccolina, quindi per me loro erano, vabbè, no, in primis i miei genitori, mio padre e mia madre. Che comunque mi hanno proprio indotti in questa disciplina, e poi vedere tutti i miei compagni di squadra che andavano in barca, e quindi li vedevo arrivare con le prime medaglie e trofei, e quindi mi immedesimavo. E poi abbiamo avuto un primo grande coach che non posso dimenticarlo, Nena Bialli, che ha ci ha proprio cresciuti anche a volte cercando di essere molto duro con noi, però è proprio questo che ci ha aiutato nella crescita.
0: Ci vuole ogni tanto, vero,
1: sì,
0: Francesco?
1: Sì.
2: In tutto, caro Euno, ma nello sport in modo particolare, come approcciava al nostro ospite, voglio chiedere anche questo: come approcciava lo sport insieme alla scuola, perché è sempre, sì, il primo valore da tenere conto, di cui tenere conto.
1: Bravo Francesco, bravissimo, bella domanda questa. Allora, ai miei tempi, perché ormai ho qualche anno, si diceva
0: sei
1: sempre o vai a scuola, no, o studi, sì, o fai sport. Quindi bisognava studiare il doppio, e poi quando non tutte le materie erano perfette per noi, ma quando non riuscivamo a capire, i genitori ogni tanto una sberla e ci facevano studiare. Poi devo dire che i miei mi dicevano: ok, non è importante che tu abbia 8-9, però comunque la scuola è in primis. Ora devo dire che i grandi campioni li vedo e riescono a portare avanti gli studi, e allo stesso tempo riescono ad avere dei risultati eccellenti nello sport, perché magari è più semplice seguire le lezioni anche a distanza. Quindi diciamo che ora non ci sono scuse, quindi per essere grandi campioni dobbiamo essere anche acculturati, quindi la cultura,
0: certo, certo,
1: è la prima cosa nella vita.
0: Lo vediamo anche nelle altre discipline, no? In primis, sì, lo sci, perché ho visto che hai postato nella tua pagina anche quando ci sono stati, sì, campioni, no, sì, le Olimpiadi, sì, Bacco, quindi dai. Bene, bene. Sì. Senti, sì, tu praticamente hai ottenuto dei grandi risultati nella vela, ma soprattutto un europeo hai conquistato nel 97, nel lontano 97.
1: Sì, sì, nel 97, sì, e anche lì devo dire che è stato un risultato eccellente, ma al di là, perché ho capito che non dobbiamo mai darci i limiti. Allora, in questo momento com'è non ho finito di fare le regate, perché sono a Livorno, che tra poco, oggi partiremo per una regata lunga da Livorno a Puntale in Toscana. In questo momento stiamo andando con tutto l'equipaggio a bordo, quindi sto salendo in un pulmino, mi sentirete più caos.
0: Tranquilla, ma questo lo sapevamo, non l'abbiamo detto, però ecco, ci fa piacere questa tua cosa. Poi io volevo un attimino approfondire prima di lasciarti, ovviamente. Sì. tu poi sei diventata team manager e skipper, no, in alti, dal 2006 praticamente, però hai fondato la, la Cristiana Monina Nautical Event.
1: Corretto. Corretto, ed è una società proprio che utilizza la vela come strumento per connettere, aggregare, formare, vivere delle esperienze in barca, come dicevamo prima, per far emergere poi tutti i valori che lo sport in generale ci dà.
0: Certo, senti, nel frattempo tu però sei diventata anche evidentemente, date le tue caratteristiche, anche i tuoi successi, ma sì, soprattutto perché sei empatica, sei diventata anche commentatrice televisiva, quindi hai avuto anche dei successi in Rai con la 7, eccetera, eccetera. Hai commentato addirittura con Rai Sport la Barcolana per 3 anni, la famosa regata.
1: È una regata bellissima dove sulla linea di partenza ci sono oltre 1800 barche ogni anno, e devo dire che è stata un'esperienza unica, perché viverla l'ho sempre vissuta dal mare a bordo, e per 3 anni ho avuto la possibilità di viverla dall'alto, dall'elicottero, quindi qualcosa di unico.
2: Poi sicuramente, scusa Euno, ha avuto anche un bel maestro il nostro ospite, perché c'era in Rai, c'è Giulio Guazzini, che non ha mai scherzato per quanto concerne la vela. Sicuramente il nostro ospite l'avrà conosciuto e avrà avuto parecchi esempi di come si commentano queste cose, di come si commentano questi eventi di vela.
1: Sì, sì, Giulio Guazzini è un carissimo amico e abbiamo lavorato insieme diverse volte, e lui è veramente l'enciclopedia della vela italiana, quindi è sempre un piacere lavorare con lui, perché anche la Coppa America la conosce in profondità, anche perché l'ha sempre seguita dai tempi di Azzurra di Cino Ricci. E poi sì, diciamo che è tuttora un punto di riferimento per tutti quanti noi.
0: Bene, senti, tu sei anche commentatrice, no, della Coppa America. Come la vedi in questo momento la Coppa America? Anche perché tu hai fatto degli eventi legati alla Coppa America, ma con New Zealand, addirittura hai curato addirittura l'ospitalità per loro.
1: Sì, sì, sì, infatti la scorsa settimana ero a Cagliari per l'America Cup e abbiamo gestito a bordo di un catamarano l'hospitality per uno degli sponsor dell'America Cup, Ferrarelle, e per il Team New Zealand. Quindi diciamo che è ancora un'altra visione di vivere uno sport, di vivere questo mondo. E vedere da vicino queste barche che volano sull'acqua ci fa capire che nella vita dobbiamo continuare ad adattarci, ad allenarci e a crescere.
0: Certo.
1: Perché dico, dopo così tanti anni, se mi dicessero sei in grado di timonare una barca di Coppa America, sicuramente no, quindi dovrei rivedere le mie competenze.
0: Ah, però vedi, accidenti, no, perché esatto. Senti, ma come vedi in questo momento il nostro equipaggio di Luna Rossa rispetto a New Zealand?
1: Bene, benissimo, perché abbiamo dei giovani talenti, Marco Gradoni, che è un ragazzo giovane di 22 anni che da 16 anni ha vinto 3 campionati del mondo consecutivi, quindi oltre alle competenze penso che sia proprio, abbiamo un mindset, una mentalità vincente, e poi vedo che si stanno preparando molto bene, quindi non diciamo nulla,
0: incrociamo le dita,
1: diciamo l'edizione giusta.
0: Senti, prima di lasciarti, l'attività sportiva come riesci a conciliarla con il lavoro della tua società e soprattutto come cronista televisiva?
1: Ma allora, quando ammetto che adoro ancora tantissimo la vela, quindi quando posso, ecco, con giornate come oggi cerco di andare in mare e di vivere tutta la parte bella di una regata con tante barche, ritrovare amici, quindi l'ambiente è sempre una sana competizione. Certo. Poi quando siamo in mare siamo tutti agguerriti, ma a terra c'è sempre un bellissimo clima.
0: Senti, tu ci devi promettere di ritornare in trasmissione, perché vorrei approfondire invece quello che fa la Monina Corporate Sailing. Se sei d'accordo, magari sì, anche in un notturno, se non hai la disponibilità il sabato mattina, perché ovviamente sabato io ho lo spazio dedicato allo spa.
1: Prometto così, che tornerò.
0: Il futuro di Cristiana, poi ti lasciamo.
1: Beh, sono tanti progetti, ma il primo, come dicevamo prima, è cercare di divulgare il più possibile i valori che questo mondo ha dato a me e possiamo poi trasferire ad altri.
0: Bene, bene, ti ringraziamo.
1: Ti
0: Cristiana,
1: buon,
0: si dice buona regata? No, non si dice
1: no,
0: buona, buon vento, no? Mi sembra buon vento.
1: Buon divertimento va benissimo. Neanche buon vento, io vado sempre con il buon divertimento.
0: Ah, perfetto, buon divertimento allora.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccione, a presto allora.
1: Grazie ancora, buona giornata.
0: Buona giornata,
1: grazie.
0: Cristiana.

0: Sabato Sport. Quando lo sport chiama, noi cominciamo a giocare. Con Euno Carini su Radio Nuova in Blu è Sabato Sport.
1: Eccoci qua, seconda parte del nostro Sabato Sport. Al telefono abbiamo Sandro Santomo e Francesco Ciccarelli. Eccoci qua, ragazzi, ci siete?
2: Buona giornata.
3: Buongiorno Santomo.
4: Ciao, buona giornata a voi.
1: Sandro, senti, io volevo riapprofondire insieme a voi l'argomento che avevamo toccato la scorsa settimana, qualche giorno fa, insomma, ecco, su Alex Zanardi, no? Anche perché quello che sta succedendo, questi ragazzi che si ribellano, che nelle scuole aggrediscono i professori e quant'altro, c'è qualcosa che non funziona nella nostra società, che dite voi?
4: Chi parla prima?
1: Vai te Sandro, dai.
4: Ma io non c'ho la bacchetta magica, so solo quello che penso sia successo a questa società, ma che viene con una scivolata della società precedente. Cioè, i danni non sono, adesso sono i danni, è come due ragazzini che si mettono a giocare a pallone, rompono il vetro, ma non è colpa che hanno rotto il vetro, e che non dovevano giocare in quel punto dove ci sono molte vetrate.
1: Certo.
4: Allora, quando i genitori, lo Stato ha detto genitore 1, genitore 2, e già lì sbagliamo. Il genitore è un genitore, non è uno o due. E il genitore non è un amico dei figli. Il genitore è un genitore.
1: Sono un educatore, certamente.
4: Deve essere un educatore.
1: Secondo voi, dico questo, no? Mancano degli esempi, no? Così entriamo nel vivo di questo, di questo dibattito, no? Mancano probabilmente dei buoni esempi, no? In questo momento.
4: Infatti mancano, perché sono mancati i genitori, è mancata la base. I ragazzi, io lo dico tante volte, no, ripeto, non ho la bacchetta magica, perciò non posso essere quello che risolve. Però ripeto, una generazione è saltata completamente, i ragazzi non hanno più un sogno, non c'è più i sogni, non
1: poi c'è questo spirito di emulazione che grazie purtroppo i social fanno vedere che sono probabilmente impuniti e pensano di poter far tutto, perché cioè quel ragazzino in Sicilia che entra in classe con il casco per non farsi riconoscere, poi tutti quanti sapevano chi era, insomma, praticamente aggredisce un professore, come poi l'altra professoressa lo stesso, quindi sono due esempi uno dietro l'altro. Allora, secondo me manca quello che tu hai detto, cioè c'è un passaggio di mezzo che è mancato nella nostra società.
4: È saltato.
1: Probabilmente troppo lassismo, forse venivano i nostri figli, quindi parliamo dei nostri figli che forse li abbiamo lasciati andare anche noi, forse troppo, oppure i nostri figli probabilmente presi dalle regole sofferenti dalle regole, probabilmente hanno cominciato a fare qualcosa di più leggero loro.
4: Scusami l'interruzione, ma stai dicendo cose giuste, però nemmeno te sai trovare la soluzione. Qui dovremmo rifare quello che si dice un passo indietro. Nessuno lo farà mai più questo passo indietro, e noi ci dovremmo aspettare, e non sono un mago, ancora più danni grossi avanti, più andiamo avanti, perché i ragazzi stanno chiedendo aiuto. Non sembra, perché uno dice come cortellata qua, cortellata là, cortellata su, ma i ragazzi non ci capiscono più niente. Quando uno squilibrato, a me non mi interessa se è straniero o no, perché poi tra parentesi sarei italiano, uno squilibrato prende una macchina e si lancia a 100 km all'ora
1: contro la folla, sì.
4: Contro la folla, e li cerca, cioè dalle immagini si vede che li cerca per travolgerli, e tu sai, ASL, sto parlando della ASL, lo teneva in cura, poi questo non si presenta più, che ASL è sbagliato, perché quello non doveva avere la patente. Poi mi potrai dire sarebbe andato in giro col coltello.
1: No. Però intanto doveva essere bloccato. Però entriamo subito nel vivo del nostro discorso di Zanardi. Questa mattina. Adesso, ecco, esatto. Zanardi invece ha dato un esempio.
4: È un esempio che però nessuno se domani ci sarà un altro pilota che perderà le gambe, non sarà Zanardi, perché lì proprio devi esserci nella testa. E Sinner c'ha dei genitori fantastici per me, cioè basta vedere i genitori che sono dietro. Zanardi ha avuto una famiglia intorno a lui, nonostante un handicap che vorrei sfidare chiunque, ma non è una sfida bella averla. Zanardi, il figlio diceva che rideva anche quando mentre cucinava a casa.
1: Sì, esatto. Esatto. Allora, però ecco, dietro ci sono degli esempi, sia Sinner, quello che tu dicevi, di Zanardi, c'erano delle famiglie molto umili, quindi non è che venissero tutti e due da famiglie super ricche, no? Per cui ecco, diciamo che hanno avuto un esempio in famiglia.
4: È uno, perché non voglio dire il nome, ma forse lo capiranno tutti. Un figlio di uno dei più ricchi d'Italia che è morto. Uno dei più ricchi, c'era stato un certo periodo che lo volevano fare anche Presidente della Repubblica, e questo si è preso, si drogava, andava in Africa a drogarsi in massima libertà perché aveva la possibilità con i soldi di andare in Africa a drogarsi, una cosa, poi si è buttato giù da un ponte alto 70 metri dell'autostrada. Eppure uno, la domanda è, ma cosa, non gli mancava niente? Forse, adesso cercherò di far capire chi era, forse gli mancava una macchina, ma il padre gliela poteva costruire facilmente, non era un problema.
1: Certo.
4: Ieri, non più tardi di ieri, io mi sono riguardato lo sceneggiato su Enzo Ferrari, e se qualcuno vuole capire quello di cui stiamo parlando in questo momento, Enzo Ferrari nello sceneggiato fatto da Sergio Castellitto in maniera fantastica, a un certo momento lui dice al suo, quello che poi era diventato il suo
1: segretario
4: Gozzi, autista, Gozzi gli dice, ma scusa, ma non ci abbiamo una lira? No, sai cosa ci abbiamo noi? Gli fa Enzo Ferrari e gli indicava il cervello, ci abbiamo i sogni. E i sogni non ce li porterà via nessuno.
1: Esatto.
4: Se noi abbiamo un sogno, quel sogno sarà. E dai, i ragazzi oggi.
1: È probabilmente. Allora, per ritornare al discorso, se no, facciamo i voli bindarici. Alex Zanardi praticamente aveva un sogno, no? Quindi, come tanti ragazzi dell'epoca, io ce l'ho avuto come avversario nel 1990, e ricorderete, lo dicevo la scorsa volta, nella squadra di Formula 3, Zanardi muoveva i suoi primi passi insieme a Jacques Villeneuve, il figlio di Villeneuve, insomma, ecco.
4: Sì, sì,
1: nel 1990 Zanardi da lì ha avuto una carriera fulgida, no? È arrivato in Formula 1, forse ha avuto poca fortuna, diciamo, in Formula 1, poi è andato in Formula Kart, dove ha ottenuto due bei campionati dominando quel campionato americano, no? E lì era diventato. Poi un tragico incidente gli portò via quel sogno che lui aveva, ma nonostante tutto, partiamo dalla sua frase quando si è risvegliato dal coma indotto, che gli avevano dato, quando che si rivede le gambe e dice pensiamo alla parte diciamo positiva del suo corpo, cioè da metà in su. Positivamente parlando.
4: Scusa, non ha detto proprio così, ma sai perché ti interrompo? Perché è molto bella proprio la frase sua. Ha detto, ho perso molto di meno di quello che mi è rimasto.
1: Sì, esatto.
4: Cioè,
1: sì, io l'avevo tradotto, diciamo.
4: No, perché non hai sbagliato, non ti voglio allungare la cosa. Però lui ha detto, ma perché piango di 20 centimetri di gamba quando mi è rimasto un metro e mezzo di corpo? E c'è tutto in questa parte del corpo.
1: Facciamo dire qualcosa anche a Francesco.
4: Sì,
1: che
4: sì,
1: dici,
4: prego,
1: te?
4: Francesco, prego.
2: Allora, intanto bisogna dire due cose, che condivido in toto quello che avete detto, e soprattutto bisogna che i genitori stiano molto più attenti alla crescita dei figli. Andando in giro vediamo molti genitori che invece di occuparsi dei figli stanno nei bar, e i figli vanno a zonzo senza una meta, e questo è importante sottolinearlo, perché da qui si possono cambiare le cose. Per quanto riguarda Zanardi, sottoscrivo anche in questo caso, perché per due motivi. Uno, perché quello che dicevate mi è stato anche confermato in una recente intervista che ho fatto con Mario Cartechini della Club Corridonia OTM, che abbiamo intervistato sabato scorso.
1: Giusto. E
2: lui mi confermava la stessa cosa che Santomo stava dicendo, e mi diceva anche che durante la manifestazione che venne organizzata a Corridonia dal Club Corridonia OTM, Zanardi
1: parliamo di ciclismo, dillo.
2: Esatto, Zanardi ebbe di paraciclismo. Zanardi ebbe un incidente, fu portato al pronto soccorso di Macerata per le necessarie cure. Ha detto che gli misero 30 punti sul braccio, però lui volle uscire dall'ospedale per andare alle premiazioni, ma invece di andare a fare sul palco, scelse di stare in mezzo a un gruppo di ragazzi che aveva bisogno del suo calore e della sua esperienza, e questo dimostra in che modo era fatto Zanardi. Poi ho avuto modo di vederlo nel 2016 ai giardini del Quirinale. Non ci potevi parlare perché erano tanti gli atleti premiati dal Presidente della Repubblica in quel caso, però potevi vederlo e dovevi vedere che razza di allegria aveva, stando in
1: sempre
2: mezzo,
1: sorridente,
2: sì, a paratleti ed atleti. Cioè era lui che magari nei momenti delle morti della cerimonia, perché come sai le cerimonie di questo tipo hanno anche dei momenti istituzionali e dei momenti morti, era lui che rallegrava tutti, paratleti e atleti non disabili, insomma.
1: Certo.
2: Quindi trascinava il pubblico, era un portento da questo punto di vista.
1: Senti, io vorrei che commentassimo insieme queste due dichiarazioni, una di Autosprint e una del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Parto dall'ultima. La scomparsa di Alex Zanardi priva l'Italia di una figura straordinaria, simbolo di determinazione, coraggio e amore per la vita. Con la sua dignità, la sua forza d'animo, il suo sorriso, ha saputo trasformare la sofferenza in testimonianza. Invece Autosprint dice: Zanardi, il ricordo di un uomo inimitabile, eroe ma soprattutto esempio. Ecco, da queste due dichiarazioni, due testate di un membro del governo, ma soprattutto degli Autosprint, vorrei che commentassimo insieme qualcosa.
4: Io commento, ma lo commento con l'amaro in bocca, perché in Italia siamo bravi a fare i monumenti alle persone dopo. Noi siamo bravi a fare i monumenti alle persone dopo. E questa è una grossa tristezza, perché come siamo bravi a mettere il semaforo dopo che c'è scappato il

0: posto deve andare all'estero. Che speranza hanno i giovani oggi? L'unica speranza è quella di andare in televisione, sui giornali, perché hanno coltellato uno. Ecco qual è la loro speranza. Io chiuderei, se mi permetto di rubarti 4 secondi, ma proprio 4-5 secondi. Io ho un figlio che ha giocato a pallone, ha tirato su altri due figli che giocano a pallone, e ieri un figlio, mio nipote, 16 anni e un mese, ieri ha firmato come professionista del calcio. Però sto ragazzo, un giorno il padre gli ha domandato: ma perché non esci con i tuoi amici? Dai, sono tutti in piazza lì. E il figlio l'ha guardato e gli ha detto: no babbo, io non esco fuori, quelli hanno il coltello in tasca.
1: Ecco.
0: Se tu non li tiri su come si deve, i ragazzi se vanno persi. Io non piangerei i giovani stanno solo facendo quello che i grandi gli hanno insegnato di fare, fregarsene. Perché tutti questi femminicidi? E qui non è la trasmissione, parliamo di sport.
1: No, perciò, esatto.
0: Perciò chiudo subito.
1: Sì, no, no,
0: capito,
1: no, no, no, non confondiamo. No, sì, non confondiamo, Sandro, perché sennò andiamo fuori, andiamo fuori tema.
0: Perché parliamo di Zanardi.
1: No, stavamo parlando di Alex, che è stato un grande. Una persona che era abituata praticamente ad affrontare la vita a 300 all'ora, no? Poi però era molto con i piedi per terra, perché una vita normale lui l'ha vissuta, secondo te?
0: Hai fatto una battutaccia, scuso gli ascoltatori, lo scuso io, uno, perché gli è scappata una battutaccia, però va bene, non ste perdoniamo, uno.
1: Allora, lui diceva questo, che praticamente la vita di un pilota era, appunto a 300 all'ora, no? Però lui dice: io non sono normale, la vita dei normali non esiste. Questo era quello che diceva lui, tradotto in parole povere. Praticamente voi che cosa dite? Lui praticamente era fuori dal normale, no, Francesco?
2: Sì, allora, riconduciamo un po' le cose su un binario normale, diciamo. Intanto quello che stavate dicendo e quello che stava dicendo Euno in gran parte è vero, perché non so se voi ricordate che qualche anno fa Zanardi fece una sfida con se stesso e condusse per una stagione Sfide, il programma sportivo di Rai 3. Che mostrava filmati di sport, il peso leggendario di sport degli italiani, sì, di tutte le discipline. E lui spesso raccontava le sue avventure in Formula 1, nel paraciclismo, e metteva in evidenza un po' le cose che voi stavate dicendo. E quello che stava dicendo Sant'Omo, lui lo metteva sempre in evidenza, raccomandava ai giovani quello che stava dicendo Sant'Omo e quello che dicevi tu, Euno. Quindi stava attenti a parlare di sport sociale, di sport e inclusione. Insomma, metteva lo sport un po' dappertutto, con cognizione di causa. Quindi quello che stavate voi dicendo è giusto, non siamo usciti fuori tema, anzi questo è stato importante dirlo, perché Zanardi andava a 360 gradi, parlava di sport a 360 gradi, lo metteva dappertutto, soprattutto nel sociale, tra i giovani. Diceva che lo sport nelle scuole può salvare giovani da tante situazioni
0: Francesco, no, non devi scusarti. La professoressa delle medie, perché non stiamo andando, rendiamoci conto che non stiamo andando fuori tema. Noi stiamo parlando di Zanardi, e Zanardi è stato un esempio. Allora, la professoressa delle terze medie di mio nipote, quello che ho detto pochi minuti fa, che ha firmato ieri sera entrare nel Modena dei professionisti, no? Perciò avrà un percorso che speriamo per lui, e io come

0: sono, sono glorioso, insomma, insomma, sono orgoglioso. Però ecco, sai cosa gli ha detto la professoressa alla fine degli esami del terza media? Ha detto: Samuele, hai sbagliato parole, guarda, se qualcuno mi vuole chiamare dategli il mio numero, gli dico con chi deve parlare. La professoressa l'ha guardato, l'ha guardato e gli ha detto: Samuele, hai sbagliato tutto nella vita, non ti sei dedicato allo studio, ti sei dedicato allo sport, lo sport non ti darà niente.
1: Un ragazzo, hai capito, che ha preso, questo è un dramma.
0: Un ragazzo che ha preso tutti 8 all'esame, tutti 8, perciò non aveva un buco nelle, nell'istruzione, però gli piaceva uno sport, e lo sport è insegnamento, è questo,
1: è vita, sport, insegnamento, è vita,
0: è insegnamento, non c'è mezzi termini. Questo, per quello lo dico, non siamo andati fuori tema. Se vogliamo,
1: senti,
0: trovare,
1: se vogliamo, io vorrei concludere su questa, questa riflessione che ho tratto praticamente da quello che avevo trovato un po' su internet, no? Sempre parlando di Alex, lui fu invitato, se ti ricordi, Sandro, ai Caschi d'Oro di Autosprint, no?
0: Ero lì.
1: Fu premiato. Ah, tu eri lì. Allora lui riuscì addirittura a scherzare, perché si presentò probabilmente per la prima volta sulla carrozzina, no?
0: Sì, sì.
1: E
0: no, dopo le gambe,
1: esatto, però fu una scena praticamente per tutti i convenuti molto commovente, compreso c'era Michael Schumacher presente, che si commosse nel momento in cui lui si alzò dalla carrozzina, negli applausi di tutta la sala, con una commozione generale.
0: E
1: perché disse questa frase inconfondibile: sono così emozionato che mi tremano le gambe, pensate che roba. Una cosa che ancora oggi mi...
0: non ti dico, io piangevo come altre persone, eravamo lì.
1: Incredibile, incredibile. Francesco, che dici?
0: Di stringersi la mano.
2: Beh, questo fa parte, come detto, del suo personaggio,
1: sì.
2: Perché tra l'altro lui fu riportato allo sport, lo misero tutti in evidenza, da Vittorio Podestà, dai fratelli Podestà, che sono un po' i mentori del paraciclismo, e quindi lui ha messo in evidenza anche in alcune interviste, se la memoria non mi inganna, e anche in quella giornata al Quirinale che stavo cercando di descrivervi prima, tra una chiacchiera e l'altra con i compagni paralimpici lo mise in evidenza, nei pourparlers, diciamo, no? Nelle dichiarazioni pubbliche ho sentito qua e là, che lui ha dovuto ricominciare da capo, capire uno sport nuovo che per lui era proprio diverso, capire un po' come adattare le sue condizioni line bike, tante cose ha dovuto capire e imparare da capo. Eppure questo, secondo per lui, è stato il segnale che la vita continuava, è stato un obiettivo che l'ha portato,
0: Francesco,
2: avanti nella vita, non è poco.
0: Francesco, lui ci aveva davanti quello che io ho detto all'inizio, c'era scritto sogno, lui sognava, lui
1: bella questa cosa, bravo.
0: Lui doveva raggiungere quel sogno, era suo, non era di altri. Poi che altre persone andavano con lui, ben vengano, la moglie Daniela, Francesco, il figlio Nicolò, che non l'hanno abbandonato. Ma quante donne, e non voglio fare un'accusa alle donne, hanno lasciato calciatori perché non sono andati più in Serie A o non davano a fare la Champions League, si sono dedicati ad altri calciatori. C'è proprio il sogno, lui aveva un sogno e quel sogno l'ha raggiunto, e a me quello che dispiace è che siamo accorti tutti, parlo di io anch'io, siamo accorti di Zanardi quando è morto.
1: Sì. Lui comunque pensa questo, no, Sandro? Ha trasformato praticamente il dolore in un'opportunità per dimostrare quanta forza aveva,
0: bravo,
1: quanta
0: bravo.
1: Determinazione, no?
0: Bravo.
1: E poi
0: bravo.
1: Aveva tanta umiltà, quindi questo fatto inclusivo, cioè l'abbiamo detto, cioè con umiltà, forza di determinazione. Questo può essere lo stimolo oggi per tanti giovani che invece vengono. No,
0: Noi osanniamo, già che parliamo di sport, osanniamo, io qua chiuderò il telefono e se mi viene in mente mi metterò anche a piangere. Osanniamo un pilota che ha fatto solo 3 titoli mondiali. Sappiamo di, sto parlando, lo ridico, di Ayrton Senna,
1: no.
0: Schumacher, certo, ce n'ha 8 dei titoli, Marquez delle moto ce n'ha 7, Valentino Rossi, Agostini ce n'ha 15, no? Perciò dovremmo osannare Agostini, però Senna non lo scorda nessuno, perché lì c'era un uomo, c'era uno che credeva, c'era uno che si è messo a piangere quando vince.
1: Certo, no, ma l'umiltà ragazzi, da mettere sempre al primo posto, e poi tutti hanno coronato, certo.
0: 3 titoli solo mondiali, ma non ce lo scorderemo mai, Senna, mai. E ci potranno essere 20 Schumacher, bravo, nessuno ne discute niente, ci mancherebbe altro, non è che gli tolgo i titoli.
1: Senti, possiamo possiamo fare un parallelo con l'astro nascente nostro italiano in questo momento?
0: Antonelli?
1: Che dite, Francesco?
0: Facciamolo crescere.
1: Senza troppa pressione, diciamo.
0: Ecco, bravo. Facciamolo crescere, perché c'è un bel germoglio lì, facciamolo crescere, non lo bruciamo, perché solo Bartali e Coppi hanno interrotto la guerra e sono stati due grandi sportivi. Nessuno riuscirà a interrompere la guerra di quello stupido di Trump, non ci sarà sportivo, perciò facciamolo crescere Antonelli, che lo merita, e non gli diamo addosso a Sinner, perché ha onestamente ha detto non gliela faccio.
1: No, lì è stato un altro esempio di umiltà, secondo me, quello di Sinner. Sei d'accordo, Francesco?
2: Ma certamente, sottoscrivo tutto quello che avete detto, però è anche vero, secondo me condivido tutto, e deve imparare e sta imparando anche a farsi rispettare Antonelli.
1: Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, io direi che siamo arrivati ai saluti, per cui vi direi grazie della partecipazione, Francesco, grazie Sandro.
0: La dico veloce, l'ultima. Bruno Vespa una volta ha fatto una trasmissione sugli incidenti dei ragazzi, no? I ragazzi delinquenti che corrono con le macchine. Sapete a che ora ha fatto quella trasmissione? Alle 11:30 di sera.
1: Troppo tardi,
0: non c'era manco un giovane che era presente, ma non di quelli che hanno fatto l'incidente,
1: un giovane
0: che dicesse la sua di opinione. Questo è purtroppo.
1: L'approfondiamo la prossima volta. Grazie ragazzi, siamo arrivati alla fine.
0: Francesco.
1: Buona domenica a tutti.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie
0: ciao,
1: ragazzi,
0: buon 2 giugno. Ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco. Una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
11: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
12: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, Non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
13: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno, vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
14: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
15: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

0: Nazareno è qui finalmente.
1: Siamo due.
0: È qui
1: anche
0: con noi
1: oggi.
0: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Hai riposato la settimana scorsa?
1: Eh sì, dai, voglio dire, lo so io. Beh, non c'eri tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
0: Quindi.
1: Dico,
0: ti
1: dove
0: sei
1: sono andata questa signora?
0: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io. Ci diamo il cambio.
1: Sì, ma noi questo diciamo uno alla volta.
0: Uno alla volta per forza, per forza.
1: Come facciamo?
0: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione, e dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
1: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo,
0: no?
1: Fuori.
0: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
1: Ah, Bellaria. Beh,
0: sì,
1: Bellaria,
0: Bellaria,
1: allora
0: Bellaria.
1: Vabbè, ci sta bene perché è bella.
0: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
1: provincia
0: che...
1: di
0: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
1: Rimini? Vabbè, da quelle
0: penso
1: parti,
0: di sì, in provincia di Rimini, sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
1: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era, insomma.
0: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
1: Certo.
0: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle dépendance, dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi, tapparelle che si chiudevano.
1: Hai capito?
0: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali.
1: Forte,
0: micidiali.
1: Forte.
0: Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
1: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
0: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla. Poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
1: Ma quanti siete?
0: Sì. Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna. Quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare. E ho bei ricordi a Bellaria, Gea Marina. Nonostante tutto,
1: sì.
0: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
1: E c'è un sacco di roba da quello che dici. molte cose.
0: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Mariano e Nazareno.
0: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mesetto fa, poco più, con Alessandra Montali.
0: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
0: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand-by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
0: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in faccia.

0: fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo di più, sei iperattivo, schizofrenico.
1: C'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi, sia da solo che in collaborazione. Il tutto, ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno qua e là, metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
0: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
1: Come se prendo i racconti, ne posso prendere alcuni e fare un'antologia. Se prendo le poesie, posso fare una stilogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
2: ma
1: ci
2: cosa
1: vuole?
2: Prendi
1: anche 100.
2: Io
0: non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
1: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
0: Come fa?
2: Perché è bello.
0: È bello in che senso?
2: È bello in tutto questo.
0: È bello esteticamente?
2: Sorride magari.
0: Ah, certo. Cioè,
1: l'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringraziare Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto. Che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose.
0: Diciamo.
1: Poi anche un punto di confronto per me.
0: Assolutamente. Diciamo che è una moglie che... predispone il terreno affinché il marito raccolga la gloria, ecco,
1: se trova qualcosa di nuovo me lo fa presente diciamo dietro le quinte quando siamo a casa da soli, quindi
0: diciamo
1: è molto
0: così,
1: d'aiuto,
0: diciamo così, è molto paziente Adele, è molto paziente,
1: sì, dopo è sempre dietro le quinte ogni volta che faccio qualcosa, come adesso oggi qui a fare le fotografie che tra un po' vedrete pubblicate,
0: supporta,
1: nel pomeriggio, quindi è sempre presente dove può. Posso solo che ringraziarla.
2: Ma le mogli fanno sempre così, le mogli?
0: Dietro un grande
1: uomo. E lo so, bisogna sentire lei che l'è interessata.
0: Come si dice, Nazareno?
1: Vieni il microfono a dire qualcosa a te.
0: Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro una grande donna c'è sempre un gatto, Nazareno.
2: Mamma mia, che bello! Così di più non ci poteva
0: dietro
2: stare.
0: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
2: Oggi siamo molto allegri, vedete che...
0: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre.
2: Giusto.
0: Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
1: Stava facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto,
0: per stare con noi.
2: Ecco.
0: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
1: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
2: Se è così lo può fare tranquilla.
0: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra. Infatti,
1: sì.
0: All'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
1: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti,
0: sì,
1: a vedere cose sotto un altro punto di vista.
0: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove... coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
1: con qualcuno da Walt Disney,
0: sì, avevo fatto
1: con Topolino qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
0: una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? E dico, caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
1: Mi venne perché tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato, diciamo, l'esca e io ho boccato.
0: Io l'avevo lanciata senza volerlo.
1: Tu... Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia, ho detto, perché mettendo cose insieme non si può fare un libro? Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto, guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questo suo posto al volo. ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche lei che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori, diciamo, un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
2: C'è un po' tutto, vedi?
1: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso stava facendo... Lo scoprirete in che modo.
0: Bravo, i bravo. Tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
1: Ma non c'è nessuna fretta, tanto è importante dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: stata nessuna fretta, i
0: non
1: contatti ce li abbiamo sempre avuti.
0: Non c'è stata fretta, però diciamo ecco che i tempi si sono protratti, perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico, guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
1: Esatto.
0: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
2: Ecco, così.
0: Intanto
1: l'ha svoltato.
0: L'ho svoltato.
2: L'ha svoltato. Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
1: Eh sì, tanto ha venuto fuori questa cosa divertentissima e ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
2: Ecco, vedi.
1: Diciamo, tanto bisogna trovare, diciamo, il binario giusto, una volta che uno o l'altro, tanto stanno insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto, ho detto ok, ho giudicato,
2: ha fatto bene, vedi?
1: Ha fatto bene. Tanto quando si lava in coppia è così.
0: Giusto, assolutamente, giusto. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi. Per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie che è stato lui a delineare e incastonarle, giusto? Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi ho anche
1: illustrato
0: approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta, ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato, e quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu Andrea cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
1: Non l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito, diciamo non trovate la Cenerentola magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari per dire altre fiabe, anzi le Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
0: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta? Senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus immaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli e archetipi a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? Quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale, che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna, sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia. I personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
2: Più di così?
0: Alla fine del vortice narrativo, si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino. Ma si è nel contempo partecipi di un gioco di fantasia felice e liberatorio dove tutto ciò che è precostituito viene abbattuto, dove si comprende che arrendersi a ciò che ci viene presentato come immutabile e definitivo rattrappisce l'immaginazione e appesantisce l'animo. Le favole e le fiabe, così come i miti e le allegorie, hanno il potere enorme di farci assimilare simboli e archetipi che ci guidano e ci forgiano, seppur nel segreto di un linguaggio e un influsso che bypassa la nostra coscienza vigile. In questo gioco serissimo, a cui siamo chiamati sornionamente a partecipare da questi due autori, che saremmo io e Andrea, possiamo scoprire che questo linguaggio può essere desecretato. Possiamo fare sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno, ma che te ne pare?
2: Ma c'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 5, 45 anni per fare tutte queste cose.
1: Tanta roba.
2: C'è tanta roba,
0: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa, perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
1: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
2: Bravo, questo ci voleva, anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
1: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderlo un po' più moderno, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto?
0: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico, non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
1: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
0: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra,
1: esatto,
0: no?
1: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. È, diciamo, c'è un personaggio che si sposta in bicicletta.
0: Non diciamolo apertamente.
1: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
0: Esatto, perché sennò poi si capisce
1: che,
0: quasi...
1: che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
0: Perché tutto questo materiale,
1: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
0: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
1: ai giorni d'oggi,
0: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
1: esatto, tutti devono convogliare lì,
0: si
1: però
0: ritrovano.
1: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non svegliamo, se no come raccontare il finale.
0: Esatto.
2: Questo non si può dire,
1: che no, non si può dire. Non si
0: che
1: può
0: ne
1: dire.
0: Dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
1: Sì, perché... visto tanto, diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo a Gretel, che si incontra con la Noraidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
0: Ecco, dai.
1: È una cosa molto particolare, è un breve stato in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
0: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
2: Dai, adesso sentiamo come va, eh.
1: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Ansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Ansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse, tra poche ore il sole andrà via, quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto, se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Ansel, a presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Ansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse, peccato che non è qui l'overboard, sennò potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere, sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Ansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo. In compenso, era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con sette piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva sette forchettine, sette coltellini e sette bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo, quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche sette lettini, sopra i quali c'erano sette piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. Essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. e qui mi fermo. Quindi vedi, c'è un mix un po' di tutto.
2: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
1: Tutto non si può dire. E la sorpresa sarà quando arrivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
0: Hansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei sette nani di Biancaneve.
1: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
2: Dopo sennò che fanno?
1: Beh, possiamo solo dire sì, trovano un letto occupato, che nel frattempo c'è Biancaneve che è scappata la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi tre personaggi a dormire lì, Hansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
0: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro, riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo,
1: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
0: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa.
1: Esatto.
0: No? Nel castello di Neuschwanstein.
1: Esatto, perché la copertina c'è questo castello, sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sa dentro questo castello lo scoprirete appunto solo leggendo, non solo vivendo, come diceva Battisti.
0: Solo
1: anzi
0: leggendo.
1: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
0: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
2: Sentiamo

0: siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu
1: cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'erano.
1: Tutto c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile.
0: Ecco.
1: Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali.
0: Allì.
1: Siete ecco. Pronti per la magia? Cambiamo canale, siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Allì. Vedi un po' qua la faccenda.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è il libro per voi.
0: Giusto,
1: però
0: giusto.
1: È servito. Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo. Anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però.
0: Capito? Quindi voi siete più là. Già,
2: dopo te lo dico a parte che non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anateo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale, sì, parte finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi è piaciuta più, di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima Alexa. Aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E vi invitiamo ad andare a guardare anche il bucchettale che abbiamo realizzato io e Morena con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
0: Fuori
1: dobbiamo
0: campo
1: postarlo sulla...
2: Ha detto la voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale, sai che è vero? Sai, sì, adesso però non l'ho detto alla regia, quindi niente, dai. C'è su YouTube?
2: Ci dovrebbe essere.
1: C- c'è su YouTube.
0: YouTube.
1: Adele, vuoi istruire la mia regia e dirle di trovare il video di Andrea per mandarlo alla fine, per favore?
2: Il video su YouTube, sul mio canale, o se no, se ci ascolta qui, basta che va su YouTube, il book trailer lo cerca lì.
1: Andrea, guarda, sta accadendo tutto in diretta e non ci vergogniamo.
2: Sì, di cercarlo su YouTube, tanto dopo te lo conosci qual è. Così sul mio canale di YouTube sta.
0: Forse lo facciamo, dai.
2: Sì, sì, così possiamo ascoltare anche.
1: Sì, così
2: questa,
1: facciamo
2: anche ascoltare.
1: Facciamo ascoltare il book trailer.
2: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi lo mandano in diffusione. Andiamo a dare intanto in regia.
1: Questo particolare mi era sfuggito. Invece la favola che ti ha creato un pochino più difficoltà nel trovare l'incastro giusto.
2: Un po' più difficoltà, diciamo, il brutto anatroccolo. Mm. Quella è stata un po' più, diciamo, ostica, però alla fine ne valsa la pena perché è venuta una cosa carina. E soprattutto anche Pollicino con Superman, che uno dice che ci azzecca, e invece di pure si è trovata una quadra e siamo a posto.
1: È vero, è vero. Diciamo che anche per me ci sono stati dei passaggi un pochino complessi da rielaborare, anche il linguaggio un pochino da rendere più umoristico, più leggero, però è stata anche una sfida per me quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, gliel'ho detto.
2: Adesso ha fatto segno che ok, ha trovato tu, hanno trovato okay. Il video.
1: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
0: non
1: prende.
0: Ti piaceva,
2: no, ma non solo pensavo l'ha fatto male, uno diverso proprio a quello che ho scritto io, ti dico, mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto.
0: Vedi
1: No, il finale
2: mi è dato un tocco in più diverso dal solito.
0: È stata... ma questo è forte, allora è forte.
2: Sì. Come finale... dice Sentano, questo è forte,
1: il finale non c'era proprio, dico no sul finale non ci siamo, mi oppongo.
2: E non c'è problema. A volte capita di scombinare tutto.
1: Ho
2: meglio.
1: Mantenuto un elemento.
2: Sì, diciamo, sì, non lo diciamo.
1: Che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare.
2: Perché... no, se no lo diciamo. Di mettere dentro i protagonisti, in questo caso io, oppure con chi collaboro. In questo caso c'è finita dentro Morena.
1: Sì, diciamo...
2: che io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro.
1: Ecco.
2: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
1: Andrea ha questa particolarità che diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
2: un
1: del
2: romanzo, un po' come
1: Hitchcock
2: che faccia le comparse
0: un pochino, è giusto questo.
2: O come tra i protagonisti principali, oppure ogni tanto qualche comparsa, se fai qualche incursione.
1: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso,
2: come se fosse diciamo un marchio, come un copyright,
1: ecco,
2: per me mi
1: esatto ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
2: Sì, il resto anche, poi tra l'altro anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina. Però è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due.
1: Ma tra l'altro,
2: a prescindere da chi sia la persona,
1: tra
2: in questo
1: l'altro,
2: caso parliamo di Morena.
1: È anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari.
2: Esatto.
0: Anche questo è bello, su.
2: Ci servono i fumetti, ci servono in carne e ossa, chi lo sa.
1: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
2: noi come fumetti,
1: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato, perché è stato...
2: Se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora più divertente.
0: È stato il trailer, sentiamo il trailer.
1: È stato lui, il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.

0: libro C'era una svolta.
1: Via Regina, il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Morena Oro e Andrea Serini.

0: raccomando, facciamo piano, altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia nonna? Non mi dire che te la sei mangiata.
2: No, figurati, stavo aspettando che il postino consegnasse il libro di Morena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
2: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
2: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
2: Per raccontare meglio le storie descritte.
3: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
4: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
3: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops, ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
4: Non perdetevi il libro C'era una svolta.
3: Queste e altre storie ancora potrete trovarle tutte qui.
4: Preparatevi, la magia ha cambiato canale.
3: Siete pronti ad aprire la busta? C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselmi. Moretti Editore.
5: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove...
6: Ti ho mandato delle battute.
5: Nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino del nostro libro.
7: Vediamo, cosa c'è?
5: E appunto... So che non sta bene perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
6: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
5: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
7: facciamolo. Ecco.
5: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua, assieme a loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati! Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera, quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. Un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori, dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
7: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
5: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
7: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
6: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
5: Questa alcuni. Storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
7: Così è la faccenda. Questa è.
5: Così è, hai detto la parola magica, così è.
7: Ecco, quindi che vogliamo fare?
5: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
6: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
5: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
6: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima diciamo di Hansel e Gretel, l'aveva spiegato loro, chi lo sa?
7: Ci sono tutti,
6: lo scoprirete.
7: Ci sono tutti.
5: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo...
7: Ah, il lupo, buio,
5: vabbè, il lupo di Cappuccetto Rosso che sta guardando via. Uomini e donne seduto nella poltrona in salotto.
7: Eccoci qua, vedi? Dove si arriva?
5: E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
6: Cioè quest'anno Biancanevi 7 Nani in un modo diverso al solito.
5: Sì, molto, molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
6: Con
5: dai.
6: I nani che sembrano dei camorristi, un po' anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricorda pure.
7: No, attenzione, mi prendo, bisogna stare attenti.
6: No, perché c'erano alcuni che assomigliano veramente
5: a chi? Scusami?
6: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. Sono ricordo che assomigliano a Lucio Dalla quando era negli anni 60.
7: Lucio Dalla, ecco pure.
6: Ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
5: E sai.
6: Vabbè, c'hanno i nomi particolari, però
5: Diciamo che.
6: Abbiamo attinto in modo non scherzoso un po' dalla politica di quegli anni.
5: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio .0, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no?
6: Diciamo, ho filato un po' di più la penna.
5: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
6: diciamo,
5: Andrea?
6: Diciamo, uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni riferimento a una persona è puramente casuale.
7: Sì, ma è venuta fuori una cosa bellissima, quindi leggetelo.
6: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
5: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
6: che
5: noi
6: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
5: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
6: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che è al contrario.
5: Perfetto, ecco. Perfetto, ci piace uscire dalla scatola, ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
6: Ci dobbiamo andare a confessare al prete, ecco. Quello che abbiamo detto adesso.
7: No, però io voglio sapere, il prossimo libro qual è?
6: Un mio prossimo libro sta, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
7: Da solo questa da volta, niente, lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui lei.
6: No, quindi. L'altra volta, però, quando è stata ospite a me in diretta, ci hanno proposto di scrivere un seguito.
5: Sì, infatti.
6: E adesso che tempi metto il Cammino di Santiago di Compostela, mi è venuta un'idea, alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte cosa potremmo metterci.
5: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci limiti, dai.
6: In mente con quello che ci hanno detto anche poi in diretta. il top sarebbe qualcosa,
5: sì, tra l'altro io poi t'avevo
6: cosa,
5: buttato là anche l'idea, no, di queste,
6: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
5: di queste principesse che poi sono andate
6: in là con gli anni
5: hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
6: sofferte.
5: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia.
7: Una goliardia addirittura,
6: infatti poi appartenente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno a fare il cammino, perché no?
5: Tutto ci
6: potrebbero
5: può
6: ritrovare
5: stare.
6: Questi personaggi,
5: tutto
6: qualcun altro
5: ci può
6: si può
5: stare.
6: Aggiungere
5: tutto ci può
6: su
5: stare
6: su un probabile seguito.
5: Adesso intanto, caro Andrea,
6: ci guardiamo il successo di questo,
5: facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti editore,
7: uno alla volta, una volta.
5: Andrea Ansevini, sì, sì. Anche perché è proprio fresco fresco di nascita, diamogli il tempo di crescere, di diventare adolescente, adulto, invecchiare, dai, nel
7: ci
5: frattempo
6: il libro vecchio dopo invecchiato è sempre bello,
7: ecco,
5: sempre
6: il vino invecchiato è buono, il libro uguale, il libro invecchiato è sempre buono a leggerlo.
5: Tu sei uscito con qualche altra pubblicazione oppure
6: al
5: sei in procinto?
6: No, mi sono fermato qui con te, poi adesso prossimamente uscirò, come detto, con questo libro horror. Nel frattempo sto ultimando un editing con un'altra mia amica, che siamo quasi alle battute finali, un altro sempre con questa mia amica, lo stiamo finendo di scrivere.
5: Perfetto.
6: Però ieri sera, come ti ho detto all'inizio, già ho 15 libri pronti, non un 16esimo pronto, finito a scrivere ieri sera, che era finito di leggere.
7: Ma
6: quindi
7: tanti
6: i libri,
7: libri
6: pronti, sono 16 già pronti.
5: Allora Andrea non è che scrive un libro, ne scrive diversi alla volta.
6: Io ho finito uno circa, quello di ieri sera, proprio 16esimo libro, sono circa 300 pagine. Adesso sono da illustrarlo, che adesso si occuperà proprio di mettere delle fotografie all'interno.
5: Allora, secondo me Andrea ha la capacità di alterare le leggi della fisica e di fermare il tempo, quindi crea questo spazio-tempo dove appunto l'orologio si ferma e lui ha la possibilità di scrivere, sì, tutta questa roba, perché non so come fai.
6: Sarà, diciamo, un libro che può piacere sia ai bambini, possono piacere ai ragazzi, ma anche agli adulti.
5: C'hai già un titolo, ce lo puoi dire oppure
6: il
5: preferisci?
6: Titolo no, però diciamo riguarda, diciamo, il nostro cane che abbiamo a casa.
5: Oh, sì,
6: e ci siamo dentro, anche io adesso ci siamo finiti dentro pure lì.
5: Anche lì. Beh,
6: e stavolta sì, ci siamo anche noi come protagonisti principali con il nostro cane. Cosa combineremo o cosa combinerà il cane? Lo scoprirete.
5: È un libro
6: particolare.
5: Allora,
6: l'ho raccontato dal punto di vista del cane.
5: Del cane,
7: del cane.
5: Okay,
6: stavolta,
5: okay,
6: dal
5: okay.
6: punto di vista del nostro cane, che racconta qualcosa su di noi.
7: Oh,
6: e racconta su di lui pure.
7: Questa
6: però cosa?
7: È pure.
6: Lo scoprirete leggendo.
5: Lo scopriremo naturalmente leggendo.
7: Salutiamo
5: il libro.
7: Salutiamo il cane anche. Perché.
5: Si può dire come si chiama?
6: Il cane si chiama Casper.
5: Ecco, dai.
6: Come il fantasma. Casper, come il fantasma.
5: Salutiamo Casper. Salutiamo
6: Casper. Ma è
5: l'aria
6: che ci ascolta che ci fa bau.
5: Allora, chiunque si appropinqui alla vita di Andrea deve sapere che può finire in un suo libro.
6: Preparatevi al peggio, in senso
5: fornirgli
6: buono.
5: Fornirgli materiale per qualsiasi tipo di racconto.
6: La fantasia non manca.
7: Così hanno sempre qualcosa da leggere, no?
6: Eh sì, ci si diverte parecchio.
5: Ci dice la nostra Annalisa Michelangeli: sembra di stare in un quadro di Dalì, surreale ma bello, lo leggerò. Grazie Annie, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro rinnovo l'invito a lei per la decima volta di venire qui in studio a presentare i suoi di libri, ma ha sempre da fare anche Annalisa, ha sempre da fare.
6: E poi il libro con un quadro, ciò che fai, con un'altra collaborazione che abbiamo messo in mezzo un quadro molto noto a livello nazionale.
5: Bene,
6: non diciamo
5: bene,
6: quale adesso. E questo è un altro libro che è stato scritto.
5: Bene, Andrea.
7: Dopo uno dopo l'altro,
5: Io ti ringrazio tantissimo per questa mattinata. Dobbiamo chiudere.
6: No, ringrazio voi per l'ospitalità, come sempre, per l'accoglienza. A te, Morena, Nazareno, alla regia Giola, tutti quanti coloro che ci hanno seguito alla radio, chi ci ha seguito all'ascolto.
5: Ecco. Grazie, grazie Andrea, soprattutto per questa per questo carico sempre di energia scoppiettante e irrefrenabile che ci porti, ci dai sempre una bella scossa, ci fai sentire anche un po' inattivi, perché di fronte,
6: come dicevo l'altra volta, quella giornata macerata, la giornata è avvivata.
5: Di fronte a te all'impressione di stare fermo, di essere un monolite, capito?
6: Invece stando fermo così è sempre divertente uguale. Ti guardi se sei in movimento.
5: Allora ragazzi, vi ricordo, c'era una svolta, mi raccomando, datevi una svolta anche voi, soprattutto quest'anno sotto l'ombrellone, leggetevi qualcosa di divertente, di svoltante.
6: Manca Natale, quando arriva Natale, come regalo sotto l'albero natalizio,
7: anche
6: non le solite fiabe tradizionali che conoscete,
5: ecco,
6: queste fiabe risvoltate.
5: Questo libro ha tutto il tempo di crescere e di raggiungervi, mi
6: bambini
5: raccomando.
6: Bambini che ci ascoltate, dite ai vostri genitori e nonni di comprare questo libro.
7: Leggete, leggete, leggete. cose che va bene leggere.
5: Allora, io vi voglio lasciare con un bel aforisma che questa volta mi sono scritta. Eccolo qua. Non sono pessimista, ma sono quasi sicura che finirà male.
6: Comunque vada, sarà un successo, diceva qualcuno.
5: Non solo, ma finirà male per tutti i ragazzi. Come si suol dire, dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
6: Grazie a voi, ciao a tutti.
5: Buon weekend, divertitevi, state leggeri e compratevi C'era una svolta mio e di Andrea.
7: Ciao a tutti.
5: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo male,
6: C'era una volta di Edoardo Bennato.
5: C'era una volta di Edoardo Bennato. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
7: Ciao.

0: palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tu sei Lucifero.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: E le stelle si accendono ad una come ballerine entrano in

0: baba, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Eccola, eccola, arriva questa seconda parte della trasmissione con nostra Morena e Nazareno.
1: Buona. E Nazareno è qui finalmente.
0: Siamo due.
1: È qui
0: anche
1: con noi.
0: Oggi.
1: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Riposato la settimana scorsa?
0: Eh sì, dai, voglio dire, lo so io. Beh, non c'eri tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
1: Quindi.
0: Dico,
1: ti
0: dove
1: sei
0: sono andata questa signora?
1: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io, ci diamo il cambio.
0: Sì, ma noi questo diciamo uno alla volta.
1: Uno alla volta per forza, per forza.
0: Come facciamo?
1: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione, e dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
0: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo,
1: no?
0: Fuori.
1: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
0: Ah, Bellaria.
1: Beh, sì, Bellaria,
0: allora va bene, si sta bene perché è bella.
1: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
0: provincia
1: che...
0: di
1: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
0: Rimini? Vabbè, da quelle
1: penso
0: parti,
1: di sì,
0: insomma.
1: In provincia di Rimini, sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
0: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era, insomma, ecco.
1: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
0: Certo.
1: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle dépendance, dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi, tapparelle che si chiudevano.
0: Hai capito?
1: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali.
0: Forte.
1: Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
0: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
1: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla. Poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
0: Ma quanti siete?
1: Sì. Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna. Quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare. E ho bei ricordi a Bellaria e Gela Marina.
0: Nonostante tutto, ricordi molto bene.
1: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
0: E c'è un sacco di roba da quello che dici. molte cose.
1: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Morena e Nazareno.
1: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mesetto fa, poco più, con Alessandra Montali.
1: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
1: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
1: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo di più, sei iperattivo, schizofrenico quasi.
2: Il segreto è che c'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi sia da solo che in collaborazione, il tutto. Ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno qua e là, metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
1: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
2: No, se prendo i racconti ne posso prendere alcune e fare un'antologia, se prendo le poesie posso fare una stilogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
0: la
2: ci
0: cosa
2: vuole? Prendi
0: anche 100. Io
1: non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
2: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
1: Come fa?
0: Perché è bello.
1: È bello in che senso?
0: È bello in tutto questo.
1: È bello esteticamente?
0: Sorride magari.
1: Ah, certo.
2: L'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringrazio Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto. Che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose. Poi anche un punto di confronto per me.
1: Assolutamente. Diciamo che è una moglie che... predispone il terreno affinché il marito raccolga la gloria, ecco,
2: se trova qualcosa che non va me lo fa presente diciamo dietro le quinte quando siamo a casa da soli, quindi
1: diciamo
2: è molto
1: così,
2: d'aiuto,
1: diciamo così, è molto paziente Adele, è molto paziente,
2: sì, dopo è sempre dietro le quinte ogni volta che faccio qualcosa, come adesso oggi qui a fare le fotografie che tra un po' vedrete pubblicate,
1: supporta,
2: nel pomeriggio, quindi
1: molto.
2: È sempre presente dove può, posso solo che ringraziarla.
0: Ma le mogli fanno sempre così, le mogli?
1: Dietro un grande uomo...
2: E lo so, bisogna sentire lei che l'è interessata.
1: Come si dice, Nazareno?
2: Vieni il microfono a dire qualcosa a te.
1: Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro una grande donna c'è sempre un gatto, Nazareno.
0: Mamma mia, che bello! Così di più non ci poteva
1: dietro
0: stare.
1: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
0: Oggi siamo molto allegri, vedete che...
1: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre.
0: Giusto.
1: Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
2: Stava facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto,
1: per stare con noi.
0: Ecco.
1: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
2: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
0: Se è così lo può fare tranquilla.
1: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra, infatti
2: sì.
1: All'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
2: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti,
1: sì,
2: a vedere cose sotto un altro punto di vista.
1: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove... coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
2: con qualcuno da Walt Disney,
1: sì
2: era.
1: sì avevo fatto
2: con Topolino qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
1: avevo fatto una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? Dico, caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
2: Mi venne perché tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato, diciamo, l'esca e io ho boccato.
1: Io l'avevo lanciata senza volerlo.
2: Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia, ho detto perché mettendo cose insieme non si può fare un libro. Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto, guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questa sua posta al volo. Ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori, diciamo, un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
0: C'è un po' tutto, vedi?
2: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso starà facendo... Lo scoprirete in che modo.
1: I tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
2: Ma non c'è nessuna fretta, tanto importante è dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto e tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: stata nessuna fretta, i contatti ce li abbiamo sempre avuti.
1: Non c'è stata nessuna fretta, però diciamo, ecco, che i tempi si sono protratti perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico, guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
2: Esatto.
1: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
0: Ecco, così.
1: Intanto
2: L'ha svoltato.
0: Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
2: Eh sì, tanto ha venuto fuori questa cosa divertentissima. E ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
0: Ecco, vedi.
2: Diciamo, tanto bisogna trovare, diciamo, il binario giusto. Una volta che uno o l'altro, tanto siamo insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto. Ho detto, ok, ho giudicato.
0: Ha fatto bene, vedi?
2: Ha fatto bene. Intanto quando si lavora in coppia è così.
1: Giusto, assolutamente, giusto. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi. Per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie che è stato lui a delineare e incastonarle, giusto? Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi... ho anche
2: illustrato,
1: approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta, ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato, e quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu Andrea cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
2: Non l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito, diciamo, non trovate la Cenerentola magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari, per dire altre fiabe, Hansel e Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
1: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta? Senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus imaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli, archetipi, a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? Quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna, sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia. I personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
0: Più di così?
1: Alla fine del vortice narrativo, si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino. Ma si è nel contempo partecipi di un gioco di fantasia felice e liberatorio dove tutto ciò che è precostituito viene abbattuto, dove si comprende che arrendersi a ciò che ci viene presentato come immutabile e definitivo rattrappisce l'immaginazione e appesantisce l'animo. Le favole e le fiabe, così come i miti e le allegorie, hanno il potere enorme di farci assimilare simboli e archetipi che ci guidano e ci forgiano, seppur nel segreto di un linguaggio e un influsso che bypassa la nostra coscienza vigile. In questo gioco serissimo, a cui siamo chiamati sornionamente a partecipare da questi due autori, che saremmo io e Andrea, possiamo scoprire che questo linguaggio può essere desecretato. Possiamo fare sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno,
0: ma
1: che te ne pare?
0: C'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 45 anni per far tutte queste cose.
2: Tanta roba, c'è tanta roba.
1: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
2: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
0: Bravo, questo ci voleva. Anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
2: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderle un po' più moderne, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto?
1: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico, non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
2: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
1: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra.
2: Esatto.
1: No?
2: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. Diciamo, c'è un personaggio che si sposta in bicicletta.
1: Non diciamolo apertamente.
2: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
1: Esatto, perché sennò poi si capisce
2: che, quasi, che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
1: Perché tutto questo materiale,
2: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
1: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
2: ai giorni d'oggi,
1: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
2: esatto, tutti devono convogliare lì,
1: si
2: però
1: ritrovano.
2: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non svegliamo, se no come raccontare il finale.
1: Esatto.
0: Questo non si può dire,
2: che no, non si può dire.
1: Che ne dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
2: Sì, perché, visto tanto, diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo, Hansel e Gretel, che si incontra con Nonno Heidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
1: Ecco, dai.
2: È una cosa molto particolare, è un breve estratto in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
1: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
0: Dai, adesso sentiamo come va, eh.
2: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Hansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Hansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse: tra poche ore il sole andrà via, quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto, se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Hansel. A presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Hansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse, peccato che non è qui l'overboard, se no potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere, sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Hansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo, in compenso era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con sette piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva sette forchettine, sette coltellini e sette bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo, quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche sette lettini, sopra i quali c'erano sette piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. E qui mi fermo. Quindi c'è un mix un po' di tutto.
0: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
2: Tutto non si può dire. E la sorpresa sarà quando arrivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
1: Hansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei sette nani di Biancaneve.
2: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
0: Dopo se no, che fanno?
2: Beh, possiamo solo dire sì, trovano un letto occupato, che nel frattempo c'è Biancaneve che è scappata la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi tre personaggi a dormire lì, Hansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
1: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella esatto. loro vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro, riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo,
2: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
1: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa,
2: esatto,
1: no? Nel castello di Neuschwanstein.
2: Esatto, perché la copertina c'è questo castello, sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sta dentro questo castello lo scoprirete appunto solo leggendo, non solo vivendo, come diceva Battisti.
1: Solo
2: anzi
1: leggendo.
2: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
1: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
0: Sentiamo, sentiamo.

0: Qua siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu
1: cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'erano.
1: Tutto, c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile.
0: Ecco.
1: Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali.
0: Allì.
1: Siete pronti per la magia? Cambiamo canale, siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Allì. Vedi un po' qua la faccenda.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è il libro per voi.
0: Giusto,
1: però
0: giusto.
2: Servito.
1: Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo. Anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo
2: dentro.
1: Ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però,
0: capito? Quindi voi siete più là. Già.
2: Dopo te lo dico a parte che non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anatreo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale. Finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi piace di più di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E vi invitiamo ad andare a guardare anche il bucchettale che abbiamo realizzato io e Morena con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
1: Dobbiamo postarlo sulla
2: voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale,

0: Vai.
1: Senti, così possiamo ascoltare anche
2: sì, così
1: questa,
2: facciamo,
1: lo facciamo anche ascoltare.
2: Facciamo ascoltare il book trailer.
1: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi sì, dopo sì, lo sì, mandano sì. in diffusione.
2: Questa
1: andiamo a dare intanto in regia.
2: Questo particolare mi era sfuggito. Invece la favola che ti ha creato un pochino più difficoltà nel trovare l'incastro giusto.
1: Un po' più difficoltà, diciamo, il brutto anatroccolo.
2: Mm.
1: Quella è stata un po' più, diciamo, ostica, però alla fine ne è valsa la pena perché è venuta una cosa carina. E soprattutto anche Pollicino con Superman, che uno dice che c'ha zecca, e invece di pure si è trovata una quadra e siamo a posto.
2: È vero, è vero. Diciamo che anche per me ci sono stati dei passaggi un pochino complessi da rielaborare, anche il linguaggio un pochino da rendere più umoristico, più leggero, però è stata anche una sfida per me quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, glielo ho detto.
1: Adesso ha fatto segno che ok, hanno trovato il video.
2: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
0: non
2: prende...
0: ti piaceva.
1: No, ma non me la stavo pensando, l'ha fatto male.
0: Ma
1: anzi, perché
0: mi ha proposto
1: uno diverso proprio a quello che ho scritto io, e ti dico, mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto
0: vedi,
1: io.
0: Vedi?
2: No, il finale
1: mi ha dato un tocco in più diverso dal solito.
0: Ma questo è forte, allora è forte.
1: Sì. Come dice Gentano, questo è forte.
2: Il finale non c'era proprio. Dico no, sul finale non ci siamo, mi oppongo.
1: E non c'è problema. A volte capita di scombinare tutto.
2: Ho mantenuto un elemento.
1: Sì, sì, diciamo, non lo diciamo.
2: Che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare.
1: Ma se no lo diciamo. Di mettere dentro i protagonisti, in questo
2: sì.
1: caso io, oppure con chi collabo. In questo caso c'è finita dentro Morena.
2: Sì,
1: diciamo, che io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro.
2: Ecco.
1: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
2: Andrea ha questa particolarità diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
1: un
2: del
1: un po' come dice che faccia le comparse
0: un pochino è giusto questo.
1: O come tra i protagonisti principali, oppure ogni tanto qualche comparsa, piace fare qualche incursione.
2: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso,
1: come se fosse diciamo un marchio, come un copyright,
2: ecco,
1: per me mi
2: esatto
1: fa.
2: Esatto. Ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
1: Sì, il resto anche, poi tra l'altro anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina. Però è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due.
2: Ma tra l'altro,
1: a prescindere da chi sia la persona,
2: tra
1: in questo
2: l'altro,
1: caso parliamo di Morena.
2: È anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari.
1: Esatto.
0: Anche questo è bello, su.
1: Ci siamo noi fumetti, ci siamo noi in carne e ossa, chi lo sa.
2: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
1: noi come fumetti,
2: come,
1: sì,
2: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato, perché è stato,
1: se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora più divertente.
0: È stato il trailer, sentiamo il trailer.
2: È stato lui, è il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.

0: libro C'era una svolta.
1: Via leggendo il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Morelli.

0: piano, altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia nonna? Non mi dire che te la sei mangiata.

0: aspettando che il postino consegnasse il libro di Modena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
0: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
0: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
0: Per raccontare meglio le storie descritte.
2: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
3: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
2: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops! Ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
3: Non perdetevi il libro C'era una svolta.
2: Queste e altre storie ancora potrete trovarle tutte qui.
3: Preparatevi, la magia ha cambiato canale.
2: Siete pronti ad aprire la busta? C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselmini. Bonetti Editore.
1: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove...
4: Ti ho mandato delle battute.
1: Nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino del nostro libro.
5: Vediamo, cosa c'è?
1: E appunto... So che non sta bene perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
4: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
1: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
5: facciamolo. Ecco.
1: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua, assieme al loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati. Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera, quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. Un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
5: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
1: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'Incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
5: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
4: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
1: Questa alcuni. Storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
5: Così è la faccenda.
1: Così è, hai detto la parola magica, così è.
5: Ecco, quindi che vogliamo fare?
1: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
4: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
1: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
4: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima diciamo di Hansel e Gretel, l'aveva fregato loro, chi lo sa?
5: Ci sono tutti,
4: lo scoprirete.
5: Ci sono tutti.
1: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo.
5: Ah, il lupo, pure, vabbè,
1: il lupo di Cappuccetto Rosso. Scappiamo che sta guardando via. Uomini e donne. Seduto nella poltrona in salotto.
5: Eccoci qua, vedi. Dove si arriva?
1: E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
4: C'è quest'altra, Biancanevi sette nani, in un modo diverso al solito.
1: Sì, molto, molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
4: Con
1: dai.
4: I nani che sembrano dei camorristi, un po' anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricordo pure.
5: No, attenzione, mi prendo, bisogna stare attenti.
4: No, perché c'erano alcuni che assomigliano veramente.
1: A chi, scusami?
4: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. Sono ricordo che assomigliano a Lucio Dalla quando era un ragazzo, negli anni 60.
5: Lucio Dalla, ecco pure.
4: Ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
1: E sai,
4: vabbè, c'hanno i nomi particolari però,
1: Diciamo che...
4: abbiamo attinto, diciamo in modo amico scherzoso, un po' dalla politica di quegli anni.
1: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio punto zero, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no?
4: Diciamo, ho filato un po' di più la penna.
1: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
4: diciamo,
1: Andrea?
4: Diciamo, uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni riferimento a una persona è puramente casuale.
5: Sì, ma è venuta fuori una cosa bellissima, quindi leggetelo.
4: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
1: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
4: che
1: noi
4: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
1: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
4: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che è al contrario.
1: Perfetto, ecco. Perfetto, ci piace uscire dalla scatola. Ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
4: Ci dobbiamo andare a confessare al prete, ecco. Quello che abbiamo detto adesso.
5: No, però io voglio sapere il prossimo libro qual è?
4: Un mio prossimo libro sarà, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
5: Da solo questa da volta, solo scritto. Lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui lei.
4: No,
5: quindi.
4: L'altra volta però quando è stata ospite a me in diretta ci hanno proposto di scrivere un seguito.
1: Sì, infatti.
4: E adesso che tempi metto il Cammino di Santiago di Compostela, mi è venuta un'idea, alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte cosa potremmo metterci.
1: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci
4: limiti, dai. Una cosa divertente in mente, con quello che ci hanno detto anche poi in diretta, è il top sarebbe
1: qualcosa, sì, tra l'altro io poi
4: t'avevo cosa,
1: buttato là anche l'idea, no, di queste,
4: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
1: di queste principesse che poi sono andate
4: in là con gli anni
1: hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
4: sofferte.
1: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia
5: alla goliardia addirittura,
4: infatti proprio attinente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno a fare ritrovare il cammino, perché no?
1: Tutto ci
4: potrebbero
1: può
4: ritrovare
1: stare.
4: Questi personaggi,
1: tutto
4: qualcun altro
1: può
4: si può aggiungere.
1: Tutto ci può
4: su
1: stare.
4: Su un probabile seguito.
1: Adesso intanto, caro Andrea,
4: ci vediamo il successo di questo.
1: Facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti Editore.
5: Uno alla volta, una volta.
1: Andrea Ansevini, sì, sì. Anche perché è proprio fresco di nascita, diamogli il tempo di crescere, di diventare adolescente, adulto, invecchiare, dai. Nel frattempo
4: il libro vecchio dopo invecchiato è sempre bello,
5: ecco.
1: sempre.
4: Il vino invecchiato è buono, il libro uguale, il libro invecchiato è sempre buono a leggerlo.
1: Tu sei uscito con qualche altra pubblicazione oppure
4: al
1: sei in procinto?
4: No, mi sono fermato qui con te, poi adesso prossimamente uscirò, come hai detto, con questo libro horror. Nel frattempo sto ultimando un editing con un'altra mia amica, che siamo quasi alle battute finali, un altro sempre con questa mia amica, lo stiamo finendo di scrivere.
1: Perfetto.
4: Però ieri sera, come ti ho detto all'inizio, già ho 15 libri pronti, non un 16esimo pronto, finito a scrivere ieri sera, Carella ha finito di leggere.
5: Ah,
4: quindi
5: tanti
4: i libri pronti sono 16 già pronti.
1: Allora Andrea non è che scrive un libro, ne scrive diversi alla volta.
4: No, finito uno circa, quello di ieri sera proprio 16esimo libro, sono circa 300 pagine. Adesso solo dell'illustrarlo, Carella si occuperà proprio di mettere delle fotografie all'interno.
1: Allora, secondo me Andrea ha la capacità di alterare le leggi della fisica e di fermare il tempo, quindi crea questo spazio-tempo dove appunto l'orologio si ferma e lui ha la possibilità di scrivere tutta questa roba, perché non so come fai.
4: Sarà, diciamo, un libro che può piacere sia ai bambini, possono piacere ai ragazzi, ma anche agli adulti.
1: C'hai già un titolo, ce lo puoi dire oppure
4: il
1: preferisce?
4: Titolo no, però diciamo riguarda, diciamo, il nostro cane che abbiamo a casa.
1: Okay.
4: E ci siamo dentro anche io, Adele, ci siamo finiti dentro pure lì.
1: Anche lì.
4: E stavolta sì, ci siamo anche io come protagonisti principali con il nostro cane. Cosa combineremo o cosa combinerà il cane? Lo scoprirete.
1: È un libro
4: particolare.
1: Allora,
4: ti ho raccontato dal punto di vista del cane.
1: Del cane.
5: Del cane.
1: Okay,
4: stavolta,
1: okay,
4: dal
1: okay.
4: punto di vista del nostro cane, che racconta qualcosa su di noi. Oh, e racconta su di lui pure.
5: Però cosa? Pure.
4: Lo scoprirete leggendo.
1: Lo scopriremo naturalmente leggendo
5: Salutiamo
1: il libro.
5: Salutiamo il cane anche perché.
1: Si può dire come si chiama?
4: Il cane si chiama Casper.
1: Ecco, dai.
4: Come il fantasma. Casper, come il fantasma.
1: Salutiamo Casper. Salutiamo
4: Casper. Ma è la che ci ascolta che ci fa bau.
1: Allora, chiunque si appropinqui alla vita di Andrea deve sapere che può finire in un suo libro.
4: Preparatevi al peggio, nel senso
1: fornirgli
4: buono.
1: Fornirgli materiale per qualsiasi tipo di racconto.
4: La fantasia non manca.
5: Così hanno sempre qualcosa da leggere, no?
4: Sì, ci si diverte parecchio.
1: Ci dice la nostra Annalisa Michelangeli: sembra di stare in un quadro di Dalì, surreale ma bello. Lo leggerò, grazie Annie, grazie. Tra l'altro rinnovo l'invito a lei per la decima volta di venire qui in studio a presentare i suoi di libri, ma ha sempre da fare anche Annalisa, ha sempre da fare.
4: E poi il libro con un quadro, ciò che fai, con un'altra collaborazione che abbiamo messo in mezzo un quadro molto noto a livello nazionale.
1: Bene,
4: non diciamo
1: bene,
4: quale adesso. E questo è un altro libro che è stato scritto.
1: Bene, Andrea.
5: Dopo uno dopo l'altro, quindi.
1: Io ti ringrazio tantissimo per questa mattinata. Dobbiamo chiudere.
4: No, ringrazio voi per l'ospitalità, come sempre, per l'accoglienza. A te, Morena, Nazareno, alla regia Giola, tutti quanti coloro che ci hanno seguito
5: bravo,
4: alla radio, chi ci ha seguito
5: bravo,
4: all'ascolto.
1: Ecco. Grazie Andrea, soprattutto per questa per questo carico sempre di energia scoppiettante e irrefrenabile che ci porti, ci dai sempre una bella scossa, ci fai sentire anche un po' inattivi, perché di fronte,
4: come dicevo l'altra volta, quella di una macerata, la giornata era avvivata
1: di fronte a te, all'impressione di stare fermo, di essere un monolite, capito?
4: Invece stando fermo così è sempre divertente uguale, ti guardi il sistema in movimento.
1: Allora ragazzi, vi ricordo, c'era una svolta, mi raccomando, datevi una svolta anche voi, soprattutto quest'anno sotto l'ombrellone, leggetevi qualcosa di divertente, di svoltante.
4: Manca Natale, quando arriva Natale, come regalo sotto l'albero natalizio,
5: anche
4: non
5: Natale.
4: Le solite fiabe tradizionali che conoscete,
1: ecco,
4: queste fiabe risvoltate.
1: Questo libro ha tutto il tempo di crescere e di raggiungervi, mi
4: raccomando.
1: Bambini
4: che ci ascoltate, dite ai vostri genitori e nonni di comprare questo libro.
5: Leggete che va bene leggere.
1: Allora io vi voglio lasciare con un bel aforisma che questa volta mi sono scritta. Andiamo. Eccolo qua. Non sono pessimista, ma sono quasi sicura che finirà male.
4: Comunque sarà un successo, diceva qualcuno.
1: Non solo, ma finirà male per tutti, ragazzi. come si suol dire. Dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
4: Grazie a voi.
1: Buon weekend, divertitevi, state leggeri e compratevi C'era una svolta mio e di Andrea.
5: Ciao a tutti.
1: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo male,
4: C'era una volta di Edoardo Bennato.
1: C'era una volta di Edoardo Bennato. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
5: Ciao ciao.